0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Tutto con calma, faccio tutto con calma.

0: sono cascato.
1: Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

stato come cadere. Provare. Tener stretta una cosa che brucia senza sentire male. E guidare più forte.

col volto ritratto di primo piano. Un telefono squilla, mi tende la mano. Chi ha letto l'ultimo Sergio Leone? C'era una volta il sole d'ottobre, chi invece rincorre sta roba che avanza? Una galera di rosso speranza, d'un rosso un po' mosso di nuove sezioni, d'un rosso sfumato.

0: che c'è qua.
1: RadioCittàAperta.it

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
2: Muori di lei, ci si tuffa in lei.
3: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.

Ben trovati a tutti quanti, buongiorno, buon caldo come sempre a voi, buona umidità. Ed eccoci qua insieme in diretta come ogni mercoledì mattina con Mercoledì Morning, che sarà una puntata assai ricca. Eh sì, perché ascolteremo alcune novità, alcuni ripescaggi, ma poi avremo un'intervista con il giornalista e musicista Vittore Baroni per parlare di una compilation, di una raccolta che si chiama Music for Hotels volume 3 Sea Songs, un lavoro che contiene artisti di area più così ricercata, sperimentali, che si cimentano però con la canzone pop balneare, talvolta con espressioni più orecchiabili, talvolta con espressioni un pochino più così da intenditori, come si dice. Ma non solo, perché poi metterò in palio anche un biglietto per il concerto degli irlandesi Cardinals, che andranno di scena il 14 luglio, quindi la prossima settimana, in quel dell'Arco Venue di Roma. Quindi questo sarà il biglietto per gli ascoltatori che sono romani o che sanno di essere a Roma il 14 di luglio per i Cardinals, che sono in tour nel nostro paese. E poi chiaramente mie scelte musicali, ma anche vostri suggerimenti. Allora ricordo subito i contatti per interagire con me: SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari. Saluto ovviamente tutti coloro che ascolteranno in podcast la trasmissione attraverso il sito di Radio Città Aperta. Invece, come dico sempre, chi segue la diretta può leggere in tempo reale i brani che mando in onda, quindi potrete leggere il nome dell'artista e il titolo della canzone, e se il nostro software è bravo vi fa vedere anche la copertina del disco. Il tutto dal sito di Radio Città Aperta, ma anche dalle app collegate, ossia l'app di Radio Città Aperta ufficiale, oppure Radio, Radio Garden, TuneIn. Potete ascoltare Radio Città Aperta anche tramite Alexa, come dico sempre, potete ascoltare RCA anche tramite Alexa. Poi dopo di me, dopo Mercoledì Morning, ci sarà sempre il sottoscritto con 33x2. Oggi in chiave italiana vi dirò poi chi saranno i protagonisti, sia come disco novità che come disco del passato. E allora andiamo ad incominciare con il primo brano per quest'oggi. Intanto attendo caffè e cornetto virtuale.

disco con il quale abbiamo iniziato al meglio la mattinata odierna di Mercoledì Morning, ossia questo vecchio lavoro, beh, perché ormai ha una 13 anni sulle spalle, del 2013, questo lavoro chiamato Real Honey per Drug Dealer, disco di sapori 60s tra Beatles e California anni 60. Ma forse ho esagerato un po' con con la vecchiaia del disco, perché è del 2019, però insomma sempre un po' di annetti sulle spalle ce l'ha questo lavoro. Intanto saluto Claudio, saluto Vincenzo, poi saluto Valentina, Eugenio, Francesco, e questi sono i primissimi contatti che si manifestano all'ascolto della trasmissione. Beh, ho citato i Beatles, ci andiamo a gustare quello che è un lavoro nuovo del grande Paul McCartney. Si sta parlando molto bene di The Boys of Dungeon Lane, un disco che è un po' una sorta di racconto della propria vita, propria carriera, per certi anzi una confessione a cuore aperto da parte dell'artista di Liverpool. E allora ce lo andiamo ad ascoltare insieme, questo brano, questo disco, per quel che riguarda Paul McCartney.

Boston Dungeon Lane per Paul McCartney, il suo ottimo ritorno per questo artista ormai che ha superato gli 80 anni e che sa ancora regalare belle emozioni con i suoi dischi. C'è anche un brano con Ringo Starr, insomma, un capitolo sicuramente da ascoltare e da conoscere per il buon Paul McCartney. Niente caffè cornetto virtuale oggi, mi lasciate a secco, peccato. SMS, WhatsApp, Telegram 340-197-4468. Ricordo che più tardi giocheremo anche per mettere in palio un biglietto per il concerto dei Cardinals all'Largo Venue. Ovviamente fatevi sotto anche con le vostre richieste musicali in questa mattinata.

0: get to know you before we learn to twist.
1: E quindi Paul McCartney, Beatles, grande influenza su tante band, tra cui gli Oasis, tra l'altro l'Inghilterra anche ai mondiali dopo aver vinto sul Messico, ecco, andate sotto la curva dei tifosi britannici intonando insieme a loro Wonderwall degli Oasis. E tra l'altro ma stanno circolando notizie che riguardano il probabile arrivo degli Oasis in Italia. Intanto ce l'ascoltiamo, Wonderwall, Oasis.

E quindi girano queste voci di un possibile live anche in Italia degli Oasis, più precisamente a Roma, proprio perché un fan ha chiesto proprio notizie riguardo la possibilità che vengano in Italia, e lo stesso Liam, no, e aspettate che rivedo bene chi è che ha risposto. Liam ha risposto che sì, è quasi certo che saranno in Italia, senza alcun dubbio, al 100% ha risposto in questo modo, proprio poi rispondendo dichiaratamente su Roma. Quindi chissà, ci sarà anche una data in quella dello stadio del Manchester City, ossia sempre tra maggio e giugno 2027, si parla appunto dell'Etihad Stadium, insomma, tra l'altro poi sta per uscire il documentario ufficiale sul ritorno degli Oasis, quello dello scorso anno, chiamato Don't Look Back in Anger, e insomma, mito che si mantiene vivo. Tra l'altro proprio pochi giorni fa mi sono rigustato il loro film che racconta un po' l'ascesa del gruppo, che dietro al cinema e poi adesso lo continuano ad andare su Sky, ma esiste anche il DVD, film che narra proprio gli albori, la nascita degli Oasis, e come nel giro di 2 anni arrivano a suonare proprio a Acme World davanti a una platea di 250.000 persone o giù di lì. È insomma un successo velocissimo, cronache che parlavano tantissimo di loro. Insomma, un bel film che vi consiglio di recuperare. E ora, in attesa del collegamento con Vittore Baroni per parlare della raccolta Sea Song, ci ascoltiamo un'altra Sea Song, quella di Robert Wyatt, la canzone del mare, dedicata a tutti coloro che ci ascoltano da qualche località marina o che sognano di farsi un bel bagno in questa giornata altrettanto afosa.

E questo è il grande Robert Wyatt di Sea Songs, una canzone che ci fa immergere in un mondo tutto suo, quello appunto di Robert Wyatt, della sua bellissima voce, delle sue atmosfere più che mai minimali per l'ex musicista, ad esempio, che fu dei Soft Machine. Oh, allora, saluto anche Ignazio, ben trovato, saluto Vincenzo, Paola, ricordo i contatti per interagire con me, SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468. E allora, sì, siete qui in rigorosa diretta con me, Gianluca Polverari. Si parla ancora di canzoni di mare. È uscita questa terza raccolta chiamata Music for Hotels, volume 3, Sea Songs, dove una serie di artisti di area più ricercata, in alcuni casi sperimentale, si cimentano con brani dalla natura balneare, in alcuni casi con espressioni più pop e orecchiabili, in altri casi con sperimentazioni un pochino più ricercate. Allora, curatore del tutto è Vittore Baroni, già giornalista attivo da tantissimi anni su varie testate musicali, nonché musicista attivo ad esempio anche con le Forbici di Manitou. Andiamo ad ascoltare il singolo che è stato anche di lancio dell'intera raccolta e che ha anticipato la pubblicazione del disco, una traccia dal titolo Luna di Mare, che vede insieme Marsico di Trapani, dietro la sigla Marsico di Trapani, ossia Maurizio Marsico, storico musicista di area sia italo disco che sperimentale, neoclassica e d'avanguardia, e dall'altra Stefano di Trapani, attivo veramente su più fronti e con varie realtà musicali, dai Salò ai suoi dischi solisti, e insomma, come Trap Acoustic, e insomma, e numerosi altri progetti. Ci ascoltiamo Luna di Mare, e tra poco avremo con noi al telefono Vittore Baroni.

0: E questa è la musica di Marsico di Trapani, il singolo che ha anticipato l'intera compilation, il terzo volume, Music for Hotels, volume 3, Sea Songs, una raccolta ideata da Vittore Baroni, che è un giornalista nonché musicista, anche con le forbici di Manitou, e lo abbiamo al telefono per raccontarci di questo progetto, appunto giunto al suo terzo volume. Ciao, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti, salve, ciao.
0: Benvenuto. Beh, allora siamo in periodo così estivo, fin troppo estivo, non so dalle tue parti, ma qui a Roma.
1: Sì, sì, effetti,
0: fa caldo.
1: In effetti abbiamo presentato dal vivo, come abbiamo fatto anche gli altri anni, questo nuovo compilation a fine giugno, no?
0: Sì.
1: Sperando che il meteo fosse, invece abbiamo beccato una delle settimane più calde degli ultimi 300 anni, ma comunque a parte quello è andato tutto bene. E niente, in due parole, io sono nato in una famiglia di albergatori, no? Per cui okay. Fin da piccolo è stato un po' il lavoro di famiglia, questo hotel Acapulco dove si è svolto tutte queste cose, è stato costruito nel 68.
0: In che località più o meno?
1: Forte dei Marmi, nella riviera della Versilia, quindi un località che oggi è un po' una bolla del turismo di lusso e via dicendo. Però io fin da quando ero nell'età liceale, avendo questo hotel che nei mesi invernali era chiuso, lo utilizzavo per come sala prove per tutti i gruppetti rock di amici e amici di amici, no? Per cui c'avevo sempre almeno due o tre strumentazioni che a me piaceva, perché poi andavo lì, c'avevo il basso di Paul McCartney, il Moog, la batteria, mi potevo divertire. Quindi c'è, diciamo, questo legame con la musica dell'hotel, perché la mia passione iniziava ancora prima che cominciassi a scribacchiare su fanzine, poi su riviste da edicola, no? E l'albergo già aveva questa doppia vita di sala prove per un sacco di gruppi locali. E poi per caso, un po' per caso, fin dall'inizio, mi ricordo il primo anno che si è aperto e vennero dentro due, voi lo sapete, siamo noi, erano Cocchi e Renato, no? Che allora, insomma, Enzo Giannacci, insomma, e poi ne passate di tutti i colori, anche in questi ultimi anni, Earth, Wind and Fire, fra pochi giorni viene Alan Sorrenti, ecco. Insomma c'è un via vai di musicisti, ma per puro caso, perché poi invece sono venuti negli anni, soprattutto anni 80-90, sono stati qui un sacco di amici miei, però di un genere Cabaret Voltaire, Maurizio Bianchi, SPK, Rosemary's Baby, tutti gruppi molto esoterici,
0: sì.
1: Elettronici,
0: industriali, certo.
1: Poco si sposa con, diciamo, l'estetica balneare o il fatto che ad esempio ora a Forte dei Marmi c'è Bocelli qui che abita qui e insomma passa un po' un tipo di musica di quel tipo, però ecco, essendomi ritrovato per fatti familiari dopo tanti anni che ero lontano da questo scusate, da questo lavoro a riprendere in mano le redini dell'impresa familiare per un pochino addolcire la pillola, ho pensato di inventarmi queste compilation,
0: certo.
1: Che fra l'altro pensavo il mondo fosse pieno di musica per hotel, ho fatto ricerche su internet, cioè praticamente non esisteva assolutamente prima di questa una compilation, ecco. Su questo tema, perché gli alberghi poi 4 stelle in su hanno di solito una sonorizzazione in fondo, però ormai si va avanti con Spotify, oppure
0: certo.
1: Si fanno dei contratti con della musica priva di copyright, tutto, che io ovviamente non è quel, cioè io ho sperimentato subito, avendo un impianto sia all'interno che all'esterno dell'hotel, quali tipi di musica si adattavano di più, ovviamente lounge, pop, rock, ho fatto le prove, la musica classica assolutamente no, non c'è,
0: non
1: qualcosa
0: funziona.
1: Che sto il jazz, alcune cose più cool possono funzionare,
0: più lounge, certo.
1: Certo. E quindi niente, ho iniziato 3 anni fa, la prima idea, la prima compilation che si chiamava Return to Acapulco, proprio perché dopo 15 anni che non mettevo piede a Forte dei Marmi sono dovuto ritornare a fare sta cosa, ho fatto delle foto delle varie zone dell'hotel, giardino, cucina, camere, e ho chiesto a una quindicina di amici musicisti, gruppi o musicisti più che altro elettronici, di creare una sonorizzazione per una zona dell'hotel. Quindi il primo volume della serie era molto più elettronico, concettuale, musica d'ambiente, musica di sottofondo. L'anno successivo ho detto, per cambiare facciamo una cosa un po' più pop. Mi sono ispirato nel titolo, che è Summer Fun,

0: scelte molto curiose, che so, gli avvoltoi hanno fatto Charlie Fa Surf, che una loro versione, cioè. No? Cioè, io poi il gruppo mio, quello dove io più che musicista sono il paroliere, cioè quello fa le copertine, fa i testi, fa tutto meno che suonare. E anche nel primo volume avevamo fatto un pezzo da che mio padre chiamò questo hotel Acapulco dopo aver visto il film L'idolo di Acapulco con Elvis Presley, no? E quindi c'era questo legame, ho detto vabbè, noi facciamo una bonus track che è un pezzo preso dalla colonna sonora, proprio quello che si intitola Fan in Acapulco, e quello era stato il contributo, perché la caratteristica che ho dato a questa serie compilation è che ogni artista partecipa una volta sola, quindi ogni volume ci sono 15-20, in questo caso nell'ultimo più di 30 musicisti, però che non hanno già partecipato ai volumi precedenti. Fa eccezione la house band, che saremmo noi, le Forbici Manitou, che siamo invece presenti in tutte le raccolte.
1: Giustamente. Racconta. Vai, prego.
0: No, finivo arrivando al terzo volume, che invece quest'anno il tema era il mare, e ho dato scelta fra fare una cover di un brano noto sul mare oppure fare un brano totalmente inedito, come era quello che abbiamo ascoltato ora di Marsico di Trapani, no? E quindi poi alla fine è venuto fuori una cosa abbastanza bilanciata fra cover originali, fra canzoni e cose un po' più strumentali, e diciamo la partecipazione è stata così entusiasta che poi è diventato un doppio CD, per cui ci sono
1: più
0: 31
1: booklet,
0: brani,
1: certo.
0: Sono due ore di musica. E siccome però, cioè, il 3 è il numero perfetto e non vorrei stufare, quindi credo che sia anche la fine di una trilogia, poi mi inventerò altre cose, però diciamo la trilogia della musica per hotel, in tutto sono più di 70 gruppi che hanno partecipato, musicisti, mi accontento, ecco, ha avuto la sua
1: risposta. Beh, tra l'altro qui abbiamo ascoltato Maurizio Marsico e Stefano di Trapani, ma poi troviamo anche numerosi altri musicisti, da appunto il Teatro Satanico a Gianluca Beccuzzi a Dom La Merce.
0: Quest'anno è diventato anche un po' internazionale, perché sono riuscito a coinvolgere Eddie Newton nella forma, cioè il classico musicista elettronico Clock DVA, ha partecipato, però Spectral Unit, che è un duo che fa con Enrico Marani, che è stato anche nelle Forbici Manitou, quindi c'è anche una certa parentela. E poi dopo anche Steve Piccolo, che è stato coinvolto da uno dei gruppi partecipanti, che insomma Lounge Lizza, personaggio abbastanza leggendario della New Wave anni 80, e quindi niente, si stava anche allargando sempre più il giro di contatti per questo progetto. E io ho cercato da un lato di invitare e coinvolgere vecchi amici che magari conosciuti o recensiti tanti anni fa e con cui magari è stata l'occasione per riprendere i contatti, tipo, che so, Arlo Bigazzi nella prima compilation, i fratelli Bigazzi con la loro materiali sonori di San Giovanni Valdarno, era stato dove avevo pubblicato i primi dischi dei progetti che facevo all'epoca, no? Per cui però poi sono riuscito, chiedendo con la collaborazione ad esempio di Jacopo Giannetti di Area Pirata, che è un'etichetta indipendente fra Viareggio e Pisa, insomma delle mie parti, coinvolgere anche gruppi giovani esordienti della mia zona, con anche delle grosse sorprese. Non so se l'hai messa in scaletta, ad esempio io non mi stanco di ascoltare la versione di Ocean di Lou Reed e dei Velvet Underground, in questa versione fatta da Stein Dubatta, che è un gruppo che non conoscevo assolutamente e che qui nelle montagne dietro la Versilia abitano, e che secondo me hanno fatto un trattamento veramente ottimo, no?
1: E allora magari ce l'ascoltiamo subito, che dici?
0: Se è lunghetta, sono 5 minuti, non so se ce la fate, però
1: no, quello sarebbe... Sì, non so se puoi attendere tu.
0: No, io attendo finché volete.
1: E allora ascoltiamocela, Stein Dubatta, da questa raccolta, e poi contiene anche un booklet, poi magari ne parliamo più tardi.
0: Sì, certo.

0: E questa è un'altra traccia dalla raccolta Sea Songs, un brano dei Stein Dubatta, Ocean, quindi una rivisitazione di un brano proprio dei Lou Reed. E, Vittore, allora, questa raccolta, ha una sua importanza non solo musicale ma anche grafica.
1: Sì, io per motivi anagrafici da vecchio boomer amo il prodotto fisico, no? Musicale, a parte che anche come compilation ho iniziato nei primi anni 80 con l'etichetta Gruppo Trax che avevo all'epoca con Pier Mario Ciani e altri, quindi sono sempre, cioè ne ho fatti negli anni.
0: Beh, tu hai che più anche nel campo della mail art.
1: Sì, la mail art, vabbè, certo, diciamo questo tessere reti, fare progetti collettivi è una cosa che ho sempre amato fare, e quindi il lato anche visivo del packaging di queste compilation per me aveva una sua importanza. Il primo volume, molto semplicemente, ho chiamato un amico fotografo e essendo che era questa sonorizzazione varie zone dell'hotel, è tutto un libretto in bianco, una ventina di pagine in bianco e nero con foto un po' linciane, un po' spettrali dell'hotel quando non c'è nessuno, no? Fatte nei mesi invernali. Il secondo volume, quello Summer Fun, invece ho voluto strafare, per ogni brano ho invitato un diverso fumettista, artista, illustratore a fare un'illustrazione specifica sul brano, quindi ogni pagina aveva la sua illustrazione. È stato un po' un incubo riuscire a avere in tempo, coordinare sia i brani che anche le illustrazioni, perché ho cercato ogni anno entro giugno di poter aver pronto uscire con questa compilation. Quest'anno, quindi, per complicarmi un po' meno la vita, ho scelto un grafico illustratore, personaggio particolare, che è Reg Mastic, cioè, abita a Ravenna lui, fra l'altro, quindi sull'altra sponda, sì, sull'Adriatico. Lui ha fatto già dei libri curiosi, come una enciclopedia per l'Arcana di 150 dischi rock immaginari, per cui si è inventato 150 copertine diverse di gruppi inesistenti, ed è bravissimo. Gli ho dato il materiale che i partecipanti quest'anno mi hanno fornito, foto del gruppo e quant'altro, e poi lui ha creato anche questi 24 pagine di montaggi grafici. In copertina gli ho richiesto io, dato che volevo fare una sorta di controparte cattiva del sapore di sale, no? Il sapore di mare, il classico, il pattino, che è un po' l'imbarcazione tipica della Versilia, questa imbarcazione di legno che mentre, che so, a Venezia c'è la gondola, è stata preservata, è quasi un bene nazionale. Qui purtroppo i pattini, quelli di legno storici, sono quasi finiti,
0: non si trovano più.
1: Perché o li mettono delle copie in plastica, che non sono la stessa cosa, o se no si va sul pedalò, su quelle cose che sono anche sull'Adriatico. Quindi mi piaceva, io ho fatto una sorta di società per la preservazione del pattino, ci doveva essere anche un brano all'interno della compilation, poi nessuno me l'ha voluto fare, è rimasta l'idea, però è rimasta in copertina. Si vede questo pattino tipo nave fantasma, no? Su delle onde, un mare in burrasca, un po' Kusai, così, e questo pattino che è spettrale, che si inalbera in alto. E niente, quindi, cioè, per me queste compilation è bello sì ascoltarle, però anche sfogliando il libretto e quello che gli abbiamo fatto di complemento, no? Perché è tutt'uno. Finché potremo, finché esisteranno i CD o i lettori CD.
0: Oh, il tutto esce per Silentes?
1: Sì, Silentes, ho avuto la piacere che l'amico Stefano Gentile ha fatto già molti progetti in collaborazione, oppure ho scritto testi, insomma era già un contatto molti anni. La Silentes, in una delle sue varie sottoetichette, si chiama 13, ha ospitato questa mia collana, di modo che oltre che la mia distribuzione qui locale personale, anche un po' in un giro di distribuzione, copie vengono passate a altri piccoli distributori, insomma quella che è un po' la scena indipendente nazionale di oggi, no? E fra l'altro direi che un po' tutto il parco di questi 70-80 musicisti che ho coinvolto in 3 anni, è secondo me una sorta di volto nascosto della scena italiana, perché alcuni sono lì che lavorano da tanti anni, come lo stesso Maurizio Marzio, altri sono giovani, però per vari motivi, perché non sono nel trend del momento, è una sorta di fascia alternativa di creatività, poi in mille generi, perché in questa doppia compilation c'è il pezzo molto facile, c'è la sorta di tormentone come era Luna di Mare, però c'è anche il pezzo che ha fatto Eddie Newton, anche quello è proprio Vascello Fantasma, si intitola, un'elettronica piacevole ma anche pesante, oppure Gianluca Becuzzi, che ho cercato di coinvolgere tutti i 3 anni e sempre mi diceva ma non è nelle mie corde, allora io ho detto guarda che qui è l'Ariel, che era il vascello con cui il poeta romantico Percy Shelley è annegato qui nella costa davanti, poi l'hanno arso qui sulla spiaggia, cioè mi sembra un tema abbastanza forte che potresti fare. Infatti lui ha accettato questa proposta e ha fatto questo pezzo, ovviamente di chitarre pesantissime alla Sanno, come il suo stile degli ultimi tempi, che si intitola proprio The Shipwreck o P.B. Shelley, cioè l'affondamento della barca di Shelley. Quindi c'è questa varietà comunque.
0: Assolutamente.
1: Sì, che sì, devo ringraziare.
0: Si spazia da sonorità più orecchiabili a cose più ricercate, quindi anche in questo modo si può aprire una strada sia per magari chi è più abituato a formule, diciamo, più pop, addentrarsi tramite questa compilation verso sonorità anche un pochino più sperimentali o comunque ecco meno convenzionali. Dicevi di
1: abbiamo cercato di fare una sorta di racconto, no? Perché la prima idea era di fare un CD solo canzoni e un CD che l'avremmo chiamato Sea Soundtracks, che era solo, però poi ho visto che era più bello invece con l'aiuto di Manitou Rossi, che è diciamo il leader del gruppo delle Forbici Manitou, siamo riusciti a fare una scaletta che secondo noi funziona abbastanza bene, dove comunque si passa rapidamente da un genere all'altro, che ci sembrava anche più interessante, ecco, come operazione, piuttosto era abbastanza semplice, no? Dividere per genere.
0: Il tutto esce su doppio CD più booklet, ma tu lo stai suonando nel tuo hotel?
1: Sì, ogni tanto lo metto, in effetti, poi abbiamo fatto anche il concerto dal vivo per presentarlo, poi dopo ovviamente io ho un sacco di pennette che cambio musica ogni momento e così, però ogni tanto li passiamo anche per vedere che faccia fanno i clienti, ma non... Funziona, no, direi.
0: Funziona benissimo. Allora, quindi una raccolta che coinvolge anche Teo Teardo, con il quale hai realizzato anche un brano proprio presente nel disco.
1: Lui è lui che ha voluto intitolarlo Vittore Baroni balla sott'acqua. Ho tentato di farlo di
0: scusa, l'avevo interpretato in una maniera diversa. Ok.
1: No, è tutta farina del suo sacco, però ha voluto dare sto titolo, gli ho detto ma non è che si potrebbe togliere il mio nome, no, o così o poi mi è e così me lo sono tenuto.
0: Te lo sei tenuto. E poi c'è anche un gioco con l'intelligenza artificiale.
1: Esatto.
0: Perché sia Marsico di Trapani con la canzone che abbiamo ascoltato in precedenza hanno fatto una versione anche in con la I, che non è quella che abbiamo ascoltato, ma ce n'è un'altra che diventa ancora più pop orecchiabile da classifica, ma anche
1: sì, lì era un gioco che volendo lanciare il video e fare una cosa originale esistono 2 versioni del video con 2 versioni diverse del brano, quello che è anche sull'album e quella fatta totalmente intelligenza artificiale, quindi quando abbiamo lanciato la proposta di link per vedere i video c'era un po' scegli quale preferisci, no? Era una specie di quiz così. Però siccome negli ultimi 2 o 3 anni mi sono un po' dilettato anch'io a fare brani usando i vari portali come Suno di intelligenza artificiale, pur con tutte insomma le cautele del caso, no? Perché poi magari su 100 cose che fai una ti piace, le altre meglio buttarle via, ho voluto divertirmi a inserire un brano che in realtà l'ho fatto in collaborazione, parlavamo prima della mail art, no? un mail artista statunitense, il vero nome è Carl Chu, che però fa anche lui degli album tutti in intelligenza artificiale con uno pseudonimo che è Great Noise. Io a questo Carlo ho fornito il testo per un brano che si intitola Beachcomber Days, che è una specie di favoletta di un anziano che va sulla spiaggia, raccoglie le conchiglie. Beachcomber sono questi che trovano le cose, giocattolini, catenine che raccolgono sulla spiaggia, e poi sogna invece di una sirena che aveva conosciuto, e quindi poi riesce con il pattino a andare al largo, a trovare questa sirena. Cioè, c'è questa storia un po' fra il vero e l'immaginario, e Carl mi ha aiutato a renderlo in una forma che a me pare, l'abbiamo scelta fra vari tentativi che abbiamo fatto, impeccabile, perché ovviamente bisogna sapere che certe cose l'intelligenza artificiale non le farà mai, no? Per cui il paragone spesso è improponibile, però a volte si riesce a ottenere dei risultati grafici o visivi. Si sono cimentati, del resto, non so, Dave McKean, che è un famoso fumettista grafico multimediale, ha fatto un libro, si chiama Prompt. Subito, appena sono nati i Midjourney, questi portali per poter fare immagini dal nulla con l'intelligenza artificiale, l'ha voluto testare, e ovviamente, come tutti gli strumenti, se una persona ha le capacità, l'abilità, riesce a ottenere dei risultati di tutto rispetto. Se vogliamo sentirla, poi giudicate.
0: Concluderemo proprio con questa traccia. Patti, poi ricordo che tra poco uscirà il podcast e l'intervista sul sito di Radio Città Aperta, e oltre al file audio della chiacchierata vedrete il video nell'articolo di Marsico di Trapani e l'ascolto dell'intero lavoro preso da Bandcamp, così insomma lo si può gustare intanto in questo formato digitale, però poi consigliamo assolutamente anche l'acquisto del doppio CD con booklet bello curato, come ci ha descritto Vittore Baroni, che è il nostro ospite. Allora, io ti ringrazio per essere intervenuto qui da noi, e ricordiamo che sono presenti anche le precedenti compilation, quindi per trascorrere un'estate diversa anche a livello musicale sicuramente questo può essere un buon modo. Se vuoi aggiungere qualcos'altro in coda...
1: Appunto su Bandcamp si possono trovare e ascoltare tutti i brani di tutte e tre le compilation, che se qualcuno vuole può acquistare anche in digitale se non vuole la copia fisica, perché la copia fisica, ad esempio, il volume 1 è esaurita, il volume 2 sta quasi per esaurire, nonostante che abbiamo fatto 500 copie, che al giorno d'oggi è anche una tiratura dignitosa, diciamo, perché in quest'ambito.
0: Assolutamente, e quindi ci andiamo ad ascoltare Gritty Noise, insomma una traccia che coinvolge
1: esiste
0: anche,
1: e non esiste.
0: Esattamente, grazie e
1: grazie a voi.
0: Buone, come si dice, buon lavoro estivo, visto che ti coinvolge proprio anche a livello alberghiero. Bene, allora eccola qui, Gritty Noise, la traccia che conclude anche l'intera compilation.

particolare, interessante e veramente varia compilation Music for Hotels volume 3 Sea Songs, ne abbiamo parlato con il suo curatore Vittore Baroni, ripeto, una compilation che racchiude al suo interno artisti di varia estrazione, ripeto, tra i nomi che si conoscono Teo Teardo, Dom La Muerte, Le Forbici di Manitou, Gianluca Becuzzi, Teatro Satanico, Eddie Newton, Steve Piccolo, Spiro Checta, Pergoli, Xox, del Gran Complotto di Pordenone, Monophonic Orchestra, Maurizio Marzi con Stefano Di Trapani e via dicendo, che rivisitano o che compongono a loro modo brani, alcuni più orecchiabili, altri più ricercati, e che possono essere una degna colonna sonora per questa estate più che mai calda. Oh, rimaniamo in ambito italiano e anche con qualcosa di marittimo, perché ci ascoltiamo il progetto MB, un progetto che viene da Ostia, tra l'altro qui una copertina che ci mostra proprio una scena di mare, però con un cielo grigio, una foto molto più invernale, che sembra proprio essere del litorale di Ostia, quello un pochino più industriale per certi diversi. Un disco molto interessante, un disco molto valido, dove troviamo echi di Tuxedo, Moon di Residence e via dicendo. Noi ci ascoltiamo una traccia dal titolo Lungo Via dell'Idroscalo, progetto MB.

Questa è la musica di Progetto MB, un progetto che viene da Ostia, il disco si chiama Ostiando, veramente un gran bel lavoro e beh, ce lo siamo gustati insieme con questa traccia che richiama anche la via dell'Idroscalo, dove purtroppo trovò la morte Pierpaolo Pasolini. E dicevo che alcune sonorità di questo disco mi ricordano i Tuxedo Moon, e questa è la loro celebre No Tears. Ricordo che tra poco metterò in palio anche un biglietto per il concerto dei Cardinals, degli irlandesi Cardinals, in quel del Largo Venue di Roma.

No Tears per quel che riguarda la musica dei Tuxedo Moon. Oh, allora è uscito il nuovo singolo, il secondo che va ad anticipare l'album che uscirà il 25 settembre per gli irlandesi Gilla Band. Beh, io sono molto curioso di questo nuovo album, il primo singolo mi è piaciuto assai, adesso ascolterò con voi il secondo singolo, Placeholder. L'album si chiama Pugnello, strano titolo. Buongiorno, mi dà il disco Pugnello di Gilla Band? Ecco, sarà così. E beh, loro sono stati assenti per un po' di tempo. Most Normal ormai è uscito 4 anni fa, però ecco, tutti i musicisti si sono dedicati a vari progetti. Dara Kielly, che è il cantante del gruppo, si è dedicato a una nuova passione per la pittura. Poi invece il batterista Adam Forner si è dedicato a suonare la batteria dal vivo con i Lancum. Invece poi il bassista Daniel Fox è diventato uno dei più acclamati produttori, ha lavorato con le Lambrini Girls, con i Mandy Indiana, con gli Sprints, insomma curando il loro sound e facendolo diventare ancora più potente. E poi il chitarrista del gruppo Alan Duggan ha dato vita invece al suo progetto Null Club. Insomma, non sono stati con le mani in mano, ma tornano con 10 nuove tracce. L'album uscirà il 25 di settembre. Giraffe già l'abbiamo ascoltata, adesso è uscito Placeholder. L'ascolto con voi per la prima volta, Gilla Band da Dublino.

Placeholder, un secondo brano che anticipa l'album Pugnello dei Gilla Band, e quindi siamo sempre su sonorità marziali, tese, un po' isteriche come piacciono a me. Sono più folk punk invece quelli che seguono i Cardinals. Allora attenzione, perché tra poco giocheremo per mettere in palio un biglietto, poi un altro ne metterò in palio lunedì prossimo. Loro saranno di scena il 14 di luglio in quel dell'Largo Venue di Roma. Sono in giro con alcune date qui in Italia, ma noi ci concentreremo su quella romana proprio perché darò in palio un biglietto per questo concerto. Intanto ve li faccio ascoltare con I Like You. Loro sono i Cardinals.

Si chiamano Cardinals, questo è il loro album Masquerade. Il 14 luglio saranno di scena a Roma al Largo Venue e tra poco vi dirò come vincere un ingresso per il loro concerto. Cardinals, che fanno parte anche del cartellone dell'Arts Rock Fest, che andrà in scena da venerdì 10 a domenica 12 in quel di Chiusi in provincia di Siena, con un bel cartellone, perché venerdì 10 ci saranno gli statunitensi The Roof, gli inglesi Plantoid e gli italiani Acanto, l'11 proprio gli irlandesi Cardinals, gli inglesi Earthworms e poi gli ulteriori irlandesi Skinner, e poi domenica 12 l'inglese Jordi Grip, ossia l'ex Black Midi, e poi gli italiani Tagada e Quercia. Ascoltiamoci Jordi Grip. Beh, ricordo che l'Arts Rock Fest si svolge a Chiusi, sono 3 giorni di grande musica ad ingresso gratuito. Andateci perché merita veramente, può essere una bella gita, un bel weekend musicale da quelle parti, atmosfera ottima, ottimo cibo, belli stand e grande musica, tra cui Jordi Grip.

E questo è il funambolico Jordi Grip, già leader dei Black Midi e che ora porta avanti un suo progetto solista veramente notevole. 2 anni fa il suo splendido lavoro The New Song, e ora sarà dal vivo fra pochi giorni in quel dell'Arts Rock Festival. Ripeto, l'Arts andrà in scena il 10 di luglio fino al 12 a Chiusi, e Jordi Grip sarà dal vivo il 12. Domenica 12, in sì, gratuiti per tutti e quanti gli appuntamenti. Tempo fugge, tempo scorre, allora io devo dire anche chi avremo come protagonisti della puntata odierna di 33x2. Beh, allora, intanto vi lancio il gioco: se volete andarvi a vedere i Cardinals dal vivo in quel del Largo Venue, dovete scrivere semplicemente Cardinals via WhatsApp e mettere il vostro nome e cognome, poi vi ricontatterò io. SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468 per andarvi a vedere questa band che ci ascoltiamo con St. Agnes, sempre i Cardinals. Quindi, per vincere un loro biglietto gratuito e andarveli a vedere il 14 luglio al Largo Venue di Roma, scrivete Cardinals al 340 197 4468.

Ed Elisabetta è stata la più rapida a vincere il biglietto per i Cardinals, quindi si aggiudica un ingresso. Poi il prossimo biglietto lo metterò in palio lunedì prossimo all'interno di Puzzle. Questo è invece mercoledì morning con voi Gianluca Polverari fino alle 12, a seguire 33x2 trasmissione. Vi faccio ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato, e oggi avremo due dischi italiani, sia del presente che del passato. Come disco del presente daremo spazio al ritorno dei Romani, Klimt 1918, formazione che si muove in area di shoegaze, bello, epico, effettato, poetico e nostalgico. Loro vengono da origini metal, ma che poi nel tempo hanno mutato forma, suoni, ma non carattere all'interno della propria proposta musicale.

E questa è la musica dei Klimt 1918. Amor, l'album, la traccia Aventin, e tra poco ascolteremo per intero dalle ore 12 il loro album come disco novità. E dicevo, sarà un 33x2 il tema italiano, perché come disco del passato andiamo a ripescare un vecchio lavoro, il primo di un artista campano di origini gallesi, Alan Sorrenti, il suo album del 1972, Aria. Molti conoscono soprattutto Alan Sorrenti per i suoi brani così pop che lo portarono al grande successo, al grande pubblico, Sei l'unica donna per me, Figli delle stelle, ma in realtà lui veniva da un percorso di tutt'altro tipo, un sound psichedelico, folk più che mai stralunato, quasi sciamanico, una sorta mistico cantore con dei falsetti spesso anche particolari e molto stravaganti, soprattutto quando li portava dal vivo. Ho visto un clip di tanti anni fa dove era solo lui, chitarra e voce, e veramente un'interpretazione fuori di testa, assolutamente. Il suo primo album si intitola Aria, una prima canzone lunga 19 minuti, le altre tre di più breve minutaggio, quindi si tocca anche il territorio prog, ma in una vena, ecco, meno barocca ma più essenziale e minimale, con elementi, ripeto, evidenti di psichedelia e di folk. Poi in questo album intitolato Aria, e di Aria ne abbiamo bisogno in questi giorni, beh, c'è una splendida canzone intitolata Vorrei incontrarti. Lui è Alan Sorrenti, 1972.

E vabbè, lo incontreremo tra un po', Alan Sorrenti e il suo album Aria, perché ascolteremo come disco del passato proprio questo suo bel disco del 1972, ma prima i Clint 1918. All'interno di 33x2 dalle ore 12. Questo invece è Mercoledì Morning con voi, Gianluca Polverari.

brava cantautrice che prende il nome di Lindsay Anderson, una artista che abbiamo ascoltato con questo album chiamato Forgiving, che si apre con Last Show. Non è proprio il mio ultimo show, ma è il mio, anzi nemmeno ultimo brano, è il penultimo per questa conduzione odierna di Mercoledì Morning. Eh sì, perché siamo giunti al termine di questa mattinata ricca. Abbiamo parlato della compilation dedicata alle sonorità balneari in chiave molto alternativa, la compilation chiamata Music for Hotel volume 3 Sea Songs, e ne abbiamo parlato con il curatore Vittore Baroni. Abbiamo messo in palio il biglietto dei Cardinals, abbiamo ascoltato alcune novità, abbiamo citato qualche concerto, dato un po' di notizie musicali, insomma spero una buona compagnia in questa mattinata che possa aver alleviato l'afa, tenendo desta la vostra curiosità negli ascolti. E vi invito a rimanere collegati, perché tra poco partirà 33x2, come detto ascolteremo per intero l'album novità dei Klimt 1918 Amor, e come disco del passato Alan Sorrenti Aria 1972. E poi a seguire Panopticon con Angelo Pianizzola, e ancora Vanessa Nex con Next Generation. Dalle 18 Groovy Times, grandi suoni funk, soul, e dalle 20 la musica e news a 360 gradi con Melting Pot, Riccardo Maggini, e alle 21.30 musica e scienza con Miro Barza, Katzenjammer. Quindi palinsesto ricco, ricchissimo. Io vi lascio su J. Jerome 87, dietro questa sigla c'è il cantante, il frontman degli Alt J, che è uscito con questo suo album che si chiama The Canyon, e sulle note di Green Velvet. Io vi saluto e vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, mi ritroverete venerdì dalle ore 16 con Alternitalia. Ciao ciao da Gianluca Polverari e buon presento d'ascolto con Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
2: Muori di lei, ci si tuffa in lei.
3: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Bentrovati, benvenuti, 161esima puntata di 33x2, questa trasmissione vi fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato, titoli scelti da me, Gianluca Polverari. Allora, come disco del presente e come disco del passato avremo degli artisti italiani. Allora, come disco del presente ci concentreremo sul ritorno dei romani Klimt, 1918, il loro Amor. E poi invece, come disco del passato, 1972, da Napoli, Alan Sorrenti, il suo primo album, Aria. Ma di questo titolo ne parleremo più tardi. Allora, sono tornati i Klimt 1918, li avevamo lasciati ben 10 anni fa, nel 2016, con Sentimentale Jugend, un disco diciamo venduto separatamente, uscì da una parte il CD di Sentimentale e poi l'altro CD era Jugend, se non ricordo male c'era anche un cofanetto che racchiudeva l'intero materiale, per una band che è attiva dai primi anni 2000 e che ha iniziato il proprio percorso su sonorità più metal, seppur sempre con una vena romantica. Poi nel corso della carriera la loro musica è così andata verso territori più shoegaze, più effettati, ed è da dire che questo nuovo lavoro riprende proprio anche quelle atmosfere care ai precedenti dischi che ho citato in precedenza, perché Amor appunto vibra di atmosfere così molto effettate sulle chitarre, un senso di nostalgica decadenza e di poesia che vive nelle canzoni di questo lavoro dal titolo, ripeto, Amor. Amore, ma Amor è anche Roma, al contrario c'è anche una traccia che fa riferimento proprio alla città di Roma, che è anche il video che è presente proprio su YouTube, una canzone che prende il titolo di Aventin, l'Aventino, uno dei colli proprio di Roma. Un disco che ha anche qualche momento più così dinamico, però il tutto è sempre vissuto con atmosfere quasi epiche, mi viene da dire, per quel che riguarda la band di Marco Solner, che è poi chitarra e voce del gruppo. Quindi un bel ritorno sempre per la FIDA Prophecy Records, un disco che ha sicuramente molte emozioni, molti contenuti e che sa avvolgere assai bene. E allora a questo punto ce lo andiamo a gustare, il nuovo album Amor, per quel che riguarda i Klimt 1918, qui come disco novità all'interno di 33x2.

E ci siamo gustati l'album nuovo dei Klimt 1918 da Roma, il loro ritorno discografico che si intitola Amor e che quindi ha caratterizzato il disco. Novità qui all'interno di questa puntata numero 161 di una trasmissione che vi fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato, titoli scelti da me, Gianluca Polverari. E come detto in precedenza, come disco del passato diamo spazio ad Alan Sorrenti, 1972, Aria, il suo primo lavoro. Poi abbiamo bisogno di aria in questo periodo così caldo e afoso, quindi ci può venire in aiuto anche questo album per un artista partenopeo di origini gallesi che, beh, è lontano parente poi di quello che avrà successo tra la fine degli anni 70 e i primi 80 con brani come Figli delle Stelle, Tu sei l'unica donna per me, un pop dance sicuramente poi riascoltato in maniera attuale anche piacevole, veramente tutt'altra cosa rispetto ai primi lavori proprio di Alan Sorrenti, perché qui si parla di una psichedelia folk pastorale, qualche lontano eco prog, però insomma un disco che già a partire dal cantato è veramente strano, particolare, proprio perché i falsetti celebri di Alan Sorrenti sono più che mai nevrotici, alterati quasi da una vena folle, sperimentale, perché no? Le musiche, già a partire dalla prima traccia che è una lunga suite, sono un viaggio tra elementi proprio psichedelici, folk, sembra quasi uno sciamano il buon Alan Sorrenti. E poi c'è in questo disco una splendida canzone, una delle più belle proprio secondo me della musica italiana, che è Vorrei incontrarti, anche qui dal sapore assai mistico. C'è chi ha paragonato le sue interpretazioni ad elementi che si possono ritrovare in personaggi come da una parte Van der Graaf Generator di Peter Emmill o addirittura nel cantato qualcosa di Tim Buckley, ma sicuramente il musicista campano secondo me tirava fuori un approccio decisamente personale, che poi visto anche dal vivo, video d'epoca, era veramente folle. C'è da dire che ci sono delle interpretazioni dove andava lui chitarra e voce con un cantato che magari era veramente più che mai stravagante. A livello sonoro, ripeto, c'è anche una scrittura assai ricca, un arrangiamento assai ricco e che colpisce proprio nelle sue atmosfere. Il disco tra l'altro uscì per la Harvest Records, l'etichetta stessa dei Pink Floyd, e proprio in quegli anni addirittura Alan Sorrenti aprì proprio qualche concerto della famosa band inglese. E quindi andiamoci ad ossigenare con Aria, 1972, l'album di Alan Sorrenti, il suo primo come disco del passato all'interno di 33x2, qui su Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

E buon pomeriggio, ben arrivati e ben ritrovati. Questa è Radio Città Aperta.it. Angelo Pianizzola al microfono, con Panopticon a tenervi compagnia per le prossime due ore, quindi fino alle ore 20, momento poi nel quale lascerò spazio e microfono a Vanessa Nex con la sua trasmissione Next Generation. Panopticon che diciamo così torna in diretta dopo una settimana di assenza a causa influenze varie. La mia voce, infatti, come sentite, ancora ne risente. Ora credo di esserne decisamente fuori, ma comunque sono pronto per la trasmissione di oggi, che vede in scaletta anche per oggi un po' di novità discografiche che andremo a scoprire insieme. E poi oggi nella seconda parte avremo un ospite. Ospite che ci raggiungerà al telefono, con il quale parleremo del ritorno di una delle mie band preferite, che proprio in questi giorni, dopo parecchi anni di silenzio, ha rilasciato il nuovo album. Loro sono i Vanessa Van Basten e parleremo appunto di Yes, il loro nuovo album, con Morgan Bellini al telefono. Ma entrando un po' nel tema della trasmissione odierna, oggi abbiamo iniziato rendendo un po' così omaggio a quella che è stata una delle voci e delle figure più importanti degli ultimi 20, io mi spingerei anche 30 anni, ultimi 30 anni, cioè quel Chris Cornell che qualche anno fa, proprio ieri, il 18 maggio, decideva di porre fine alla sua vita. Cornell, leader incontrastato dei Soundgarden, prima poi la sua avventura con gli Audioslave, e poi ancora dopo, nell'ultima parte della sua vita, ha ritirato su il progetto Soundgarden con l'ultimo lavoro uscito, Animal.

E quindi, come detto, di Chris Cornell, visto che siamo in vena e in tema di ricorrenze, non possiamo bypassare quella di ieri, anch'essa del 18 maggio, ma in questo caso siamo nel 18 maggio del 1980, quando anche Ian Curtis decideva di lasciare questo mondo. Ce l'andiamo ad ascoltare con Disorder da No Pleasure.

E dunque Disorder, che è la traccia, che è la prima traccia di Unknown Pleasure. Disorder, un po' così per ricordare, come dicevamo, la figura di Ian Curtis. E dunque, in avvio di trasmissione, due doverosi ricordi per due figure con incidenze, diciamo, diverse, che hanno però a modo loro segnato la storia recente della musica. Ora però, dopo questo inizio con due brani un po' datati, come dicevamo, torniamo ai giorni nostri ed iniziamo con le novità discografiche. Anche i prossimi ce li siamo già ascoltati un paio di volte all'interno di Panopticon. Loro vengono dalla Germania e si chiamano Gegenpress.

E questi erano, come detto, Gegenpress con il brano Bored, brano questo che insieme ad altri sei va a formare il loro esordio, uscito nel 2026 dal titolo Don't Live for Heaven, brano, album del quale, come detto, già ne abbiamo parlato nelle passate trasmissioni, disco davvero niente male. E come e cosa poi assolutamente da non trascurare, da sottolineare, è completamente autoprodotto. E dunque, detto dei Gegenpress con Boren, e visto anche che oggi avremo tra un po' un ospite al telefono, davvero importanti sono i contatti per voi che siete all'ascolto, che volete magari fare qualche domanda, togliervi qualche curiosità con l'ospite, cioè con Morgan Bellini dei Vanessa Van Basten. Per farlo non dovete far altro che digitare il 347 197 4468, il numero per WhatsApp e Telegram, e poi chiaramente ci sono tutte le pagine social su X, Instagram e Facebook. Però intanto andiamo avanti con la musica. I prossimi si chiamano Buckshead.

E dunque questa band si fa chiamare Vax Head, loro vengono da Manchester ed anche in questo caso abbiamo a che fare con un esordio dal titolo Gnat. Anche questo altro bell'album, bello pimpante e aggressivo, sonorità se vogliamo riconducibile un po' al punk ultra contaminato, con in cabina di regia Jeff Carr, il fedele compagno dei King Gizzard and the Lizard Wizard. E poi all'interno dell'album, che consta addirittura di ben 9 tracce, troviamo dei brani molto variegati nelle sonorità e dei richiami che io direi non dei richiami dicevo molto molto vicini ad un'altra formazione importante che risponde al nome di T.O.C.'s. E noi proprio a questi ci riagganciamo immediatamente, perché il prossimo brano in scaletta è l'ennesimo progetto parallelo del fondatore dei T.O.C.'s, cioè John Dwyer. È uscito da pochissimo con Hate and Axe, ci andiamo ad ascoltare un estratto dall'album omonimo, questo è False Floor.

E dunque questo è il sound di questi Ethan Axe, nuovo progetto, come dicevo prima, di John Dwyer. L'album è omonimo e dal quale ci stiamo finendo di ascoltare False Floor. A dire la verità, si tratta di un EP, quindi lo possiamo considerare un po' un inizio di progetto questo, ed è stato un po', come ha dichiarato appunto il proprio John Dwyer, è stato un po' un esperimento che Dwyer ha voluto fare alle prese con della nuova strumentazione in suo possesso. Il risultato di questi esperimenti li ha voluti condividere con i suoi fan, e appunto è nato questo progetto Ethan Axe.

Ora invece è il turno di andare, ce ne andiamo in Giappone, ci ascoltiamo un estratto da un gran bell'album, mi è piaciuto veramente tanto. Loro si chiamano Hyper Gale, Our Hype è il loro nuovo album e ci ascoltiamo Fade Out.

Queste sono le ultime note di Fade Out, come detto, per Hypergal. Loro vengono da Osaka, è un duo tutto al femminile, si chiamano Ishida Koharu e Kadoya Kurumi. Loro non sono all'esordio perché già hanno alle spalle un ottimo esordio, devo dire un ottimo davvero esordio, dal titolo After Image. Ed ora invece in questo 2026 escono con questo nuovo disco, Our Hyper. Disco nel quale loro incrementano, devo dire, e rafforzano tutte le caratteristiche già presenti nell'album precedente, mettendo insieme un sound, come avete potuto sentire con questa traccia Fade Out, un sound, dicevo, davvero brutale, ma al contempo estremamente, devo dire, estremamente ramificato, con una marea di suoni all'interno. E dunque, se volete perdervi nel mondo di Hypergal, è uscito il loro nuovo album, come dicevo, Our Hyper.

torniamo in Europa con il prossimo, con la prossima band. Anche loro, se vogliamo, sono brutali a modo loro, sono di Londra e si chiamano My Pussy Tastes Like Microplastics.

E ritorniamo sulle ultime note di questa Arabic Umlaut per Microplastic. Sonorità arabeggianti, appunto, riprendendo il titolo del brano, ma all'interno di questo album, loro sono all'esordio, l'album si chiama Sod in Heaven. Oltre alle sonorità arabeggianti ce ne sono davvero tantissime di sonorità, sembrano ad un primo impatto dei brani, all'interno dell'album ce ne sono ben 8, sembrano dei brani totalmente scollati e scollegati tra di loro, ma poi andando avanti con gli ascolti ci si accorge che invece tutto ha un suo perché, e questi Microplastic hanno messo insieme, devo dire, un ottimo esordio che, ricordo, si chiama Sod in Heaven. Noi intanto siamo arrivati proprio a ridosso della pausa di metà trasmissione, vi ricordo che tra pochissimo avremo al telefono Morgan Bellini dei Vanessa Van Basten. Prima della pausa ci ascoltiamo un estratto dall'ultimo album per quanto riguarda gli inglesi Gnod, il titolo è Shadow Mirror.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: aria dei suoi pacifici ragionamenti, mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: ×33
3: 66.
2: Sì, giusto, 33x2 fa 66, ma non solo, perché 33x2 è anche la trasmissione di Radio Città Aperta che vi propone l'intero ascolto di un album novità e di un altro album ripescato dal passato, titoli selezionati e presentati da Gianluca Polverari. 33x2, una somma di dischi da non perdere, è in onda ogni mercoledì dalle ore 12 su radiocittaperta.it, RCA, resistenza culturale attiva.

0: Tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: E torniamo dalla pausa con un estratto dal nuovo album per quanto riguarda Geologist, pseudonimo dietro il quale si cela Brian Wells degli Animal Collective, progetto del quale approfondiremo prossima settimana. Ora però dovremo avere al telefono Morgan Bellini. Morgan, buon pomeriggio e ben arrivato su Panopticon e su Radio Città Aperta.
1: Ciao a tutti, grazie per ospitarmi ancora una volta. Devo dire, stavo dicendo un attimo fa quando mi hai chiamato, grande musica.
0: Grazie.
1: Grandissima,
0: grazie.
1: Musica, veramente. Gran roba, cioè ho sentito Black Hole Sun, poi c'era Disorder e dopo una raffica di pezzoni nuovi strafighi.
0: Grazie, bravi. grazie mille, grazie a te per la disponibilità. Come va? Tutto bene? Stai bene? Sì.
1: Sì, sto bene, sto meglio. Insomma, sì. Sì.
0: Allora Morgan, come già ci siamo detti prima al telefono, tu non sei nuovo da queste parti, io e te ci siamo già sentiti qualche tempo fa, eravamo, se non ricordo male, era proprio gli albori della pandemia, se non sbaglio,
1: sì.
0: Era al tempo del tuo progetto Yellow Kids.
1: Sì, ma poi ci eravamo sentiti anche ai tempi addirittura della stanza di Swedenborg, se non sbaglio, sì.
0: Sì, molto probabilmente in un'altra trasmissione. Ora però siamo nel 2026 ed è finalmente tornato tempo di parlare dei Vanessa Van Basten, il gruppo storico, una delle mie band preferite. Gli ascoltatori di Panopticon lo sanno bene. Voi siete attivi dai primi anni 2000. Ecco, prima di parlare del nuovo disco, facciamo un po' di cronistoria, come nascono i Vanessa Van Basten e come poi si sono sviluppati negli anni.
1: Allora, io ho iniziato facendo il DJ, però poi mettevo dark, new wave, quella roba lì, tornavo a casa, vivevo a Genova ai tempi, avevo 20 anni e avevo voglia di ascoltare musica rilassante, quindi me la facevo da solo per me. Quindi è cominciato come una specie di laptop band, poi si sono aggiunti elementi e insomma siamo collocabili nel post rock, mettiamola così, insomma, però siamo stati molto sperimentali, anche abbiamo fatto cose anche abbastanza incatalogabili.
0: Sì, infatti.
1: E niente, siamo tornati dopo un bel po' di tempo, dopo 11 anni, con un nuovo album di cui siamo molto contenti.
0: E così, infatti, come dicevo, siete tornati nel 2026 con questo album, Yes, con una copertina, devo dire, bellissima, complimenti.
1: Grazie, sei l'unico che lo dice.
0: No, a me è piaciuta molto. Siete usciti per Subsound Records. Ecco, quello che mi interessava, visto che era tanto tempo che non usciva del materiale inedito per quanto riguarda questa band, quando e come è scattata un po' la scintilla che vi ha fatto un po' così decidere di tornare a suonare insieme?
1: Allora, intanto noi viviamo comunque a 500 km di distanza, perché io vivo a Trieste mentre il resto della band è a Genova, e quindi già questo è un po', diciamo, un deterrente, se vogliamo. E poi, più che altro, io devo dire la verità, ho avuto dei problemi di salute abbastanza invalidanti per una decina d'anni, ho sofferto di dolore cronico.
0: Però ti sento bello vispo, però, adesso, quindi è tutto alle spalle, no?
1: Sì, beh, una cosa del genere, vi giuro, non è difficile metterla alle spalle, però comunque sì, assolutamente. Infatti è già dal 2023 ho trovato comunque la forza per ritornare con i miei compagni di band a Genova senza impazzire, insomma. E dal 23 ci siamo beccati per due estati, abbiamo registrato diciamo in due estati consecutive basso e batteria, e io il resto a Trieste ho completato con chitarre eccetera, e sto bene comunque.
0: è stato comunque interessante e divertente ritrovarvi e rimettere insieme i brani che adesso ne andremo ad ascoltare ascoltare qualcuno, però ecco, rincontrarvi
1: è stato incredibile perché la magia che avevamo ai tempi si è ricreata assolutamente allo stesso livello, con la stessa intensità, forse anche maggiore. È stato bellissimo e non vogliamo mollare più, ecco.
0: No, ma infatti questa, tutto questo che stai dicendo esce fuori benissimo dalle tracce dell'album. Album che, se sei d'accordo, io comincerei ad ascoltare un brano. Sì. Comincerei con il brano che apre l'album, cioè Dying in My Bed. Loro sono Vanessa Van Basten.
1: Proprio, parla proprio di questo.
0: Infatti,
1: di morire nel proprio letto, nel dolore.
0: Infatti non lo passo a caso, anche perché credo sia un brano che ha un significato abbastanza importante, che apre l'album, come dicevo, nuovo album dal titolo Yes. Questa è Dying in My Bed, Vanessa Van Basten.

0: E queste sono le ultime note di Dying in My Bed per Vanessa Van Basten, traccia estratta dal loro nuovo album Yes. Allora Morgan, quello che ti volevo chiedere, un po' ascoltando il disco, si percepisce quasi subito, immediatamente, almeno per me è stato così, che questi brani un po' siano l'esatto continuo, proseguio, cioè avete ripreso un po' da dove avevate lasciato, le sonorità, devo dire, seppur evolute, riportano un po' alle ambientazioni, a me è ritornato alla mente in vari passaggi la stanza di Swedenborg, se anche per voi è stato così.
1: Assolutamente, diciamo che abbiamo avuto un periodo molto lungo in cui abbiamo sperimentato, abbiamo fatto split, abbiamo pubblicato una raccolta con robe strane, quindi abbiamo sperimentato molto perché ci sentivamo ancora un po' nella scena, diciamo. Adesso che siamo completamente fuori ci siamo permessi di fare le cose che ci vengono meglio, in un certo senso, melodie di un certo tipo, quelle che ci vengono da dentro,
0: certo,
1: senza, come dire, in assoluta libertà, comunque, come deve
0: quello
1: essere.
0: Quello è l'importante.
1: Insomma, ci siamo sempre sentiti, io personalmente mi sono sempre sentito molto affine a quella scena, a questa definizione, comunque.
0: Nell'ambito del post rock, che post rock poi alla fine ce ne sono talmente, si è ramificato poi nel tempo, però diciamo che il discorso e le ambientazioni sono quelle. Poi ne parlavi anche un po' prima del concepimento un po' dell'album, come è avvenuto. Ho letto che avete fatto delle lunghe session tutti quanti insieme, dalle quali poi sono nati un po' tutti quanti i brani. Quanto tempo, insomma, avete lavorato all'album?
1: Guarda, come ho detto prima, l'estate del 2023, l'estate del 2024 e poi l'estate del 2025 ho registrato il resto, ma veramente in poco tempo è venuto tutto molto di getto, come dire, eravamo anche tra lo stupefatto, diciamo, e l'incredulo, perché scorreva tutto perfettamente, e tra l'altro non è nata con quest'idea dell'album Yes, come un progetto. Noi ci siamo trovati per fare musica assieme, per divertirci, e abbiamo realizzato praticamente subito che il materiale era veramente ottimo, e quindi abbiamo detto
0: perché no, perché no, certo. Sì. Ecco, parlavamo prima della stanza di Swedenborg, che è il vostro esordio, capolavoro del 2008, se non sbaglio. 2007-2006. In Yes c'è un brano che, se vogliamo, è un po' una reprise di Giornata d'Oro, che è presente all'interno della stanza di Swedenborg, mentre in Yes avete inserito Giornata di Legno, questo duo.
1: Sì. Perché Giornata d'Oro è stato sempre considerato così il nostro brano migliore, forse anche a ragione.
0: Io ne ho un altro di vostro brano migliore, poi dopo ne parliamo, perché c'ho una curiosità da chiederti.
1: E quindi volevamo fare anche un po' uno scherzo, così partire con un brano e provare a farne uno simile a distanza di tanti anni, sì. Tutto qua, insomma, un'autocitazione
0: che è venuta benissimo, perché noi infatti proprio Giornata del Legno ci andiamo ad ascoltare il secondo estratto del nuovo album dei Vanessa Van Basten, album Yes, come detto, e questa è Giornata del Legno.

0: E dunque questa è Giornata de Legno per Vanessa Van Basten, per i nuovi Vanessa Van Basten. Il nuovo album Morgan Yes è uscito, se non sbaglio, lo scorso 8 maggio, se non vado errato.
1: Sì, è uscito su Sub Sound Records l'8 maggio e niente, comprato.
0: Come sta andando? Che riscontri state avendo?
1: Bah, di critica come sempre devo dire ottimi, insomma. Il nostro problema non è mai stato la critica, ma
0: infatti
1: siamo un po', diciamo, poco inclini alla classica carriera di una band che fa i concerti, che va sui social, eccetera, insomma.
0: Rimanete un po', siete sempre rimasti un po' nell'ombra. Io torno un attimo sul brano che abbiamo appena ascoltato, perché secondo me è un brano non di poco conto, perché fa capire bene come a voi piaccia spaziare. Si parte all'inizio del brano in modalità acustica e si finisce nella coda quasi a rasentare, c'è un po' un pizzico anche di psichedelia, c'è un po' tutto lo spettro dei Vanessa Van Basten.
1: Sì, sì, beh, la libertà di cui parlavo prima, nel senso, io credo che comunque una buona canzone, un buon pezzo deve essere una specie di percorso, e quindi si può partire da ovunque, arrivare ovunque. È molto bello sentire queste dissonanze, queste cose che
0: non sia un po' tutto uguale, non sia un po' tutto uguale.
1: Sì, sì, sì, insomma, noi non abbiamo mai avuto limiti di alcun tipo.
0: Siete stati sempre, sì, sì, sempre molto liberi, sì. Poi voi siete un gruppo, diciamo, molto strutturato, suonate da parecchio insieme, tu hai fatto anche altre esperienze in progetti paralleli. E se dovessi un po' fare un po' una, come dire, dare un po' un parere sulla situazione, un po' in generale della musica, sia in questi ambiti, ma anche prendendo in considerazione altri mondi, come siamo messi? Che periodo è questo per la musica? Calcolando anche poi l'avvento dell'intelligenza artificiale, che purtroppo sta prendendo il sopravvento, forse non il sopravvento, però sta entrando anche nel campo musicale.
1: Beh, che domandona proprio filosofica. No, beh, intanto devo dire che non sono molto attratto dalla musica di adesso, e sbaglio, perché comunque voi di Radio Città Aperta mi avete fatto sentire della gran musica oggi, voglio dire. Tutti gli ascoltatori dovrebbero ritenersi fortunati in questo momento.
0: Ti ringrazio,
1: e
0: ti ringrazio.
1: Non ascolto tanto musica nuova, e per quanto riguarda il discorso dell'intelligenza artificiale io sono ovviamente contrario, diciamo, a tutte le faccende in generale. Cioè è molto meglio fare una cosa che non farla fare a qualcos'altro.
0: Certo.
1: Che sia anche un'entità costruita da noi che calcola le cose più velocemente, ma come dire, proprio non ci siamo per quanto riguarda l'espressione artistica, ma insomma penso che non corriamo nessun rischio, ecco, cioè abbiamo sempre, non dico le cassettine da scambiarci, però insomma ce la caveremo.
0: Però sì, certo. Ora Morgan, ti chiedo una cosa, ne parlavamo un po' prima, una cosa ti sembrerà strano perché te la chiedo, ma ho l'opportunità di averti qui, quindi mi tolgo questa curiosità, perché come già ti ho detto prima, io vi seguo dall'inizio, vabbè, vi passo spessissimo durante le mie trasmissioni.
1: Grazie.
0: E il vostro brano simbolo, per quanto mi riguarda, il vostro brano migliore è Fuck the Best, Take the Rest.
1: Beh, anche a me piace molto.
0: Che è inserito in Closer to Small. Allora, visto che tu sei qua, ti ho al telefono, mi parli un po' di questo brano, della genesi di questo brano, com'è nato? Perché secondo me in questi 9 minuti c'è l'essenza vera del vostro gruppo.
1: Sì, sì, sì. Mi piace che hai fatto questo salto all'indietro. No, è un brano che anch'io adoro e metto tra le migliori di quell'album, se non in assoluto. E, no, lì eravamo proprio all'apice della forma.
0: Sì,
1: eravamo alla fine della forma, suonavamo 3 volte a settimana in sala prove, 2 concerti a settimana, e quindi insomma eravamo proprio in piena, e niente, sì, c'era una discreta velocità, eravamo belli incazzati, suonavamo cercavamo di suonare i livelli di quello che offriva la nostra città, che era Genova. Quella volta insomma c'erano delle band molto molto molto fighe che ci hanno anche insegnato molto. Poi a un certo punto, certo, ci siamo ritrovati a essere anche forse la band più, diciamo, sulla lingua di tutti a Genova per un po' di tempo.
0: Beh, non soltanto a Genova.
1: La musica genovese è stata grandiosa anche per quel pezzo lì che dici tu, Fuck the Best, Take the Rest. Per esempio, non so, mi vengono in mente i grandi Toxic Picnic, sono tutte band che il pubblico di Roma o comunque un pubblico che non genovese difficilmente riconoscerebbe, però i Toxic Picnic, ragazzi, c'era una band a Genova che...
0: Me li segno perché non li ho ascoltati.
1: Il loro chitarrista è quello che ci ha registrato anche il disco, tra l'altro.
0: Ecco.
1: Quindi, sì.
0: Allora, abbiamo fatto questa piccola parentesi sul passato del vostro gruppo, torniamo però al presente. Ora, che progetti avete? Perché io a questo punto vi aspetto a Roma per il concerto.
1: Il problema è, a parte i 500 km di distanza,
0: lo so.
1: Noi comunque siamo sempre stati abituati a fare tante prove, ma perché no? Adesso, guarda, e quest'estate conto di tornare a Genova di nuovo. Ho saltato un anno perché ho registrato le chitarre del disco, ma quest'anno torno a Genova, quest'estate posso stare un bel po' di tempo e decideremo se fare musica nuova oppure preparare anche una scaletta, vedremo.
0: Allora Morgan, io arrivato a questo punto ti ringrazio tantissimo per questo tempo speso all'interno di Panopticon su Radio Città Aperta. Io ti saluto e ti ringrazio ancora una volta per essere stato su Radio Città Aperta. Alla prossima, Morgan.
1: Ciao, grazie mille. Comprate il disco perché insomma bisogna anche un po'.
0: Assolutamente sì. Allora salutiamo Morgan De Bellini di Vanessa Van Basten. Ci salutiamo con l'ultimo brano, La vita è la droga della morte, dal loro nuovo album Yes. Loro sono Vanessa Van Basten.

0: questo distacco dal corpo e rientrare nel corpo, lo vivono tutti con, sempre con serenità, con distacco.
1: Sì, dunque allora è a un certo punto tutto buio, mi trovo in un luogo indefinito, buio, ma stavo benissimo, una serenità, un benessere.
2: Cos'è il rosso nella sua essenza? No? Qual è il nucleo dell'esperienza? La rossità del rosso cosa significa? Come nasce il cervello?
0: Qualche cosa che noi chiamiamo realtà,
1: sì.
0: E ad un altro livello percepisce un qualche cosa che è un'altra realtà,
1: sì,
0: che
1: sì.
0: Non è realtà, ma è una sua realtà.
1: Benissimo.
0: Qualche cosa che noi chiamiamo realtà,
1: sì.
0: E ad un altro livello percepisce un qualche altro livello.

0: giovani che usano sostanze allucinogene.
1: Sì.
0: Sono alla ricerca di questi. I nostri giovani che usano sostanze allucinogene.
1: Sì.
0: Sono alla ricerca di questi. I nostri giovani che usano sostanze allucinogene.
1: Sì.
0: Sono alla ricerca di questi.

queste sono le ultime note della vita e la droga della morte, brano dei Vanessa Van Basten, e brano inserito nel loro nuovo album Yes. Noi intanto siamo arrivati alle 19:42, Panopticon entra nell'ultima, ultimissima parte di trasmissione, ultimi brani per quest'oggi, il prossimo è ripescato dal passato, la band che ci andiamo ad ascoltare purtroppo non c'è più, si sono sciolti in concomitanza con la pandemia, ma hanno avuto il tempo di sfornare due o tre album, uno meglio dell'altro. Noi dal loro secondo Compromat ci andiamo ad ascoltare The People, e loro sono i portoghesi Desmil Russos.

Questo è Glassman per Mod Electrics, dal loro nuovo EP uscito in questo 2026, One Songs. Prima invece ci eravamo ascoltati gli annunciati Desmil Russos con The People dal loro esordio Compromat. E siamo arrivati alle 19:54, il tempo a mia disposizione è terminato, quindi io ringrazio tutti voi rimasti in ascolto. Vi chiedo scusa per la voce, ma purtroppo i retaggi di questa influenza non accennano a sparire. Panopticon però vi dà come al solito appuntamento a martedì prossimo, sempre dalle 18 alle 20, e poi se volete c'è la replica il mercoledì dalle 14 alle 16. Io vi lascio come sempre con un ultimo brano. Oggi ci andiamo a riprendere un pezzo al nuovo degli Zoo, Ferrum Siderium. Questa sera ci ascoltiamo Keter, tra pochissimo su Radio Città Aperta Vanessa Nex con Next Generation. Per quanto mi riguarda è davvero tutto, un buon proseguimento con la musica di Radio Città Aperta. Un saluto a tutti da Angelo Pianizzola.

0: tua radio online.
1: RadioCittaperta.it, la tua radio online.
2: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

gente, ehi là, io sono Nex e questo è Next Generation. Come al solito ogni martedì dalle ore 20 per tenervi compagnia qui su RCA, la resistenza culturale attiva di RadioCittadella.it, e insieme parlare di quello che è il mondo dei videogiochi. Questa colonna sonora che effettivamente ascoltate qui in sottofondo è un po' particolare, ricorda veramente un po' il retro gaming di una volta, sembra uno di quei videogiochi anni 80-90 come colonna sonora, però in realtà non è propriamente così, perché pensate che questa qui è la colonna sonora di Undertale, composta da Toby Fox, che è un compositore nato nel 1991, quindi indubbiamente non potrebbe aver composto questa colonna sonora degli anni 80. Ci ascoltiamo un pochettino qualche brano per entrare un po' nel mood di questo gioco e poi cominciamo a parlarne.

Allora, questa appunto, dicevamo, è la colonna sonora che vi lascio in sottofondo di Undertale. Ma di che gioco stiamo parlando? Allora, cominciamo intanto col dire che questo è un videogioco di ruolo dove i personaggi hanno dei nomi un po' bizzarri ed è uscito nel 2015, quindi insomma diciamo che non è esattamente un gioco storico, anche se, come abbiamo ascoltato un po' dalla colonna sonora, è un po' quello il riferimento. Perché io l'ho provato questo gioco ed effettivamente dà proprio idea di un gioco di un arcade o delle vecchie Nintendo, anche se appunto parliamo di un gioco del 2015, quindi tutt'altro che così tanto vecchio. Sviluppato da Game Maker, quindi questo studio di Toby Fox, come abbiamo detto prima, che è questo genio che si è praticamente occupato di tutto quanto, appunto, come dicevamo, dalla colonna sonora a vari aspetti del gioco, tranne insomma qualche grafica e a qualche design di personaggi. Però insomma diciamo che è un grandissimo genio Toby Fox. E è un gioco uscito per PlayStation 4 e per Xbox One e Serie X, appunto abbiamo detto nel 2015, all'inizio per Windows, e poi successivamente l'abbiamo trovato anche su PlayStation 4 e addirittura dal 2021 su Xbox. Quindi è uscito un po' per volta, come si suol dire, però appunto Toby Fox l'ha praticamente realizzato, quasi interamente ideato da solo in un certo senso. Abbiamo detto è un videogioco di ruolo a tema fantasy, quindi anche solamente dalla grafica ricorda proprio qualcosa di molto molto tempo fa. Abbiamo detto anche che è giocatore singolo. Una cosa molto interessante è che questo gioco è stato accolto veramente bene dalla critica e in molti casi lo hanno fatto diventare un vero e proprio cult. Secondo qualcuno Undertale è immenso. Allora, è molto particolare, deve piacervi il genere ovviamente, però quello su cui si basa è tantissimo la trama, elementi innovativi introdotti appunto dal punto di vista del gameplay, come anche altre cose importanti come la caratterizzazione dei personaggi e il fatto che il gioco venga frequentemente infrange costantemente la quarta parete e i personaggi alcune volte si rivolgono proprio al giocatore e sembrano quasi conoscere le azioni che questo ha fatto in precedenti slot di salvataggio. È un po' folle, me ne rendo conto, raccontato così, però questo gioco credo che sia veramente un must da provare, perché è veramente particolare ed ha insomma cambiato un po' quello che è, secondo me, la concezione di un normale gioco.

iniziamo intanto a parlare di quello che è un pochettino la trama, così poi entriamo nel vivo di questo gioco. Allora, un tempo umani e mostri vivevano insieme in perfetta armonia fra loro, ma poi ci fu una guerra in cui vinsero gli umani. Questi crearono la barriera, ossia un muro magico che può essere superato solo con l'anima di un mostro e di un umano e può essere distrutta solo da 7 anime umane. I mostri sono stati confinati appunto in questo sottosuolo, in una caverna dentro il monte Ebbot, e molti anni dopo un bambino di nome Frisk cade dal monte e finisce nel sottosuolo tra i mostri, e qui si incontrano fra altri personaggi, fra cui Sans, uno scheletro che ha la particolarità di ricordare ogni salvataggio, come dicevamo prima, e caricamento del gioco appunto. Quindi fate bene attenzione a quello che fate, anche quando poi ci ripensate. Poi c'è Papyrus, credo che si pronunci così, come al solito perdonatemi queste cose, che è il fratello minore di Sans e aspirante cacciatore di umani, però ha un animo buono. Poi abbiamo Undine, invece, che è una guerriera dalle sembianze di un pesce antropomorfo, e lei ha conosciuto gli umani tramite i manga, credendoli, insomma, documenti storici, quindi un po' particolare. Ora, intanto cominciamo col dire subito, che penso che l'avete già un po' notato, ok? Che come curiosità alcuni personaggi hanno appunto il nome di font che usiamo per scrivere, quindi come Sans, cose del genere, sono proprio font di scrittura per PC. E è molto buffa questa cosa, molto divertente, ma anche un po' geniale se ci pensate, quando non avete molta ispirazione, cercare un nome in un posto, ecco, insolito, può essere una buona soluzione.

Allora, dicevamo quindi che questo gioco realizzato da Toby Fox, pensate, ha impiegato ben 3 anni quasi per vedere la luce. È stato finanziato con una campagna tanto di crowdfunding sul sito Kickstarter, lanciata nel 2013. E Fox poi appunto ha fatto ricorso a un software denominato GameMark, e da qui insomma ha voluto creare qualcosa di diverso. Undertale lui ha realizzato completamente da solo, appunto, come dicevamo prima, fatta eccezione per alcune altre cose, però ha fatto praticamente tutto da solo, e è fortemente legato a varie citazioni, perché è influenzato questo gioco da tanti altri giochi e modi di proporre dinamiche in maniera diversa. Per esempio, pensate che la parte difensiva della battaglia è ispirata alla serie Mario e Luigi, l'attacco ai nemici invece è dalla serie Touhou, mentre lo sviluppo del sistema di battaglia voleva essere qualcosa di totalmente diverso, ma che fosse appunto coinvolgente, come sempre in Super Mario. E per quanto riguarda poi appunto quello che è la difficoltà, Fox voleva far sì che il gioco fosse semplice, per addirittura far sì che questa cosa fosse un po' per tutti, fece collaudare il gioco ad alcuni amici non pratici, quindi per padroneggiare al meglio il gioco. I dialoghi, per esempio, invece sono stati ispirati da Shin Megami Tensei del 92, e l'idea di completare il gioco negoziando e risparmiando gli aggressori è quello che poi effettivamente fa parte un po' anche di questa meccanica diversa. Questo gioco si ispira veramente a molte cose, ok? Ed ha molte curiosità. Pensate, per esempio, che ad un tratto, durante il gioco, incontriamo un altro bambino, che lui si chiama Chara, spero di pronunciarlo bene come al solito, e questo si offre di resettare tutto il mondo al posto del giocatore. In caso questa scelta venga fatta, il gioco si chiuderà e ricomincerà da capo, ma ricordando il tipo di scelte già prese durante la partita precedente. Quindi mai sottovalutare questo genio di Toby Fox, che ha effettivamente realizzato qualcosa di totalmente di strano. Nessuno va a pensare una cosa del genere, e quindi ecco, il gioco in realtà sembra quasi prendere vita e scegliere, e non è più passivo a quello che è il giocatore.

molto intensa questa colonna sonora di Undertale, composta appunto da Toby Fox. Intanto ricordiamoci, come dicevamo prima, che appunto il che cosa intendo per questo gioco a vita propria e sul fatto che la difficoltà è variabile. Appunto, lo sviluppatore ha fatto provare questo gioco, insomma, un po' di persone inesperte proprio per collaudarlo. Però in realtà la difficoltà non è selezionabile da quello che è un menu, come facciamo di solito sempre nei giochi, no? Quindi selezionare il livello di difficoltà facile, medio e difficile. Ma la difficoltà dipende quasi esclusivamente e interamente dalle scelte che il giocatore compie. Il gioco infatti non è tendenzialmente difficile se si sceglie di risparmiare, se si sceglie di risparmiare la parte dei mostri, quindi non ucciderli, ma diventa estremamente difficile e impegnativo, e per alcuni addirittura impossibile, proibitivo, se si intraprende la via del genocidio di massa dei mostri. Quindi in realtà si ha appunto il livello di difficoltà e di sfida in base a quello che è un po' il nostro mood. I combattimenti, per esempio, se scegliamo la via un po' più pacifica, sono tendenzialmente accessibili e si basano su meccaniche simili a un gioco come schivare proiettili, molto tolleranti, tranquillamente. La vera sfida è capire che quello che conta, quello che veramente cambia il corso di questo gioco, è come si gestiscono i dialoghi. Infatti, un po' il classico non farti un po' prendere dalla rabbia, ma sfogati a parole e cerca di risolvere le cose a parole, credo che sia un po' il mood generale di questo gioco, proprio perché in realtà si possono utilizzare appunto i dialoghi per cercare di contrastare certe situazioni e far sì poi di conseguenza che la difficoltà non aumenti e quindi di non uccidere mostri. Uno dei pochi giochi dove effettivamente non uccidere ci aiuta costantemente ad andare avanti nel migliore dei modi.

come potete ascoltare un po' di sottofondo, effettivamente la colonna sonora è veramente molto molto varia. E quindi parliamo un pochettino di questo genio, di questo Toby Fox, pseudonimo di Robert Fox, americano, molto giovane, nato nel 1991, che è appunto un autore e compositore, conosciuto anche con il soprannome di Radiation. Deve appunto tutto quello, cioè tutta la, il suo essere famoso, proprio allo sviluppo di Undertale nel 2015. Ma sappiate effettivamente che poi è suo anche un altro gioco molto simile. Sì, lo so, scusate se purtroppo sto così col naso, andrà peggiorando nel corso di questa, di questo episodio, temo. È suo anche molto simile lo sviluppo del gioco Deltarune, che appunto è molto molto simile per certi versi, anche se poi non è considerabile un sequel, non ritroviamo gli stessi personaggi. Lui aveva già appunto composto, ha composto entrambe le colonne sonore, e nel 2017 ha composto anche la colonna sonora di Hiveswarp, videogioco con che condivide insomma l'ambientazione con Homestuck. Questo gioco qui appunto è un po' più particolare ed è la, sviluppato dalla World Pumpkin Games, sempre americano, e quindi insomma lui si è occupato principalmente delle musiche, ma la produzione e la direzione sono poi effettivamente di altri. Il motore è Unity, sviluppato principalmente insomma quindi su PC, ed è particolare, però appunto questo Hiveswarp è dal mondo di Homestuck, che invece appunto è un, appunto questo fumetto. Comunque, bando alle ciance, torniamo a Toby Fox. Ha composto insomma queste colonne sonore, ma in realtà lui si muove nei passi, muove i primi passi nel mondo dei giochi sin da quando era uno studente. Ha realizzato alcune cose in poesia, il pianoforte, e poi pian piano si è movimentata tutta la sua vita fino a far sì di diventare proprio un unico personaggio in grado di fare effettivamente poi colonne sonore, sviluppo e tutto il resto. Molto molto bravo. Nel 2016 addirittura ha rilasciato alcune composizioni che erano state scartate per Undertale. I brani in generale di questa, questa colonna sonora di questo gioco sono 101, se non sbaglio, e ce n'è anche uno extra per la versione Nintendo. Quindi, come potete sentire, sono anche molto vari. Lui è veramente bravo e incredibile. Adesso ci ascoltiamo infatti ancora un po' di questa musica e poi ci raccontiamo ancora qualche altra curiosità su questo gioco, perché effettivamente è molto particolare. Io appunto un po' l'ho giocato e ve lo consiglio ovviamente se vi piace il genere, e soprattutto per variare un pochettino. Gioco appunto del 2015 e realizzato praticamente grazie alla campagna di crowdfunding, quindi questo incredibile genio di Toby Fox è riuscito a realizzare quasi interamente questo gioco da solo, e comunque insomma parliamo di vendite e un successo incredibile.

parliamo un pochettino di quello che è appunto ancora questo gioco. Pensate, è talmente vasto e particolare che i giocatori, a distanza di tempo, hanno continuato a scoprire nuovi elementi. Quindi giocare ogni volta lo rende molto particolare, molto adatto anche ai New Game Plus. Non tutti i giochi ce l'hanno questa caratteristica, molto spesso poi sono sempre gli stessi, non vediamo differenze, invece qui c'è tantissimo. E appunto parliamo di un gioco che comunque ha visto la luce dopo 2-3 anni dallo sviluppo. E pensate che, come dicevamo prima, Toby Fox aprì questa raccolta fondi e addirittura in poche settimane superò la cifra richiesta ed ottenne appunto più di $50,000. Come dicevamo, appunto, questo gioco si basa proprio sulla differenza del mondo umano e del mondo dei mostri, e quelli che poi sono i finali sono molti, infatti, e sono tutti quanti gestiti in base a quello che decidiamo di fare. I finali disponibili sono 10 e si ottengono appunto cercando di capire quanti nemici eliminare, chi eliminare e quali opzioni abbiamo scelto. Quindi, come al solito, ricordatevi, come dicevamo prima, che quelle che sono le vostre scelte sull'eliminazione dei mostri possono cambiare poi tutte le meccaniche e anche i finali di gioco. Una cosa interessante, appunto, come abbiamo detto prima, è proprio il nome dei personaggi, che hanno questi nomi presi dai font che troviamo appunto nei programmi di scrittura. Quando siamo all'inizio del gioco ci viene chiesto che nome vogliamo e dobbiamo proprio selezionarlo, e durante appunto questa scelta possiamo selezionare il nome che vogliamo, ma fra i nomi possibili non si può appunto inserire Sans o Toriel. E qua, in caso voi faceste questa scelta, vi sarà chiesto di cambiarlo. Se inserirete Frisk, si attiverà una difficoltà aggiuntiva negli scontri. Se inserirete A, qui avete presente tutte le A maiuscole, come quando dobbiamo rinominare un file, un'immagine che non sappiamo come chiamare, quindi mettiamo tasti a caso sulla tastiera, no? Facciamo così, esce fuori una cosa del genere. Se invece mettiamo tutte A, il gioco vi prenderà in giro e dicendo: vabbè, non è che sei molto creativo. E questa cosa effettivamente è interessante, proprio perché evidenzia quanto questo gioco sembri avere una sua personalità.

come potete sentire, in realtà ci sono temi molto diversi a livello musicale, ma come abbiamo detto anche in passato, quello che poi torna molto spesso è sempre lo stesso elemento che viene riadattato. In questo caso si utilizza quello che appunto sono vari elementi musicali per poterli poi riadattare successivamente a tempi e velocità diverse e poter insomma creare comunque varie possibilità anche su un preciso giro di idee. Fra i personaggi appunto che rompono la quarta parete c'è appunto Sans, che si rivolge direttamente al giocatore, quindi molto interessante questa cosa come personaggio, e lui è anche uno di quelli che insomma potrebbe risultare molto ostico se vi trovate in una condizione in cui vi mettete molto contro i mostri. Nelle rovine, all'interno del gioco, c'è un punto in cui si entra in una stanza con tre Froggit e potete dire al terzo che i nomi gialli, che rappresentano i mostri che non vogliono più combattere, non vi piacciono. E lui li cambierà e saranno tutti scritti in bianco, ma avrete comunque la possibilità di far apparire nuovi colori. Di nuovo, ma questa volta saranno rosa. Quindi questo perché ve lo dico? Perché appunto i dialoghi sono sempre con il sottotitolo, e quindi in base a quello trovate il nome del personaggio e quello che dice, e questo è un elemento che effettivamente potrebbe tornarvi utile come curiosità. L'unico boss contro cui non è possibile contro cui non si può morire è Papyrus. Se durante lo scontro la vostra salute raggiunge lo zero, lui vi guiderà nel suo garage e vi darà la possibilità di affrontarlo di nuovo. Se continuerete a perdere, lui però vi farà passare lo stesso. Quindi, non so, magari gli fate pena, non lo so. Potrebbe avere i suoi lati positivi, ma per i giocatori più incalliti che vogliono assolutamente vincere, forse un po' meno.

molto simpatica questa colonna sonora appunto di Undertale. Allora, intanto prima di continuare a raccontarvi qualche curiosità e spaziare un pochettino in questo mondo di appunto Undertale, volevo come al solito ringraziarvi sempre per tutto l'ascolto, tutto l'aiuto che ci date, e ricordarvi appunto che RadioCittàAperta.it è qui per cercare di offrirvi intrattenimento, informazione, cultura e molto altro. Noi vi ringraziamo sempre per il vostro aiuto, cercando appunto di condividere con voi quello che siamo, quello che facciamo, e apprezzando sempre quando condividete a vostra volta tutto quello che è il nostro impegno con gli altri. Vi ricordiamo che nella sezione Sostienici potete sostenerci anche con un piccolo contributo, e nella sezione Podcast invece trovate tutti i vari podcast, tutte le varie puntate di Next Generation, ovviamente ogni martedì dalle ore 20 e mercoledì in replica alle ore 16, però ovviamente questo anche di altri programmi, cioè ad esempio La Bottega del Forno o 33x2 o Rock Trotter, ora solamente a memoria ve ne dico qualcuno. Ognuno tratta qualcosa di diverso ed effettivamente può tenervi compagnia un po' quando volete. Quindi trovate sia i podcast in diretta nell'orario specifico appunto che trovate lì in programmazione sul sito, nella sezione apposita, oppure potete trovare insomma quando volete, cliccate lì sul tasto play e ritrovate sempre quello che poi effettivamente è la puntata andata in onda. Allora, questo gioco di cui vi sto parlando, Undertale, ci dice sin da subito che il giocatore non deve mai dare niente per scontato, perché appunto tutto è studiato proprio per cercare di dare un senso diverso e fare molta attenzione. Quello che il nostro personaggio compie è un po' come la fuga di Dante dall'inferno, è tutto un po' comico, un po' surreale, un po' malinconico, in questo caso ovviamente non tanto nel caso di Dante. L'umorismo è quello comunque tipico di questa sottocultura, abbiamo visto anche quanto sin dall'inizio, dal nome di selezione del personaggio, c'è quel tipo di ironia lì. E andando avanti nella narrazione si è incoraggiati anche a interagire con l'ambiente circostante, e questo fa sì che si scopra via via quanto in realtà c'è una profondità, c'è uno studio dietro tutto questo. La dinamica non, insomma, non è certo nuova, ma Undertale è proprio fondamentale cercare di non tirare dritto, ma cercare proprio di comprendere quello che è la situazione. Gli elementi insomma sono quelli tipici di questo tipo di giochi, un po' come abbiamo detto di ruolo, e infatti abbiamo i punti da che possiamo trovare insomma e aumentare nel corso del tempo, le meccaniche di combattimento insomma a volte sono comunque necessari i combattimenti, e comunque bisogna cercare di realizzare sempre di più quello che è poi lo scopo principale del gioco, sapendo che i vari finali, abbiamo detto che sono in totale 10, possiamo scegliere noi in base alle nostre scelte. Abbiamo già visto questo tipo di dinamica in altri giochi moderni come appunto non so, le classiche avventure grafiche da Life is Strange, o anche quelle un po' più horror come Until Dawn. Però effettivamente in questo gioco la cosa è un po' diversa.

Intanto, parlando della colonna sonora, come abbiamo ascoltato in questo ultimo brano, per esempio, in quest'ultimo frammento, possiamo notare come in realtà quello che è il tema principale di un brano generalmente si basa sullo stesso tipo di movimento di note che magari viene spostato in maniera parallela su una nota e l'altra. Magheretto, allora, per fare un esempio, mi scelgo una nota all'interno di una tonalità e poi in base a questa cerco di creare quello che è un insieme di passaggi, ok? Per muovermi poi all'interno di questa tonalità stessa, facendo lo stesso tipo di passaggio su altre note, appunto, che ho scelto. Questo fa sì che il motivetto risulti più o meno lo stesso e si sposti e si tenda a traslare. Un po' tipico, molto in maniera semplicistica, anche di quelli che sono le frasi nel blues. Quindi prendo una frase melodica o anche, facciamo un esempio, a livello proprio di testo, prendo una frase e la ripeto magari in un altro mood, in un altro modo, però la frase è sempre la stessa. Questo è tipico anche, insomma, di vari tipi di scrittura musicale, però ecco, abbiamo ascoltato nel corso di questa puntata come effettivamente la colonna sonora sia molto varia, quindi da questi motivetti che si muove in maniera parallela a invece qualcosa di un po' più... Come potete sentire, tende a fare più o meno sempre lo stesso tipo di movimento, sia a livello ritmico che a livello di tempo, e questo fa sì che effettivamente poi incollati insieme possano diventare vari frammenti di appunto una colonna sonora. Abbiamo ascoltato, come dicevo prima, invece altri frammenti dove la melodia sembra svilupparsi un po' di più per lunghezza, in un certo senso, quindi una nota un po' più lunga con un arpeggio che l'accompagna, che si sposta poi, insomma, su qualcosa di più stabile e meno ritmico. Colonna sonora quindi abbastanza varia, un po' come effettivamente possono essere le scelte del gioco. Allora, quindi abbiamo detto Undertale, questo gioco di ruolo indie acclamato praticamente da tantissimi, perché comunque ha cambiato veramente un po' quello che è stato le sorti del 2015, un gioco veramente che ha fatto molto successo, che appunto sovverte le regole classiche del gioco contro i mostri, perché i combattimenti, dicevamo, invece di attaccare abbiamo l'opzione risparmia, cercando di parlare con i mostri, consolandoli o addirittura giocandoci, e questo fa sì di trasformare ogni scontro in una conversazione, qualcosa di più pacifico per risolvere la situazione, che è una cosa che comunque vi consiglio anche nella vita reale, gente, cioè nel senso, non è che dovete per forza, non so, con la vostra compagna arrivare alla solita situazione, ah tu perché tu madre, no perché tu sorella, quella roba così, ma a volte effettivamente fate come in Undertale. Toby Fox l'ha fatto per un motivo, per cercare di farvi capire che non ha senso a volte combattere e cercare lo scontro, ma che con il dialogo effettivamente le conseguenze possono essere infinitamente migliori. Ogni decisione presa, infatti, appunto, come abbiamo detto, influisce sulla trama e sui possibili finali. Il gioco ricorda appunto le azioni, come abbiamo detto, e si viene giudicati per queste azioni. Esplora temi molto importanti a livello umano come l'empatia e la moralità. E quando però effettivamente veniamo attaccati dal mostro di turno, il gioco si trasforma in una sorta di, non so, evita gli ostacoli. Abbiamo sentito, insomma, vari temi della colonna sonora, questi un po' più tranquilli a quelli un po' più isterici e estremi. Per completare questo gioco comunque ci vogliono una media di 6, 7, 8 ore, è abbastanza fattibile, ok? È pensato comunque per essere giocato più volte, come vi dicevo, per essere più pacifico, più neutrale o proprio distruttore.
E questo, giocando insomma il gioco nelle varie modalità, fa sì che si possa completare il titolo al 100%. Per completare il titolo però effettivamente è richiesto molto molto più tempo, circa 20 ore, quindi si può fare comunque, valutate. Oggigiorno insomma sono stati realizzati dei giochi infinitamente più lunghi e quindi penso che Undertale sia un gioco abbastanza leggero, abbastanza fattibile e comunque insomma effettivamente fra rottura della quarta parete, scelta personale a livello di gioco e di gameplay e quella che è una visuale diversa e non la classica, non so, il classico motore di sviluppo con tutto perfetto ma con una grafica appunto molto retro e una colonna sonora particolarmente vasta, abbiamo l'opportunità con Undertale di spaziare un pochettino.

comunque io vi ringrazio per aver ascoltato questa puntata di Next Generation, che trovate come al solito il martedì dalle ore 20 ogni settimana, per parlare di un gioco diverso, per esplorarlo insieme e cercare effettivamente di addentrarci un pochettino in quest'oretta nel mondo del gaming, ascoltando la colonna sonora e parlando, perché no, di qualche curiosità ogni volta di un gioco diverso. Quindi io vi ricordo che potete scrivermi sul mio Instagram Nessie_Nex, oppure sul profilo Instagram di Next Generation, che è proprio Next Generation_2.0, dove potete appunto consigliarmi il vostro gioco o parlare di un gioco di cui abbiamo già parlato in diretta, per disquisire insieme di quelle che sono poi le caratteristiche che vi sono piaciute di più o di meno. Vi ringrazio ovviamente per aver ascoltato questa puntata e vi ricordo di seguire sempre radiocittaperta.it e in particolare ovviamente Next Generation. Io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie mille e mi raccomando, giocate e divertitevi.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.

0: Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
1: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
2: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaperta.it. Provateci!
3: No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!
4: Abbonati al canale Twitch di Radio Città Aperta. Se hai Amazon Prime è gratis. Trovi tutte le informazioni sul sito radiocittaperta.it alla pagina Sostienici. Radiocittaperta.it, la tua radio online.

Ed eccoci qua finalmente quando sono le 14:12, anzi anche quasi in anticipo sul mio solito ritardo, ma oggi vi giuro era arrivato presto, ma abbiamo avuto, dei problemi tecnici, si è crashato entrambi i computer, anche la diretta Twitch come vedete ancora non si vede, speriamo di risolvere anche quello, però la musica è qui e saremo qui fino alle 16 se la tecnologia ci assiste. Dave ai microfoni, Cambogia e Perilongu mi hanno lasciato solo qua, Perilongu si sta divertendo alla grande in un festival vicino Montpellier, ieri mandava bellissime foto, il World Wide Festival, sembra molto interessante la line-up. Purtroppo non ci saremo. Flavio subito mi scrive, anche lui era connesso e felice di sentire la mia voce, visto che ultimamente quest'anno per impegni vari lavorativi non sono potuto essere molto presente qui, ma ci stavano dei validi sostituti, i miei gregari Perilongu e Cambogia, che pensano di aver ormai di avermi fatto fuori, ma ogni tanto rispunto, vedi, quando ognuno dei due è in qualche posto di villeggiatura, mentre appunto Perilongu è al a Montpellier, a Sète, come si chiama il posto, e Cambogia penso sia nella sua nel buon ritiro estivo a Montefiascone sul lago di Bolsena, spero di raggiungerlo presto. Tra l'altro vi dico che sabato prossimo, non questo, sabato 11 ci sta nell'ambito del festival che fanno lì a Montefiascone a Tuscia Birra, Cambogia selezionerà nella piazza principale di Montefiascone, nel centro storico, selezionerà dei brani, della musica per voi prima del concerto degli 8 Ohm, qualcosa del genere. Adesso controllo meglio, Cambogia, se sei in onda fammi sapere. Comunque, visto che siamo già in ritardo, ci conviene andare un po' più di corsa. Salutiamo chi è venuto in onda prima di noi, ossia Fabrizio Falcioni con il suo Saturday Atomic Brunch, trasmissione che apre il palinsesto del sabato. Dopodiché ci siamo noi, dopodiché c'è la replica di Mitsu Carrara con Camaleon, che avete appena ascoltato, chi era già connesso con Radio Città Aperta. E dopo ancora ci siamo noi fino alle 16, dalle 16 alle 18 Alessandro Sgritta con Driving Saturday, dopo la replica di Melting Pot e poi selezioni musicali. Questo è il palinsesto del sabato, salutiamo anche quelli che ci ascoltano in replica il mercoledì dalle 18 alle 20, quindi se siete all'ascolto di mercoledì sappiate che vi sappiamo e siamo contenti che ci ascoltate. Comunque potete ascoltare e riascoltare tutte le volte che volete i podcast di Radio Città Aperta, non solo di Groovy Times, ma ovviamente primo che dovete cliccare Groovy Times, sul sito di Radio Città Aperta, sezione podcast, molto molto facile. Vi ricordo che potete chattare con noi come appena fatto Flavio al 340, si vede che non vengo da tanto, 340 19 74 468 e vi ricordo anche di seguire le pagine Instagram di Radio Città Aperta, Facebook per chi ancora i boomer come me lo usano, che in effetti poi è molto più comodo per gli eventi soprattutto, perché puoi metterli mi interessa e a volte te li fa anche mettere sul calendario, invece con Instagram non puoi fare una mazza, un po' cliccare, un po' copiare, un po' incollare, so perché piace tanto sto Instagram e si stava meglio prima, come dicono tutti i vecchi, con Facebook. E dicevamo 340 19 74 468 per chattare con noi. Seguite pagine Radio Città Aperta e anche la pagina di Groovy Times. Mi sembra di aver detto tutto, salutato tutti e quindi se volete scrivere e suggerire canzoni, oggi avremo una puntata con 4 o 5 addirittura novità musicali e partiremo con vediamo un po' chi c'è prima. Ci sarà un album uscito adesso, da pochissimi giorni, con però penso registrazioni più vecchie, che sono degli autori che rifanno canzoni famose in versione reggae, anche canzoni dei Beatles, degli artisti che non ci sono più, quindi però l'album è di adesso, avranno recuperato qualche traccia e si chiama The Mighty Rootsmen.
con Toots and the Maytals, Toots Hibbert, che ci ha lasciato qualche anno fa, grande, grandissimo personaggio giamaicano. Ci sarà un po' di musica giamaicana come abbiamo cominciato, che era un po' sul dub, lei è dub, new soul, si chiama Green Tea Peng, e questo è il suo ultimo singolo, Helicopters. Mi ha fatto ritornare in mente un altro, altri elicotteri, qualcun altro che cantava di elicotteri, e siamo sempre nell'ambito, lei non è giamaicana, Green Tea Peng, però si rifà anche al dub, a quel genere lì, e lei viene da Londra in realtà, e invece dalla Giamaica c'è la famosa Police in Helicopter di John Holt, non potevo non metterla dopo un brano che si chiamava quasi uguale.

E così dopo Helicopters di Green Tea Peng, questo artista londinese insieme al collettivo londinese Ezra Collective, il brano con cui abbiamo aperto oggi. Non potevo fare a meno di mettere il brano più famoso di questo artista giamaicano, John Kenneth Holt, nato a Kingston nel 1947 e scomparso, deceduto, morto, come volete, a Londra nel 2014. Questo sicuramente è un brano, il suo più famoso. Non c'è dancehall in cui non venga messo questo brano, questi elicotteri, sia nel primo pezzo che questo, che controllano, che vogliono bruciare la marijuana, quando appunto nella cultura rastafari la marijuana è una pianta sacra, diciamo, quindi tutto il suo disappunto per questo inutile spreco di risorse per bruciare una pianta e per impedire alla gente di consumarla. E allora adesso andiamo avanti, dopo ci siamo sentiti appunto, volevo anzi dirvi che c'è questo bellissimo festival a cui non potrò andare, dove ci saranno entrambi gli autori del primo brano. Green Tea Peng e Ezra Collective saranno entrambi presenti al festival che si tiene dal 7 agosto al 10 agosto, e con un sacco di nomi interessanti, dove si tiene ad Agrigento, nella Valle dei Templi, quindi sicuramente non potrà andare. Ci sarà Apparat, che però sarà Apparat, però vedi, è avvenuto questa allitterazione, non so come chiamarla. Sarà sabato prossimo al Video Città a Roma, poi ci saranno appunto tornando al festival Agrigento, così diamo un po' di indizi per chi sta in vacanza magari da quelle parti. Ezra Collective e Green Tea Peng, che sono i nomi che abbiamo appena ascoltato, che mettiamo spesso da queste parti, insomma, un bel festival sicuramente. Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp, che è un brano che mi ha fatto scoprire Marilena, non so se all'ascolto un'amica, un brano, un'orchestra, un gruppo che mi ha fatto conoscere lei. E allora andiamo avanti con le selezioni musicali della giornata, anzi non prima di aver fatto un omaggio al grande Mel Brooks, che ha compiuto 100 anni, sappiatelo. Mel Brooks ha fatto 100 anni e ancora non ha voglia di smettere, con la sua satira, con la sua ironia, con i suoi film comici. Ho cercato, nato a Brooklyn il 28 giugno 1926, quindi 2026, il 28 giugno, qualche giorno fa, una settimanella fa, ha fatto 100 anni. I suoi film più famosi, Frankenstein Junior sicuramente in cima alla lista, Balle Spaziali, Guerre Stellari, cioè Balle Spaziali era la presa in giro di Guerre Stellari, Dracula Morto e Contento pure, vedi, ha fatto pure un Dracula. Comunque sono andato a cercare che cosa ha fatto in musica Mel Brooks per proporre qualcosa, e ho visto che Mel Brooks ha fatto un musical dai suoi film, soprattutto da un film che si chiama The Producer, una storia assurda su un produttore che cerca di fare un film e alla fine quello succede un po' di tutto, tra un regista gay e canzoni che richiamano ironicamente, sicuramente sarcasticamente, al nazismo. Questo film si chiama The Producer, adesso magari vi dico qualcosa in più. È un'opera di Mel Brooks dei primi anni 2000, ma il film è uno dei suoi primi film, del 69, se non vado errato. E la canzone più famosa di questo film è Spring, o una delle canzoni, Springtime for Hitler. E quindi ce la andiamo ad ascoltare, così per omaggiare la grande comicità e intelligenza del centenario Mel Brooks.

Assolutamente fantastico questo brano, fare un musical con Hitler. Ho letto meglio la storia perché non me la ricordavo e avendo scoperto stamattina di questo musical di Mel Brooks. Praticamente sono Max von Bialstock, un produttore che vuole intascare i soldi del fisco attraverso delle frodi, insomma, e quindi fare un musical insieme a un altro, Leo Bloom, che non abbia successo, e quindi cercano a tutti i modi di mettere dentro materiale perché il musical non abbia successo, e invece poi si ritrovano ad avere successo. Questo musical era un'improbabile rivisitazione della vita di Hitler, e alla fine si trovano nei guai, appunto, perché il musical ha successo e insomma gli argomenti sono diciamo quantomeno censurabili o discutibili. E omaggiamo il grande Mel Brooks e andiamo avanti con la nostra trasmissione. Se avete brani da suggerire, non vi preoccupate, fatemi sapere, che tanto se non mi piacciono non ve li metto. E spero a breve di riattivare anche la diretta video, così potete guardarmi su Twitch. E che cosa ho in serbo per voi dopo i brani che abbiamo appena sentito? Torniamo sul reggae, come potete sentire di sottofondo, e lui è vi diamo già un appuntamento di questa settimana, anzi non della prossima settimana, sia del 13 luglio, un'altra leggenda del reggae dopo John Holt. Lui è però vivente, per fortuna, perché farà un concerto a Roma, si chiama Burning Spears, e sarà al Casino Sky Park il 13 di luglio, e noi ci andiamo a sentire. Non è che sia così esperto, però visto che è molto famoso sono andato a cercarmelo e ho cercato i brani più famosi. Sicuramente lui era un altro, appunto, che predicava, rastafariano convinto, e che predicava appunto la pace, la giustizia, insomma tutto quel discorso che c'è anche dietro la musica reggae, che non è solo intrattenimento. E una delle canzoni sue più famose è African Teacher, e ce l'andiamo ad ascoltare. Burning Spear, che vuol dire freccia fiammante, lancia fiammante.

Questo era African Teacher, brano dall'album Hail H.I.M. Del 1980 di Burning Spears, uno dei suoi album più famosi. Burning Spears era il, che vuol dire lancia infuocata, il nome di battaglia preso in prestito appunto da lui, che in realtà si chiama Winston Rodney, si chiamava, no, si chiama, è vivo, non è ancora morto, poverino. Gliel'ho tirata, e il leader della battaglia dell'indipendenza del Kenya, Jomo Kenyatta, e quindi lui ha preso questo nome, Burning Spears, da questo leader, dal soprannome di questo leader. E dopo Burning Spears, che ve lo troverete in concerto, come ho detto, al Casino Sky Park il 13 di luglio, io purtroppo non potrò esserci, ma ve lo consiglio sicuramente, un po' caro, sta sui 35-40 euro, stavo vedendo. Invece Daniela ci scrive, mi suggerisce, dopo Mel Brooks, un brano di PG, che è un artista che ha tenuto un corso di songwriting nel circolo culturale Input, circolo culturale Arci, dove Daniela lavora e che gestisce insieme al caro Antonio. Quindi adesso lo vado a cercare, non posso aprire i link così come mi mandi su WhatsApp, però adesso lo vado a cercare. Nel frattempo andiamo avanti con la nuova novità, con la prima novità della giornata, con la nuova novità. E come dicevamo, siamo sempre nell'ambito del reggae, un po' più meno anni 80 forse, con sonorità diverse. E l'album si chiama The Mighty Rootsmen Strike Back, che è una reunion di leggende del reggae, anche se ci sta pure Ronnie Wood, ho visto, dei Rolling Stones, chitarrista, secondo chitarrista diciamo dei Rolling Stones, che reinterpretano classici del rock e del pop. Ci sta Toots Ebert, che era il leader di appunto Toots and the Maytals, Gregory Isaac, Michael Rose, Luciano, Sly and Robbie, insomma, e fanno, che rifanno brani dei Rolling Stones, di Neil Young, dei Big G's, dei Beatles. Comunque è una grande collaborazione. L'album è 2026, ora non hanno tirato fuori queste registrazioni, non lo so, ma non ci interessa. Etichetta discografica, se ce la diamo a cercare, è Bulletproof Recording, Canon Music Group, non lo so, vabbè, questo ci importa poco, è più che altro per i nerd che sono, vogliono sapere le etichette. E noi ci andiamo a sentire una canzone dei Beatles rifatta appunto da queste leggende, e la canzone si chiama With a Little Help from My Friend.

The Mighty Roots Men, questo collettivo di super artisti che ha reinterpretato questo brano famosissimo dei Beatles, With a Little Help From My Friend, l'album è appena uscito, ve lo consiglio, si chiama proprio così, The Mighty Roots Men Strike Back, quindi sono tornati. Adesso non mi ricordo Mighty in inglese cosa vuol dire, perché non mi traduce la pagina qui Google, adesso però ve lo dico, perché era una parola nuova che volevo imparare, ma va bene, andiamo avanti. C'è una richiesta di Daniela, appunto, come dicevamo, di un brano del suo insegnante, anche non solo suo, del corso di songwriting che si tiene all'Input di Roma. Quindi ci fa piacere sponsorizzare un po' questo posto, questi amici che hanno aperto questo posto a Quarto Miglio, anzi adesso sta un po' in chiusura, però a settembre sicuramente ricominceranno tutte le attività e le serate di Input. Il brano si chiama Come Woody Allen, l'artista è Pigi, è tra i 5 finalisti per il premio Targa Tenco 2026, il vincitore sarà annunciato fra pochi giorni, quindi siamo molto curiosi di sentirlo, questa proposta da Daniela.

Molto carino questo brano, come Woody Allen, che ripercorre un po' tutti i personaggi dei suoi film. L'artista, l'autore è PG. Fatemi sapere se mi sentite bene, perché Daniela dice che la voce, la mia voce sente a tratti, e addirittura adesso non mi sente. Non so se è la sua connessione oggi con tutti i problemi che abbiamo avuti. Comunque, visto che siamo un po' in ritardo sulla scaletta, ci sentiamo un altro brano dall'album, dalla prima novità di oggi, dei Mighty Rootsmen. Questo è un brano rifatto dei Rolling Stones, si chiama Waiting on a Friend.

Waiting on a Friend, brano dei Rolling Stones, con la splendida voce di Toots Hibbert, questa sua voce a metà fra il soul degli anni 60 e il reggae della Giamaica, mischia questi due generi, veramente un grande artista, una grande perdita. Ci ha lasciato insomma un sacco di brani, tra cui Monkey Man, anche rifatti, più di un brano rifatto da Amy Winehouse, che Daniela conosce bene visto che la reinterpreta spesso. E siamo sicuramente in ritardissimo, sono quasi il giro di boa delle tre, quindi dobbiamo andare avanti un po' veloce. Stavo guardando, Woody Allen non ha 100 anni ma ne ha quasi 191, quindi anche lui insomma uno dei grandi della comicità americana. E abbiamo ascoltato la prima novità, due brani, uno dei Beatles, uno dei Rolling Stones, da questo album che si chiama The Mighty Rootsmen Strike Back, il ritorno dei potenti rootsmen, così me lo traduce Google traduttore, quindi Mighty vuol dire Mighty, non so bene come si pronunci, potente, vedi, si impara sempre qualcosa, nonostante io pensi di sapere l'inglese, poi mi trovo le parole che non le conosco. E andiamo avanti con la scaletta, c'è la seconda novità della giornata, novità discografica, Kaizo Power, Sound Revolution in Trinidad, 1970-1980, 10 anni di canzoni dai Caraibi, da Trinidad. Una delle ultime uscite di questa etichetta inglese che veramente ci dà un sacco, ci riempie il palinsesto più di una volta, Sunway Records di Londra, appunto una raccolta di rari gioielli jazz, calypso e percussivi provenienti da Trinidad e Tobago, realizzati dagli anni 70, quella generazione rivoluzionaria degli anni 70 che portò anche una visione politica. E recuperò anche un'antica coscienza spirituale attraverso la musica. Questo è un po' esaltati questi che scrivono questi. Comunque sicuramente bella musica. E adesso ce la diamo a sentire il primo brano, si chiama Calypso, appunto dando dai Caraibi. Stavamo in Giamaica, siamo spostati di poco. Calypso Zest.

Questo era il brano Calypso Zest di Charlie's Roots, Sensational Roots, seconda novità discografica della giornata della Sunway Records. L'album si chiama Case of Power, Sound Revolution in Trinidad, 1970-1980, se volete ve lo leggo anche in inglese, 1970-1980, che roba. E questa appunto collezione di rari gioielli jazz calypso da Trinidad e Tobago. Andiamo a sentirci un altro brano che si chiama Umbawa.

E lui era Lancelot Laine con il brano Umbawa, sempre da questa compilation, da una compilation che parla, che si riporta ai suoni dei Caraibi. Andiamo invece in Perù con Los Orientals dei Paramonga, 1972-1976, quindi un'altra compilation di un'altra etichetta che proponiamo spesso qua. Invece questa è un'etichetta tedesca, fa anche delle serate in giro qui a Roma, ne ha fatta qualcuna, si chiama Analog Africa, e fa questa collezione che dal Perù, no, dalla Colombia, scusate, no, sto sbagliando tutto, Los Orientals dei Paramonga, però ho sbagliato io gli appunti. Allora andiamo a vedere qua cosa ci dice. Comunque è una collezione di brani dal Perù del Perù degli anni 72 76. C'era una grossa scena a 300 km sopra Lima, sull'oceano, appunto, tra surf e ritmi cumbia si mischiava un po' tutto e quindi ci andiamo a sentire un brano, siamo quasi alla pausa delle tre, e si chiama La Playa Me Voy Cantando. Stare in clima estivo.

La playa me vuoi cantando Los Orientales de Pagamonga. Adesso ho aperto il sito dove avevo fatto l'anteprima della puntata e posso dirvi di cosa si tratta con più precisione, visto che prima mi ero un attimo perso tra gli appunti sbagliati. Alla fine degli anni 60 la città costiera di Paramonga, quindi è una città a sole 3 ore di auto, questo me lo ricordavo, vedete, senza leggere, a nord di Lima, diede vita a una vivace scena musicale plasmata da surf, rockabilly, sonorità tropicali. E tra questi protagonisti c'erano due musicisti, Victor Ramirez e Maximiliano Chavez, che con le loro chitarre psichedeliche, gli amplificatori Fender e i pedali wah-wah avrebbero definito non solo il proprio sound, ma anche plasmato l'identità musicale della regione. Veramente interessante, Los Orientales de Paramonga, dalla Analog Africa, questo gruppo. Questi brani scelti dal 1972, tra l'altro uno degli artisti mi sa che vive in Italia attualmente, l'avevo letto da qualche parte, ma adesso andiamo avanti con la trasmissione e ci sentiamo prima della pausa, visto che la pausa la facciamo un po' dopo oggi. Un altro brano che si chiama, sempre di questo album, La chica del bikini rojo, la ragazza con il bikini rosso.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Forno One con Fabrizio, Mr. Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su radiocittaaperta.it, la tua radio online.
3: Radiocittaaperta.it, la tua radio online.
4: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

rieccoci dopo la pausa delle 15 circa. Siamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia, dobbiamo correre un po'. Abbiamo fatto un po' di saluti, continuate a scrivere se volete al 340 1974 468. E siamo virati dopo la pausa su sonorità più elettroniche, anche se c'è un collegamento, perché dal Perù degli anni 60, anzi 70 era, e andiamo alla Colombia dei giorni nostri con questi brani che reinterpreta in maniera futuristica, tecnologica, la cumbia, dandogli queste che già di per sé ha un ritmo ipnotico, rendendolo ancora più ipnotico e psichedelico, se così si vuole, questo tipo di cumbia, di miscuglio. Loro sono i Rizzo Magic, vengono da Bogotà, si chiamano Edgar Marun e Diego Marinque, e l'album si chiama Cumbion, quindi una grande cumbia, un cumbion planetario addirittura. È stato prodotto però in Svizzera l'album, sulle Alpi, a Ginevra. Strana questa cosa, anche se loro sono di base a Bogotà. Un viaggio nel futurismo psicotropico colombiano. C'è una serata a Fanfulla che si chiama Tropicantesimo, sicuramente questa è una musica che potrebbe andare bene in quella serata. Sono andato una sola volta in vita mia, ma credo che sia su queste sonorità più o meno. Andiamo a sentirci un altro brano così di questa novità discografica, Cumbion Planetario, uscita il 26 giugno, anche questa della Sunway Records di Londra. Prossimo brano, che già ascoltate un po' in sottofondo, si chiama Collisiona Dub, quindi andiamo anche a mischiare un po' di dub.

Cumbion Planetario, album appena uscito da pochi giorni, sempre da Sunway Records di Londra, vengono da Bogotà e sono i Rizzo Magic. Interessante questa cumbia, elettrocumbia ipnotica, come rimodernizzare, diciamo, la tradizione. Ora la cumbia va tantissimo, insomma, proprio perché piace questo stato di trance in cui ti trasporta. E siamo andati su sonorità elettroniche, proseguiamo così, ci sentiamo una doppietta, visto che sono brani che durano poco, con Little Sims, nuova collaborazione dall'album Sugar Girls, lei è una delle rapper più in voga al momento in Inghilterra, insieme a Dila, e ci sentiamo un'altra invece artista che viene sempre da Londra, origini somale, si chiama Aleiwia, e con il suo brano Maktub. Dopodiché, attaccate invece dalla Somalia, andiamo non molto lontano in Kenya e ci sentiamo MC Yalla insieme a Deb Master, che sarà in concerto a, si esibirà all'Electro Park Festival che si tiene a Genova in questi giorni, se non vado errato, il 5 luglio, sì, il programma da venerdì 5 giugno a domenica 5 luglio, quindi non è un festival, diciamo, che dura tutto attaccato, ma varie date, quindi l'ultima serata sarà il 5 luglio. Vediamo un po' se si vede, non mi dice quando suona o se ha già suonato MC Yalla. Comunque noi dopo ce l'andiamo ad ascoltare. Cominciamo Little Sims dall'Inghilterra, poi andiamo in Somalia e poi in Kenya con un po' di hip hop elettronico sempre.

Anche lei è un'artista interessante, Aaliyah. L'album si chiama Zero e ricorda un po' le sonorità, anche la voce di M.I.A. Mia, sempre dall'Inghilterra, sempre da Londra, di qualche anno fa, una decina d'anni fa. Ed è il momento degli MC Yalla, che abbiamo anche intervistato l'anno scorso. Lei viene dal Kenya, canta in inglese e anche in Swahili e in altre lingue, insieme al suo producer che gli fa le basi, francese Deb Master. Il brano dell'anno scorso si chiama Lioness, era venuta in concerto a Forte Prenestina l'anno scorso, l'abbiamo anche intervistata qua in radio.

0: born a gecko, lioness in the jungle. I seek for my own, I'm a mother big and all grown. I say, watch me. I say, watch me.
1: Sempre su questa onda di hip hop con basi molto elettronico, molto acide. Lui è Deb Master, quello che fa le basi. Un altro DJ famosissimo, viene dall'America, ha fatto la storia di questa mestiere, come dire. Ha fatto un nuovo brano, Nobody Speak Part 2, insieme a Run the Jewel come il Part 1. E ce lo sentiamo sempre qui. Dopodiché ci sentiamo Danno con DJ Crime.

0: Sarà Nobody Speak, come dice il brano, part 2, anche sarebbe terza persona, vedi, inglese, il mio inglese qui oggi vuole correggere anche gli americani. E se non sono sonorità simili, ci sta l'ultimo, uno degli ultimi pezzi del Danno dall'album H, Danno Deluxe, quindi sono delle collaborazioni che hanno messo dopo. E vi invito, perché il brano è molto carino, si chiama Fumo di China ed è tutto fatto con personaggi dei fumetti, con riferimenti ai personaggi dei fumetti, ogni frase, vi invito a trovare ogni personaggio. Io alcuni non li ho capiti, fatemi sapere attraverso il nostro numero 340 1974 468 i personaggi che trovate nel brano Fumo di China del Danno insieme a DJ Crime.
1: Chi voglio in queste vibes?

Mi piace parecchio questo brano, perlomeno a me. Fumo di china, danno di J. Crime. Questa anche con sonorità 8 bit dei videogiochi anni 80. Sicuramente ci sta Valentina, viene in mente il fumetto di Guido Crepax, c'era cioè Kenny Guerriero, quindi anche cartoni, ma che poi vengono, sono cartoni che vengono dai fumetti da manga, no? Kenny Guerriero era prima di tutto un manga, e altri ce ne sono un po' tutti tra italiani e non. Se ne avete trovato qualcuno, fatemelo sapere al 340 1974 468. Ancora per 20 minuti insieme. Sta per arrivare Alessandro Sgritta, Gianni Stefanizzi con il suo Driving Saturday. E noi andiamo avanti con un po' di festival. Facciamo un giro per i festival estivi, che è un po' come andarci, anche se non possiamo essere da tutte le parti. Sicuramente un festival molto importante che si tiene in questi giorni a Torino, Festival di Musica Elettronica, è il K Future Festival, ormai alla sua decima edizione, non lo so, però è sicuramente molto importante anche a livello internazionale, un sacco di nomi, anche la location è molto figa, un'ex area industriale, Parco Dora, uno dei parchi post-industriali. Che ha tenuto appunto fatta di pilastri di 25 metri, ciminiere, collegamenti sopraelevati e la iconica tettoia dove si tengono i DJ set. Il festival è cresciuto tanto negli ultimi anni, è uno dei gruppi dall'Inghilterra che ci sono che suoneranno lì al festival, sono i Floating Points, e ci andiamo a sentire il brano per un po' bello ballereccio, Birds 4000.

Pines e Floating Pines, a dispetto del nome che è plurale, floating, punti flottanti, flottanti, lui è uno solo, si tratta dello pseudonimo di Sam Shepard, viene da Manchester ed è in attività dal 2008 addirittura, io non è che lo conosco da così tanto. Ha debuttato nel 2009 con For Your Radiality, Eglo Records, anche una sua etichetta discografica, appunto la Eglo Records. Interessante sicuramente. Un altro gruppo che sta su queste sonorità, loro sono i Soul Vax e vengono sempre dall'Inghilterra. Questa volta però, non, se non mi sbaglio, non si tratta solo di un gruppo. Vengono avanti, finestre apri, voglio leggere, non voglio 8 miliardi di finestre che mi si aprono in continuazione. E sono due fratelli Soul Vax, David and Stephen Dewale, e sono in attività dal 1995 addirittura. Pensa quanta roba c'è che uno non conosce. E sono, vengono dal Belgio, però vedi, ho sbagliato, sono qualcosa sbaglio sempre. Comunque loro saranno in concerto, i Soul Vax, al Locus Festival, il più importante festival che si tiene in itinerante, che si tiene a luglio in estate, già li sentite in sottofondo. Loro saranno l'11 di giugno. Pensate, al Locus ci saranno i CSI, Unicio Capostella, Subsonica, Mannarino, Fra Quintale, Fulminacci, questi per i nomi italiani, La Nigna, Cosmo, Io Non Sono Un Cane, poi c'è Thundercat, Soul Vax, Kneecap, suonano pure al Locus, vedi, Skankanensis, David Byrne, insomma veramente un bel una bella line up, un bel programmino. E ci andiamo a sentire un pezzettino dei Soul Vax, alzo un po' perché siamo in ritardo, manca ancora una novità discografica e poi la rubrica Cosa Succede in Città e poi ci dobbiamo salutare.

E questi erano i Soul Vax in concerto alla masseria Ferragnano, vicino a Bari, se non vado errato, nell'ambito dell'Oco Rotondo, nell'ambito del Locus Festival. Vengono dal Belgio e ci piace anche la loro sonorità. Ne arriviamo all'ultima, scusate se corro un po', ma il tempo stringe, 12 minuti ancora insieme, spero di farcela. L'ultima novità della giornata si chiama Shefu e viene da Durban, che è la capitale sudafricana della musica da club. E rincontriamo un'etichetta che conosciamo, la Kuna Kulala, questa etichetta nata dal festival che si tiene in Uganda ogni anno, un festival di musica elettronica in cui gli artisti africani, i producer africani si incontrano con quelli europei, appunto MC Yalla viene da lì, l'abbiamo ascoltato da poco, Kenya, insomma, Kenya, Uganda, è lì, è il festival più importante africano di musica alternativa, elettronica. Quest'album si chiama Shefu ed è il primo set di Akid, si chiama lui, per Hakuna Kulala, l'etichetta discografica con il simbolo della zanzara, con una zanzara stilizzata come il logo. Appunto un DJ produttore con 11 tracce dance floor, tipo di suoni ibridi contagiosi ed energetici. Andiamo ad ascoltarci questo brano, un po' di brani, sicuramente andiamo in sonorità un po' più cupe, dopo che ci siamo un po' rallegrati con questa elettronica danzereccia da dance floor, ma andiamo a sentire cosa si dice in Sudafrica. Il brano si chiama poi Amsterdam, stranamente, nonostante il cantante sia sudafricano, il DJ.

non abbiamo tempo di ascoltarla tutta, quindi mancano pochi minuti, tempo di salutarvi, mandiamo un po' la sigla di Cosa succede in città, vi diamo un po' di appuntamenti. E questo era iKid con Chef per Hakuna Kulala. E magari lo ascoltiamo meglio in un'altra puntata questo artista. E scusate, purtroppo abbiamo avuto dei problemi tecnici. Alessandro Sgritta mi saluta dall'altra parte del vetro insieme al suo nuovo compagno di squadra che ha già condotto una trasmissione settimana scorsa con l'aiuto di... no, due settimane fa, quando era? Con l'aiuto del nostro Perilongu, se l'è cavata benissimo. Potete vedere, no, perché non si vede l'acquario oggi in diretta, però adesso verranno qui da me. Intanto mandiamo la sigla.

Cosa succede in città oggi sabato 4 luglio? Ci sono un bel po' di eventi. E dove sta qui il mouse? Eccolo qui. Quello che sentite in sottofondo è Theo Parrish, viene da Detroit e sarà protagonista di una serata all'Invincible Fest, questo festival pure che un po' si tiene all'Euro, un po' al casino Sky Park. Lui è uno dei padrini della DAB, appunto Detroit, grande città. Lui mischia house, techno, funk, afrobeat, soul, jazz. Sarà un DJ set quando il domenica 5 luglio a Spazio Cavea, ancora un altro posto per questo Invincible Fest. Andiamo invece su una realtà che conosco bene, si chiama Ciampa Cavallo e si trova in via dell'Appia Pignatelli, e stasera abbiamo una serata a sostegno di questa realtà che lavora con i cavalli, con le disabilità e non solo, insomma, per un'inclusione generale. E prima volta che provano a fare una serata Street Punk Fest, quindi dalle 18, anzi un matinée così si chiama, anche se comincia alle 18, con gli Eternal City Noise si comincia, poi Jukebox all'idrogeno, poi Casus Belli e poi tornato Lobster Killer. Ci saranno food and drink durante tutta la serata, anche la brace addirittura, ingresso con sottoscrizione, non c'è scritto il prezzo, ma penso sia assolutamente abbordabile. E poi ricordiamoci che dobbiamo sostenere questa realtà, la ASD, associazione di ASD, Ciampa Cavallo, via Pignatelli 208 Roma, zona a Piantica, per capirci, metro Arco di Travertino, Street Punk Fest. Abbiamo tempo per un altro, per segnalare un'altra serata che sarà a quel della Torre. Invece, per andare avanti, se dopo lo Street Punk Fest non vi è bastata, potete proseguire al CS alla Torre, dove ci sarà una nottata Psytrance con il collettivo Trickster Tribe. Adesso vi saluto con un brano, un album interessantissimo, si chiama Fela in Dub, fatto da Captain Yossarian, e rifà le canzoni di Fela Kuti in versione dub. Quindi una canzone famosissima di Fela Kuti sicuramente è Zombie, e noi questa si chiama Zombie in Dub. E così vi saluto, a settimana prossima con Driving Saturday, ma anche con Groovy Times che è appena terminato, e con tutto il palinsesto di Radio Città Aperta. Ciao. Thank you.

0: Lo so che mi piace una certa visualizzazione sullo 20 euro, signora!
1: Accattatevi là!

0: Hey, we're friends.
1: Thank you so much, Radio Città Aperta.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

le trasmissioni, i podcast, le interviste e gli speciali. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittàaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Il giovedì mattina su Radio Città Aperta dalle 10 alle 12 ci sarà Chameleon. Programma condotto da Domenico Mitsu Carrara, all'insegna del buon umore, buona musica, aneddoti e buon intrattenimento. Dalle 10 alle 12 ogni giovedì mattina su Radio Città Aperta, connettetevi per svegliarvi col buongiorno di Domenico Mitsu Carrara. www.radiocittaaperta.it RCA Resistenza Culturale Attiva. Melting pot is beginning.

0: Buonasera, buonasera e benvenuti a Melting Pot, puntata numero 25. Io sono Riccardo più Ranking e staremo insieme fino alle 21:30. Questa sera una puntata speciale interamente dedicata all'esplorazione di universi sonori obliqui, coraggiosi e radicalmente diversi tra loro. E infatti non ci saranno le notizie questa sera, ma solo tanta musica. E poi con i nostri collegamenti telefonici andremo prima nelle Marche per parlare con Luca Ciattaglia, voce e chitarra dei Lulu Massa, e esploreremo il loro folk elettrico e lisergico a cavallo tra intimità e cinema operaio e visioni notturne. Dopo, nella seconda parte della trasmissione, ci sposteremo a Desenzano del Garda con Marco Tabacchini dei Demikov, una band che ha saputo evolvere il proprio noise core radicale verso territori sperimentali incredibili, e dopo raggiungeremo tutti e due al telefono. Nel frattempo subito i contatti 340 197 4468 per mandarci qualche sms in diretta attraverso WhatsApp o Telegram. E poi, se volete sostenere Radio Città Aperta, potete farlo con un contributo tramite carta di credito o PayPal direttamente sul nostro sito, cliccando sul tasto Sostieni la Città Aperta, che è ben visibile vicino al player e all'interno di ogni podcast. In più, se volete abbonarvi al nostro canale Twitch, e se avete Amazon Prime, è completamente gratis per voi, e sul sito ci sono di Radio Città Aperta potenti, troverete tutte le istruzioni nella sezione Sostienici, e poi troverete anche tutti i podcast delle varie trasmissioni. E a proposito di Twitch, adesso sta andando la diretta con le 50 città più belle del mondo, qui sempre per questa cosa della crisi che non ci permette di viaggiare, e allora viaggiamo con le immagini di Twitch, che verranno presto cambiate attraverso i brani che manderò nella scaletta musicale. Come facciamo sempre qui a Melting Pot, iniziamo con la clip di un film. Questa sera sono andato a prendere la scena tratta dal film Borotalco, il 1982, la mitica Cargo battente bandiera liberiana, film che è diretto e coscritto e interpretato da Carlo Verdone, del 1982. E allora iniziamo così la puntata numero 25 di Melting Pot. Allè.
1: Ok, su un cargo che batteva bandiera liberiana. Che cosa trasportasse quel cargo non l'ho mai capito. In quei 2 anni ho fatto di tutto. Mi sono drogato. A proposito, se vuoi,

Un bel giorno, senza dire niente a nessuno, me ne andai a Genova e mi imbarcai su un cargo battente bandiera liberiana. Un bel giorno, senza dire niente a nessuno, me ne andai a Genova e mi imbarcai su un cargo battente bandiera liberiana. Feci due volte il giro del mondo. Non riuscii mai a capire che cazzo trasportasse quella nave. Ma forse un giorno lo capii. Droga.

E abbiamo iniziato la selezione musicale con i Wolf Alice, che pescano dalle sessioni del loro album The Clearing del 2025 e ci regalano tre perle inedite. Questa è la bellissima Gospel Oak, molto molto bella, belle, belle sonorità. E passiamo dai Wolf Alice, ci spostiamo a Londra ed ecco il freschissimo indie art rock del trio Mary in the Junkyard, che dopo l'EP di debutto tornano a stupirci con il nuovo singolo intitolato Mantra Terzo, o Mantra 3, o Mantra II, insomma, fate voi come preferite.

0: You deserve it. It is yours, babe. You deserve it. It is yours, babe. You deserve it.
1: Ritorniamo in diretta, perché fra poco ci collegheremo col nostro primo ospite, Luca Ciattaglia, voce e chitarra dei Lulù Massa, quindi non vi muovete da lì. È un ritorno a sorpresa clamoroso: dopo 16 anni di silenzio tornano i Durutti Column con il singolo Scammer, una meditazione pastorale guidata dai synth e dalla chitarra di Vinnie Reilly. Avevamo già ascoltato l'altro singolo loro, che si chiamava Liars, sempre qui a Melting Pot, e allora andiamoci a sentire questo nuovo singolo dei Durutti Column.

0: E lasciamo i dovuti column con Scammer, perché è arrivato il momento del nostro primo ospite. Al telefono abbiamo Luca Ciattaglia, voce e chitarra di Lulu Massa. Buonasera e benvenuto a Melting Pot, Luca.
1: Ciao Riccardo, sì, siamo qua anche con Andrea Gianzanti e Federico Capitani, e sta arrivando anche Matteo Stronati, quindi siamo quattro quinti qua.
0: Siamo quasi al completo.
1: Esatto, manca Riccardo perché aveva un impegno, ma arriverà presto.
0: Lo aspettiamo, tanto l'intervista è appena iniziata, quindi ancora tempo, Riccardo, per unirsi a tutti quanti. Allora, per il vostro nome è un omaggio esplicito al personaggio interpretato da Gian Maria Volonté nel capolavoro di Elio Petri, La classe operaia va in paradiso. Cosa rappresenta per voi nel 2026 lo sguardo disilluso, alienato e laterale di quel Lulu Massa cinematografico?
1: Beh, allora, sicuramente è tutto giusto quello che dici. Noi la nostra intenzione era proprio prendere queste caratteristiche dal personaggio di Lulu Massa, Ludovico Massa, detto Lulu, e farle nostre come intenzione, come fine ultimo. Ma soprattutto noi stavamo in fissa, Riccardo, con la scena della pressa che andava a tempo.
0: Sì.
1: Quando lui spiegava al suo apprendista come lavorare di più per contrapposizione violenta.
2: Sì, quindi in realtà poi alla fine, ciao, sono Andrea, ciao a tutti.
0: Ciao Andrea, benvenuto a me.
2: Ci dicevamo proprio questo. Ti ricordi quando pensavamo al nome, al di là del tutto, in realtà quello che ci dicevamo, a noi è rimasta molto impressa una scena, e questo dice anche un po' già qualcosa, no, di come dell'interpretazione generale anche del lavoro che poi facciamo. Una scena che poi diventa suggestione e poi diventa titolo e poi diventa progetto, ed eccoci qua.
0: E la vostra musica viene definita come un folk elettrico e un cantautorato lisergico che oscilla tra l'ombra di Velvet Underground e l'urgenza poetica di Bob Dylan. E come si fa a convivere la tradizione folk con una spinta così tagliente, stridente e rumorosa?
2: Questa è una bella domanda. Allora, ci viene da rispondere che in realtà se questo è un processo, una trasposizione, una scelta, in realtà avviene in modo, secondo noi, molto naturale, nel senso che è una forma di linguaggio. Ognuno di noi viene da un'esperienza, quindi niente di nuovo. Ognuno di noi vive le proprie suggestioni, e io direi che si tratta proprio del naturale processo nel trovare un linguaggio sonoro. Quindi la trasposizione, in realtà non c'è nessuna forma di tentativo di stravolgere, è proprio l'utilizzo del proprio strumento, della propria idea, che si ha proprio dell'interpretazione del proprio strumento, che si traduce poi in un suono e che diventa poi un insieme sonoro. Ma in un processo estremamente naturale, non credo che sia una forzatura o una scelta, non è una scelta estetica, ecco, questo sarebbe da dire.
1: Tutto sicuramente per noi deve prima girare, come ci insegnano i nostri maestri, deve girare tutto chitarra voce, poi dopo si estremizza, poi in sala, ecco, tutto quanto.
0: Voi siete un progetto marchigiano, di che parte siete delle Marche?
1: Beh, tra la provincia di Ancona e quella di Macerata, a metà.
0: Okay.
1: Uno di Arcevia, due di Iesi, due di Apiro, Iesi, Apiro, mischiati.
0: Diciamo. Siete mischiati, quindi...
1: Non si capisce se tre di Iesi, due di Apiro, tre di Apiro, uno di Roma.
0: È sulla linea di confine, praticamente.
1: Sì, stiamo qua a mezzo.
0: E quanto influisce la provincia, con i suoi spazi, i suoi tempi, sulla costruzione di storie così stratificate e dense di divisioni notturne?
1: Secondo me questa, Federico.
3: No, non c'è mai cazzi del traffico, e quindi gliela fanno vedere in cena.
1: Secondo me questa è la domanda di Federico.
2: Però in realtà questo c'ha un grosso fondo di verità. Noi non abbiamo problemi di parcheggio, anzi, noi abbiamo una scelta immensa, quasi l'imbarazzo. Quindi grande movimento, grande capacità di incontrarsi e grande capacità di incontrare gli altri. Quindi sì, secondo me Federico ha colto il segno, non ci abbiamo di fondo i problemi che altri hanno nell'incontrarsi e nel mischiarci in qualche modo, ecco.
1: Poi è un privilegio da lavorare da queste parti. No, per i paesaggi
0: sono bellissimi, no? Li conosco benissimo perché anche mio padre è nativo di Ancona e ci sono stato molte volte. È fantastico il panorama delle Marche, c'è tutto. E invece il vostro nuovo singolo, tra l'altro sta andando anche il video sulla nostra diretta Twitch, si intitola Piedi di Pietra. È un brano che procede per immagini vivide e frammentate, quasi cinematografiche. Un parco nazionale che emerge in una zona industriale, corpi trattenuti, sguardi di lato. Da dove nasce questa specifica sequenza di visioni?
1: È la domanda di prima, insomma, tutto diventa ispirazione per noi, tutto può essere ispirazione, tutte le forme d'arte, tutto quanto, non è detto che ci si debba ispirare per forza alla musica, anche un bel libro, una poesia, un bel film, tutto diventa canzone a un certo punto, anche i personaggi come nel nostro nome della band o altri personaggi nel disco precedente, non so se avete avuto modo di ascoltarlo, ogni personaggio può diventare figura retorica, quindi le canzoni possono nascere da malinconie profonde, notturne o addirittura oppure euforie comunque artificiali di solito, quindi tutto può essere, le visioni nascono un po' dall'arda, quello che siamo, da chi frequentiamo, da cosa guardiamo, da cosa leggiamo, da cosa. No?
0: E se parliamo invece della vostra scrittura, che viene definita come un continuo cortocircuito tra memoria e contemporaneità, un mosaico che si nutre di citazioni, frammenti del passato e storie vissute, in che modo usate la memoria come filtro per decodificare e raccontare il caos del nostro presente?
2: Allora, qui questa è una domanda alla quale abbiamo un po' riflettuto. Il fatto è questo. Innanzitutto i testi sono di Luca. Quando lui ci riconsegna sotto forma di testo e musica, e quindi testo e chitarra, quindi melodia e testo, quello che è anche un invito eventualmente all'ascoltatore è di non soffermarsi sul tentativo di trovarne il significato. Quindi la risposta alla stesura musicale poi si rifà un po' anche a quella che è stato il video che abbiamo realizzato, cioè il cercare di astrarre un pochino la realtà, adesso senza scomodare il concetto di metafisica e quindi il concetto filosofico di metafisica, però è un po' l'astrazione con la realtà, cercare di esprimere dei concetti utilizzando altre forme, altre immagini, e quindi alla fine si riconsegna sicuramente un testo, un prodotto, chiamatelo come volete, sicuramente meno d'impatto, probabilmente non subito comprensibile, però sicuramente dentro invece contiene delle visioni che portano sempre però a un tentativo, non so, di aprire lo sguardo, di aprire la mente.
1: Alla Whitman e Dylan.
2: Un po', sai come succede un po', adesso semplifico, per grandi linee, banalizzo forse un po', però un po' il concetto dell'arte contemporanea, non necessariamente l'autore di arte contemporanea deve consegnare un messaggio, ma consegna delle suggestioni, e quindi queste possono essere poi appunto trasfigurate. Alla base c'è un po' questo, e quindi è un invito a ognuno, verso ognuno, di vedere un po' quello che è dentro di sé attraverso queste suggestioni.
0: E allora direi che è arrivato il momento di andarcelo a sentire il vostro brano Piedi di Pietra. Loro sono i Lulù Massa.

0: E questo è il brano dei Lulù Massa, Piedi di Pietra, veramente bellino, complimenti, complimenti, mi piace questo brano, molto allegro. E continuiamo con l'intervista, e per questa nuova fase vi siete affidati alla produzione artistica di Frankie Wah dei Little Piece of Marmalade. In che modo il suo tocco ha influenzato e spinto in avanti il suono di Lulù Massa rispetto al vostro esordio del 2022 con Boo?
1: Io lo definirei con una parola sola: chitarroni. Chitarroni, questo è il suono di Frankie Wah ed era quello che volevamo per la canzone.
0: Come nel tocco di Piedi di Pietra, nell'assolo finale anche, molto, molto bello quell'assolo di
1: Piedi di Pietra. Peccato.
0: Ah, peccato. Insieme a Piedi di Pietra è uscita una B-side molto particolare, Blitz, che è proprio un remix curato da Frankie Wah del vostro vecchio brano Minà. Com'è stato vedere una vostra creatura smontata e riletta in una chiave così istintiva e dinamica?
2: Allora, non è un remix, l'abbiamo riprodotta in realtà, è stata rivisitata perché ci è venuta sta voglia di rivisitare l'apertura del disco vecchio con Frankie, perché tra l'altro quella è stata nel vecchio disco con Giuliano Dottori, che salutiamo, grande. È stata, non siamo riusciti a produrla in maniera, come dire, una versione molto bella anche quella del disco, ma la volevamo in questa forma qua, che è quella più simile a quella che facciamo dal vivo, ecco, perché noi quello che pure ci preme, insomma, dire, no, Andrea ne parlavi prima, comunque sia siamo una band un po' più dal vivo, comunque da sala, nel momento della...
3: Sì, perché succede questo, adesso spero che, cioè, se abbiamo anche un po' di tempo, anche per raccontarci un po', quello che succede è che, non che sia una costrizione, e poi vorrei arrivare anche alla collaborazione con Frankie, non che sia una costrizione, però l'idea di metterci in studio per registrare, togliendoci quell'armonia, no? Un po'... Che solo chi suona può capire, che è quella l'istintualità del suono, del momento, che a noi riesce molto bene in versione live quando suoniamo dal vivo. Lì ci abbiamo davvero, entriamo in una specie di stato di grazia. Poi ultimamente stiamo suonando molto bene, segno di una coesione, eccetera.
2: L'arrivo del Federico pure a tutto questo.
3: Esatto.
2: Aiutato molto.
3: Esatto, da quattro siamo diventati in cinque, c'è un'altra chitarra, ed è la chitarra di Federico, che anche lui viene dal suo passato, la sua esperienza, la sua cultura musicale, tra l'altro, insomma, interessante come poi si sviluppa. E quello di Minà è stato invece il progetto interessante, quindi quello di Blitz e Minà, che è lo stesso brano. Quello che è stato interessante è invece affidarci a sonorità, visioni, modi diversi di interpretare i brani, affidarci completamente a un'altra mente, a un altro personaggio, in questo caso Frankie, e come dice Matteo, mettere sotto chitarroni, perché sono un po' il timbro, no? La matrice che certo. Caratterizza anche la loro musica. Ed è stato interessante proprio quello, prendere un brano e affidarlo completamente, chiaramente sotto la nostra supervisione, però a un modo nuovo di vedere, interpretando con un altro linguaggio. Questo è stato l'aspetto forse più interessante.
0: E il singolo è accompagnato da un videoclip diretto da Andrea Lamuff, che tra l'altro, ripeto, sta andando sulla nostra diretta Twitch. Che tipo di legame c'è tra la vostra musica e la dimensione visuale? Sentite il bisogno di completare il messaggio sonoro attraverso le immagini?
3: Allora, questa è una bellissima domanda che mi interessa, Andrea Lamuff sarei io. Io mi prendo solamente, forse se mi prendo un merito, è semplicemente quello di, esattamente come il brano, di, senza essere didascalico, di interpretare perfettamente quello che il brano in qualche modo voleva dire e come veniva espresso musicalmente in modo sonoro. Anche lì l'astrazione totale della realtà, io lì adesso senza scomodare, questa volta prima non volevo scomodare i filosofi, adesso non scomodo invece i grandi registi che hanno fatto della metafisica, no? La loro impronta. cioè quello di non di arrivare più alla coscienza e di non basarsi esclusivamente su quello che si vede, quello che ti appare davanti agli occhi. Quindi una visione un po' metafisica che secondo me e secondo noi in perfetta linea con l'intenzione del brano. Quindi forse lì c'è stato, sembra paradossale, però sì, forse lì fin troppo didascalico, cercando di non uscire troppo dall'intenzione del brano.
2: Dove
3: la didascalia non esiste. Poi a noi è piaciuto molto lavorare con questo piano sequenza, lì grazie Riccardo, bravissimo nel fare questa breve ma comunque difficoltoso piano sequenza in un'unica traccia. Cercare di far vedere come, proprio come si gira, lo specchio che in qualche modo traduce, esatto, ma allo stesso tempo confonde, non si sa chi dei due personaggi siano, esatto, chi è rappresentato all'interno dell'immagine e chi non, cioè quindi questa miscelazione è un po' poi alla fine l'intenzione anche del brano. Invece alla domanda, sentite il bisogno di completare il messaggio sonoro attraverso le immagini, no, nel senso
2: le immagini stanno proprio anche dentro il testo,
3: esatto, le immagini sono il testo, quindi non è tanto una di completamento. A noi mette anche una certa non ansia, è stato appassionante farlo, però di nostro non ci poniamo sicuramente come un gruppo che cerca l'immagine, ecco, anzi questo siamo anche abbastanza schivi e restii, la dice lunga anche il fatto che non a parte una fotografia anche sull'album, le nostre facce sono coperte, ma non è per spocchio, non è per una posa, è proprio una questione di imbarazzo, credo, certo, alla fine. Cioè siamo abbastanza imbarazzati. Sì, esatto.
0: Invece, parlando della vostra dimensione live, nella vostra storia avete condiviso il palco con i Gang di Mairo Severini, aperto per pesi massimi come Giorgio Canali, Morgan e Geneva Di Marco. E cosa vi siete portati a casa da questi incontri con la vecchia guardia della musica indipendente italiana?
2: Riccardo, innanzitutto ti devo correggere, c'è Marino, il grandissimo Marino Severini, che per noi è come un grande padre, infatti, babbo nostro, al quale vogliamo molto molto bene, ma anche con Giorgio Canali a Ginevra Di Marco ci è capitato di insomma condividere anche oltre al palco alcune situazioni, ecco. Da loro si prende tutto, si prendono i loro aneddoti, si prende la loro storia, si prendono soprattutto i loro consigli o i loro a volte complimenti, i quali ci freggiamo. L'aneddoto principe è sicuramente una cosa.
1: Su canali meglio non raccontare.
0: Ok, sono top secret.
2: Sì, esatto. Marino una volta presentava il libro al Sisma di Macerata e noi stavamo suonando dopo di lui, cioè avremmo dovuto suonare dopo di lui. Ora alle 3-4 del mattino ci accorgiamo che la chiave del nostro furgone, per una questione di comunque sia anche di cura, era stata messa nella cassettina dell'incasso per non perderla, non sapendo di chi fosse, da parte di uno dei ragazzi del Sisma che stavano al merch per tutti, sia per noi che per Marino che presentava il libro. Uh-huh. E rimaniamo alle 4 senza furgone per
0: tornare
2: a casa. Sì, infatti. Uh-huh. E Marino fa: che è successo, ragazzi? No, io non c'ho le chiavi per tornare a casa. Ma non mi preoccupate, vi porto a casa io. Basta che vi sbrigate che domattina devo tagliare siete, quindi che arriviamo a casa nostra alle 6, quindi lui sarà tornato a casa alle 7, poi si è messo pure a faticare il giorno, quindi Marino è una
0: un grandissimo
2: in tutti i sensi, proprio, esatto, un grande babbo.
0: E per concludere l'intervista, ragazzi, la vostra formazione attuale vi vede in 5 sul palco. Come si sta evolvendo la dimensione live dei Lulù Massa con questo nuovo materiale? E cosa dobbiamo aspettarci dai vostri prossimi concerti e dal vostro prossimo futuro? Anzi, a proposito del disco, quando esce?
1: Guarda, come dicevamo prima, ai prossimi live non ci stiamo pensando, nel senso che adesso il lavoro è tutto concentrato sul disco che registreremo a fine luglio, quindi speranza di uscita autunno
2: autunno. Generico, autunno generico.
1: Anche perché abbiamo un paio di date fissate ottimisticamente per novembre tra Milano e Piacenza, proprio per la presentazione del disco. Quindi l'obiettivo temporale, ottimisticamente parlando, è questo. Poi quello che verrà fuori sicuramente influenzerà anche l'attitudine live, ma ancora non sappiamo come, anche se, come dicevamo prima, l'obiettivo era un po' quello di cercare di trasmettere il contrario, cioè più possibile sul disco quello che suoniamo e facciamo dal vivo.
2: Lo produrremo con Guglielmo Notari, un nostro caro amico che si è occupato di Roma, tra l'altro, che si è occupato sempre dei master finora, e questa volta farà il produttore, un carissimo amico che ci conosce molto bene, quindi siamo molto entusiasti di questa scelta, e il mix e master verrà affidato a Jacopo Mazzoni, che è un anconetano come tuo papà Riccardo,
0: sì.
2: Un ragazzo giovane, anche lui molto bravo, e anche questo molto entusiasmante confrontarci con i suoni più giovani, ecco. Vedremo cosa uscirà fuori.
0: Io vi ringrazio, ragazzi, per la vostra musica e anche questa bella intervista, anche con questi aneddoti molto particolari. Grazie di cuore.
1: Grazie a te.
2: Grazie, grazie a voi. Riccardo, grazie a voi.
1: Grazie alla radio, berremo del vino, la tua salute appena arriva Riccardo.
0: Molto bene, grazie. Fate benissimo. E loro erano i Lulu Massa. Ciao ragazzi.
2: Ciao.
4: La bellezza rilevano.
0: Continuiamo, ritorniamo in diretta e mettiamo Glory. Lui è The Sat, se vi consiglio di vedere il video perché non è niente male, molto attuale, lo trovo.

0: assolutamente, non immagino
1: neanche... E torniamo in diretta con Melting Pot. Siete sempre all'ascolto di Melting Pot, cioè cittaperta.it. Ed ora è il momento del nostro secondo ospite. Ci siamo spostati dalle Marche a Desenzano del Garda e al telefono abbiamo Marco Dabbacchini dei Demikov.
2: Ciao Riccardo, ciao ascoltatori di Melting Pot, sono qua con voi.
1: Ciao, una band che ha saputo evolvere il proprio noise core radicale verso territori sperimentali incredibili, trasformando rumore e l'elettronica minimale in una vera e propria colonna sonora per l'avanguardia artistica sovietica. Iniziamo a parlare dal noise al core al deserto sonoro, quindi dal 2013 a oggi vi siete guadagnati in tutta Europa la fama di veri e propri estremisti del rumore, con un mix devastante di post-hardcore e noise rock. Con il nuovo album The World Has Non-Objectivity però la formula cambia radicalmente, perché cosa vi ha spinto ad abbandonare l'impeto hardcore per abbracciare l'ambient noise, i droni e l'elettronica minimale?
2: Allora, domanda difficile a cui rispondere, nel senso che, come qualcuno anche si è chiesto nelle prime recensioni a proposito di questo abbandono, non è un vero abbandono ma è uno sconfinamento, diciamo così. Siamo sempre stati tutti molto curiosi della musica sperimentale che uscire negli ultimi decenni e abbiamo sempre trovato una linea di familiarità tra il mondo appunto dell'hardcore, del metal e anche quello del rumorismo e dell'harsh noise più trasgressivo, per intenderci. Uh-huh. Il fatto che poi due di noi lavorino anche in uno studio di registrazione ci ha sempre permesso di avere comunque varia strumentazione, equipaggiamento di registrazione, anche di usarlo nelle maniere più improprie per raggiungere sfumature in fase di produzione e di registrazione dei dischi. L'idea quindi è nata anche, cioè l'idea è stata anche quella, come dire, di cimentarci in forme espressive diverse e creando una sorta di, non lo so, come dire, opera musicale eccentrica, sia nel tentativo un po' di uscire dalla nostra comfort zone, che era quella della chitarra, basso e batteria e dei set live che facciamo di solito, sia quella appunto di provare a rendere in musica uno dei riferimenti culturali appunto del mondo sovietico che tu giustamente hai citato
1: sì.
2: E che popola il nostro immaginario, è quello appunto del pittore, filosofo sovietico Kazimir Malevich.
1: Esatto, che è scritto nel 1927 verso il Bauhaus.
2: Esatto, nel 27 compierà un viaggio in Germania, si avvicinerà al Bauhaus e lì lascerà una parte dei suoi manoscritti che saranno pubblicati poi molto tardi. Tra questi manoscritti appunto figura un testo che in tedesco è di Gegenstand Lose Welt, tradotto poi nella prima edizione inglese dell'opera negli anni 70 come appunto The World as an Objectivity, ed è proprio il nome che abbiamo scelto per questo disco.
1: Infatti,
2: il testo poi in sé...
1: Sì, no, dicevo, la prossima domanda infatti che ti volevo fare era proprio riguardo al titolo dell'album, perché riprende appunto il trattato ermetico del pittore avanguardia Malevich. E come è nata l'idea di trasformare questo disco in una colonna sonora ideale per una delle sue opere più radicali e iconiche, il celebre Quadrato Nero?
2: Allora,
1: tra l'altro grazie, perché mi è arrivato anche il CD a casa, che è bellissimo,
2: bene.
1: Adesivi, la serigrafia, cioè fighissimo.
2: Se vuoi poi parliamo anche di questo, perché diciamo che il disco è un'invenzione nostra, Dimitri Demikov, ma il prodotto poi completo che potete acquistare su Bandcamp oppure ascoltare è un'opera collettiva che ha giovato dell'aiuto di tante etichette diverse, di tanti amici con cui abbiamo condiviso diversi momenti della nostra esperienza musicale, per intenderci. Come siamo arrivati a questo titolo e a questo autore? Allora, diciamo che inizialmente c'è stata la passione di tutti e tre appunto per l'immaginario sovietico, da cui Malevich emerge come tra le figure più sperimentali e sicuramente anche più anarchiche della scena artistica del tempo, degli anni 10, degli anni 20. A questo poi si aggiunge una mia personale ricerca, diciamo, come studioso e scrittore, che mi ha portato pochi anni prima del disco a curare e pubblicare due articoli dedicati a Malevich, uno su Malevich e Lenin, e qua ci ricolleghiamo al concept del precedente disco, che era The Chemical Bath, se qualcuno che sta ascoltando lo conosce, uh-huh. Che era dedicato appunto alla morte di Lenin e all'imbalsamazione del leader della rivoluzione sovietica, e appunto poi a questo Malevich. Il titolo è stato un po' una scelta, come dire, una scelta nostra, una scelta improvvisata, nel senso che l'opera che Malevich scrive, di cui parlavo prima, un'opera che inizia a scrivere negli anni 20, 21, 22, quando è a Vitebsk, mai pubblicata fino agli anni 2000 nella sua completezza, nemmeno in Russia, e quindi che poi è circolata per tutto il Novecento sotto vari titoli diversi, inglesi, francesi, il mondo come non oggettività, il mondo non oggettivo, il mondo senza oggetto, eccetera, eccetera. Tra tutti questi titoli abbiamo scelto quello che

0: che non sia puramente rappresentativa, che si stacchi in qualche modo dalla forma della realtà, che cerchi di mettere in gioco soprattutto una formula pura, potremmo dire, di sensazione e di percezione. Quindi che non sia qualcosa di riproducibile, che non sia qualcosa semplicemente che riproduca delle forme esterne degli oggetti, da cui appunto un mondo senza oggettività, un mondo che è in sé senza doversi rifare. E allora abbiamo detto, bene, cosa vuol dire effettivamente creare in musica qualcosa che non sia oggettivo, qualcosa che non sia raffigurativo, qualcosa che non sia riproduttivo? Allora, in primo luogo abbiamo detto, abbandoniamo tutti gli strumenti che sono riconoscibili e quindi tutte le forme di riproduzione del suono che noi siamo abituati a utilizzare,
1: certo.
0: Strumenti analogici, batteria, basso, voce e quant'altro, abbandoniamo quindi anche i testi chiaramente, se non appunto l'aggiunta di qualche piccola linea di spiegazione per far capire il senso del concept, essendo un album concettuale, e concentriamoci sulla cosa, come dire, meno comprensibile, meno oggettiva e più semplice, anche più rarefatta che possiamo immaginare. L'idea appunto del no input mixing board, utilizzare appunto strumenti senza input per creare dei suoni.
1: Certo.
0: Sicuramente non siamo stati gli unici a farlo, nel senso che la tradizione della musica no input risale ancora agli anni 90 in Giappone, ci sono stati grandissimi artisti famosi in tutto il mondo, come Toshimaru Nakamura per esempio. In Italia, poco prima che noi iniziassimo a comporre questo disco, un altro musicista che io reputo straordinario, che è Andrea Ghiacci, ex musicista dei Detto Vanna Carina, ex musicista dei Kint, adesso ha un progetto che si chiama Claude, dove appunto usano input mixer, a volte anche improvvisando con batteristi e con altri musicisti. Quindi diciamo che c'era già una via, non abbiamo inventato una via del genere. L'idea appunto di prendere dei pezzi di equipaggiamento come un mixer e trasformarli in strumenti difficilmente addomesticabili, perché sono totalmente,
1: certo,
0: selvaggi nel loro modo di creare suoni.
1: Non hanno né input, no input mixer praticamente.
0: Esattamente, prendi un mixer, gli colleghi in linea out e usi la corrente elettrica interna per creare dei feedback,
1: esatto,
0: e dei suoni che altrimenti sono praticamente non producibili con altri strumenti. Cioè, c'è una varietà di suoni incredibile, una palette straordinaria, che si allontana dalla scala standard di ritmi e di pulsazioni o anche di note a cui siamo abituati. E quindi era questa forma totalmente aliena che ci sembrava si potesse avvicinare concettualmente l'idea di Malevich.
1: Tra l'altro,
0: quindi non riproducibile per...
1: Dimmi, continua.
0: No, dicevo, non riproducibile per questo, ma anche non riproducibile perché la particolarità del no input mixer è che non sempre riproduce lo stesso tipo di suono con lo stesso gesto. E quindi è una sorta di costante variazione sul tema ogni volta che si approccia, ogni volta che si suona lo stesso strumento, e che quindi rende molto spesso l'esecuzione delle performance particolarmente imprevedibili, particolarmente improvvisate e anche a volte particolarmente fallimentari talvolta.
1: Certo.
0: Perché appunto lo stesso Nakamura dice, a volte suono e non so se riuscirò a fare qualcosa o se partiranno dei suoni che nessuno voleva e nessuno vorrebbe neanche ascoltare in quel momento della mia performance, per intenderci.
1: Il disco l'avete mixato e masterizzato in totale autonomia presso il vostro studio Produzioni Rumorose a Desenzano del Garda. E questo controllo totale sulla produzione è necessario per dare una forma precisa a un'estremizzazione sonora così profonda?
0: Allora, non saprei dirti se è necessario o meno. Diciamo che l'alchimia dei nostri dischi dipende anche tanto dalla nostra alchimia interna. È un'alchimia che funziona, esplosiva, talvolta precaria, ma che appunto ci permette di poter controllare ogni singolo passo di ciò che facciamo ormai da più di un disco, due dischi, tre dischi, ormai facciamo tutto noi. Cesare e Zano, Mattia, sono bravissimi esperti nel settore, lo fanno anche di lavoro, e quindi si vede appunto, da un lato sia la loro capacità tecnica nel registrare, nel mixare, sia anche chiaramente il loro interesse, la loro voglia di sperimentare. Da questo punto di vista io sono il più analfabeta dei tre nell'ambito della registrazione in studio, ecco, quello sicuramente. Da un lato una fortuna, dall'altro lato chiaramente è anche, come dire, un limite, perché siamo chiusi su noi stessi, sulle nostre ossessioni, sulle nostre paure, anche un po' sulle nostre fissazioni, ecco, quello sicuramente. L'idea poi di portare il disco in giro, farlo sentire e aver trovato anche più etichette era anche un modo per poterlo condividere prima,
1: certo,
0: della pubblicazione definitiva, quindi
1: certo,
0: capire anche gli altri cosa ne pensavano e se effettivamente poteva essere soltanto il nostro

0: come dire, parto malato, oppure qualcosa che poteva essere apprezzato anche, non dico dalla maggioranza delle persone, ma da qualcuno in più rispetto alle nostre sei orecchie, quello sicuramente.
1: E da The World Has No Objectivity sono andato a prendere Electric Masses in the Fourth Dimension. Loro sono i Demikov.

0: E l'abbiamo ascoltata fino all'ultimo feedback, questo brano di Demikov intitolato Electric Masses in the Fourth Dimension. Al telefono abbiamo il nostro Marco Tabacchini del trio dei Demikov. Complimenti a queste sonorità, a queste ambientazioni che create, come ti stavo dicendo al telefono e non in diretta. Il legame tra i Demikov e l'immaginario storico-scientifico sovietico è un vostro marchio di fabbrica, fin dal nome della band che evoca lo scienziato Vladimir Demikov. E cosa vi affascina così tanto di quel preciso pezzo di storia del Novecento, sospeso tra utopia, scienza estrema, avanguardia artistico? Dall'altro ho letto che Demikov era il pioniere, insomma, che ha fatto i primi trapianti di cuore e polmoni, in sostanza.
1: Sì. Esattamente, diciamo che come dire, hai detto quasi tu tutte le parole, forse manca rivoluzione e manca anche fallimento nel campo semantico di questo immaginario,
0: sì.
1: Però appunto, come dire, ci fu dal 2017 in poi una sorta di crogiolo in cui creatività, liberazione, utopia esplosero in moltissimi campi, alcuni appunto che sono diventati poi concept di nostri album. E al tempo stesso però, come dire, l'incombere della conservazione, l'incombere del fallimento della storia su queste vicende, che ha portato in alcuni casi ovviamente, come dire, a mostrare anche i lati più in ombra, i lati più perturbanti di queste vicende. Cioè, da un lato appunto Demikov è sicuramente un esponente di questa avanguardia medico-biologica della trapiantologia, ma al tempo stesso apre una serie di domande anche esistenziali filosofiche sulla smontabilità dei corpi, sulla trasformazione del corpo in mero oggetto materiale meccanico, assemblabile, riproducibile. Il disco successivo, che è stato The Chemical Bath, affrontava la dimensione, possiamo dire, della teologia sovietica, quindi da un lato la celebrazione del corpo anche una volta di Lenin, sottoposto anche in questo caso a un procedimento chimico per renderlo immortale, a renderlo simbolo della rivoluzione, ma togliere in qualche modo la sua umanità e la sua carica emotiva. Questo è un altro testo, questo disco qua dedicato a Malevich sicuramente tocca ancora una volta questo immaginario, da cui non smetteremo di trarre spunti. Lo vedrete con il prossimo disco che uscirà più avanti, non c'è ancora una data, ma pescherà ancora dal mondo sovietico. Questo ve lo già diciamo, a fianco del quale poi ovviamente ci permettiamo ogni tanto delle uscite libere al di fuori da questo immaginario, per esempio nelle collaborazioni o negli split. Lo split di alcuni anni fa con i musicisti Noise, Greci Kalf e i bulgari Feedbacker non aveva un concept alla base, per esempio. Lo split con i musicisti che gravitavano attorno all'Arci Dall'O, anche questo va al di fuori di qualsiasi concept. Lo split con Nare Shran di Biodrone invece e di Gaeta e Merda, anche quello invece un concept sovietico dedicato a questo architetto Georgi Krutikov, che negli anni 30 si immagina la possibilità di costruire una città volante, una sorta di Laputa alla Miyazaki decenni prima in mondo sovietico.
0: Fantastico.
1: Effettivamente. Quindi sì, a volte escono dei dischi legati a questo concept, a cui siamo tutti e tre molto affezionati, a volte ci permettono la libertà di far uscire dei dischi legati dal concept, un po' più liberi, come dire, sia come forma che come immaginario. A breve ne uscirà uno, ci stiamo lavorando anche a quello, a un altro disco collaborativo che porterà appunto nuova musica slegata da un concept sovietico, a tutte cose che usciranno nei prossimi mesi.
0: La cosa bella è che dietro a questo disco c'è una vera e propria unione delle forze della rete underground italiana, supportato da label storiche come Archaeological Records, Diodrone, Acufene e Oceani, e con la promozione di Doppio Click Promotion. Quanto è vitale l'esistenza di questa rete di mutuo soccorso per far circolare dischi così estremi e fuori da ogni logica commerciale?
1: Ah, è fondamentale per diversi motivi, l'ultimo dei quali economico, che comunque va sempre tenuta in considerazione, non essendo musicisti professionisti e dovendo in qualche modo barcamenarci tra il lavoro, certo, quotidiano e poi le spese, gli investimenti della musica. Però è fondamentale per tanti aspetti, in primo luogo perché c'è la voglia di collaborare con delle persone che stimiamo nelle loro attività e delle persone, in molti casi, quelli che tu hai citato, che sono nostre amiche, che condividono un progetto musicale, un'idea di musica, un'idea di fare comunità anche attraverso la musica. In secondo luogo ha a che fare con l'esplorazione e la scoperta, cioè il piacere di, come dire, avere relazioni con queste persone che vivono in questo mondo, vuol dire anche effettivamente scoprire cose nuove, avere spunti nuovi, avere, come dire, nuove possibilità di espressione, imparare dagli altri, c'è sempre tantissimo imparare da quello che gli altri nello stesso mondo musicale fanno. E, per esempio, banalmente, tu hai giustamente citato Acufene con Lorenzo, Giulio di Archeologica, Simone di Oceani, Nares di Otrone, Orazio, Doppio Click. Però prima di tutti loro, paradossalmente, c'è Macina Dischi e Walter, che non ha realmente partecipato al progetto, ma è stato il primo che noi conosciamo qua nel nostro giro italiano ad aver utilizzato delle lastre di alluminio per, come cover dei propri dischi. Penso per esempio a Anatomia di Lucertulas, oppure un disco di, adesso non ricordo il nome, degli Squadra Omega. E fu lui a darci l'idea. Quando ci disse che aveva ancora delle lastre abbandonate dai vecchi progetti di dischi, disse: guarda, te le prendiamo e poi le useremo per fare un CD. Quindi anche lì
0: ottima scelta,
1: conosce...
0: devo dire, perché...
1: Grazie, no, bellissimo.
0: È bellissimo.
1: Sì, sì, lo so. È un oggetto straordinario anche prima di ascoltare il CD, effettivamente.
0: Esatto.
1: Quindi ci sono tantissimi legami, oltre poi al fatto che l'Italia è un paese piccolo, ma molto spesso la musica si ascolta per bolle, molte bolle regionali. Uh-huh. Avere diverse persone che collaborano alla produzione, ma soprattutto anche alla distribuzione del disco, ci permette di raggiungere delle cerchie, delle scene che non frequentiamo facilmente, certo, o quindi non andiamo spesso a suonare, e quindi ci permette di farci conoscere, così come queste realtà ci fanno spesso conoscere, acquistando i dischi che si producono, band molto interessanti che poi vale la pena vedere, vale la pena incontrare, vale la pena invitare nel proprio paese, per esempio. C'è l'idea di un costante, come dire, commissione di sforzi, ecco.
0: E dopo oltre 100 date in giro per l'Italia e l'Europa con la vecchia formazione, come si traduce adesso il live dei Demikov? Siete pronti a portare questo deserto sonoro in giro nel club, che tra l'altro è l'ultima traccia del disco, è una registrazione live all'interno dell'album, suonato in anteprima assoluta al Dio Drone Festival e a Sesto Fiorentino nel gennaio 2024?
1: Allora, l'idea effettivamente, dopo aver, come dire, consolidato la voglia di proporre un disco nuovo con strumenti espressivi nuovi, si è maturata anche nell'idea di poter raggiungere anche posti diversi e spazi diversi, spazi che non chiedono per forza un palco dove devono esserci montate una batteria, due amplificatori, basso, chitarra, eccetera eccetera. Questo disco qua si presta anche ad essere portato in posti molto più piccoli, in posti diversi, in gallerie d'arte, in librerie, perché no,
0: certo,
1: per esempio, o in chiese, come è stata la chiesa di Mantova, in cui abbiamo poi presentato il disco Release Party al Festival di Acufene il 13 giugno scorso. L'idea sicuramente è questa. Dal vivo la resa è ottima, stiamo anche lavorando, chi l'ha visto in anteprima lo sa, stiamo lavorando a una serie di visual giocate appunto a partire dal quadrato nero di Malievich per accompagnare poi come una proiezione la musica che portiamo in sala. Sicuramente nelle prossime mesi porteremo questo disco dal vivo, abbiamo già delle date a Brescia e ottobre. Sarebbe andata a Brescia, a Bologna a ottobre, e lo porteremo anche in altri posti sicuramente. Non si tratta di un abbandono della, diciamo, della strumentazione, passami il termine, classica, se classico si può dire per un set noise core, ma l'idea appunto è quella di, come dire, portare le due proposte in spazi diversi.
0: È come se fosse anche un po' la musica classica, Marco.
1: In qualche modo sì.
0: In qualche modo sì, dai.
1: Esatto. E alternare un po' le due proposte, ecco. Cioè, ci piace ancora molto fare casino con la chitarra e il basso. E nelle due, nei nuovi lavori che stiamo già scrivendo per i prossimi anni, si sta utilizzando chitarra, basso e batteria, quello sicuramente. Questo non vuol dire che abbandoneremo i mixer. L'ideale sarebbe riuscire un giorno a portare dal vivo le due possibilità espressive integrate, quindi parti con mixer e parti con strumenti classici insieme.
0: Un bel mix, insomma.
1: Molto sì, bello. È una sfida, la sfida per i mesi a venire, diciamo così.
0: Io ti ringrazio, Marco, per il tuo tempo, ma soprattutto per la vostra bellissima musica.
1: No, grazie a te soprattutto per la vostra ospitalità, è stato un piacere discuterne con te.
0: E al telefono abbiamo avuto Marco Dabbacchini dei Demikov. Ciao Marco.
1: Ciao Riccardo, grazie a tutti, grazie del Team Potter di Città Aperta. Ciao.
0: Grazie, ciao, ciao, ciao. Torniamo alla musica, Oui, je les vux. Parliamo anche francese qui a Melting Pot. Vai con le trombe.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

E con grande gioia sono tornati anche Dinosaur Junior con Sever Got Away, il re del noise rock. Sono tornati Jay Mesix e Soci, annuncia il nuovo album a 5 anni all'ultimo lavoro. Questo è il formidabile singolo apripista Sever Got Away, accompagnato da, veramente da un bel video. Siete sempre all'ascolto di Melting Pot, io sono Riccardo più Ranking, e a breve, perché alle 21:30 si finisce ci è rimasto veramente poco tempo. Intanto dopo di me ci sarà la replica di Miro Balsa con Cazze Giamme, e a seguire The Power Night, che è una miscela di canzoni selezionate dal sottoscritto con una serie di canzoni metal, death metal, insomma grunge, c'è un po' di tutto. E la mattina del giovedì diventerà The Power Morning fino alle 10, perché poi arriva Domenico Mitsu Carrara che vi aspetta la sua Camaleon. Intanto informazione di servizio, mi dice mia figlia Gaia che a Capannella alle 22 si esibiranno gli ETs, quindi ci teneva moltissimo a farvelo sapere. Ma dal K-pop degli ETs ci spostiamo all'Enter Loop e Flavia Coelho, Venia Selecta, vai che estate, vai con i ritmi quelli seri.

0: ritmo mais popular de um grande país. Sou originário do batuque africano, culto através da dança, em eterna primavera.
1: E questi sono l'Interloop, un'alchimia perfetta, nata on the road. Il collettivo francese Interloop incontra la voce sensuale di Flavia Coelho per un mix irresistibile di bossa nova e UK jungle. E questa era Venia Selecta. E siamo ai saluti anche per questo mercoledì. È passata la puntata numero 25 di Melting Pot. Non voglio arrabbiare nessuno, quindi un saluto anche a chi sta ascoltando la replica di Melting Pot il sabato, che va in onda dalle 18 alle 19:30, subito dopo Driving Saturday, che potete ascoltare con il buon Alessandro Nescritta e Stefanizzi. E vi lascio con, ci salutiamo quindi ringrazio anche a Luca Ciattaglia e Marco Tabacchini per essere stati con noi, grazie anche a voi per l'ascolto. Da Riccardo Più Ranking un grande saluto, e si chiude la puntata con le trame oscure di L'ombre Abnormal Agri. Vai con la techno.

0: tua radio online.
1: Hey, we're friends. Thank you so much, Radio Città Aperta.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
0: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

le trasmissioni, i podcast, le interviste e gli speciali. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Il giovedì mattina su Radio Città Aperta dalle 10 alle 12 ci sarà Chameleon, programma condotto da Domenico Mitsu Carrara, l'insegna del buon umore, buona musica, aneddoti e buon intrattenimento. Dalle 10 alle 12 ogni giovedì mattina su Radio Città Aperta, connettetevi per svegliarvi col buongiorno di Domenico Mitsu Carrara. www.radiocittaaperta.it, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
1: Ascoltatemi, amici romani, concittadini.
2: Some men are islands, I'm a bloody island, I'm bloody Ibiza.
3: Circa un'ora fa un piccolo jet è precipitato nel centro di New York. C'era a bordo il presidente.
4: Presidente di che?
5: Hello? Hello, Mr. Taylor.
6: What do you want?
7: Turn on the radio.
8: I'm talking to you. I'm talking to you.
9: You're being grotesque.
10: The radio, remember? Make it work.
11: Radio. It tends to induce.
12: Now it's pretty late.
13: Why don't you switch on the radio?
14: I refuse to discuss it any further.
15: Oh, please.

0: radio.
1: Thank you, Mr. T.
0: È fatta solo quando saremo arrivati.
2: Ed eccoci arrivati, Miro Barza, Katzenjammer in rigorosa diretta questo lunedì. Questa è Katzenjammer, dalle 20 alle 22 parliamo di fatti di spazio, scienza, tecnologia, queste robettine qua, con un bel pochettino di musichina a contorno. Questa è Radio Città Aperta e spero che ci state ascoltando dal sito www.radiocittaperta.it oppure tramite app, sia quella ufficiale, per esempio se avete un telefonino Android, oppure anche tramite TuneIn, che tra l'altro vi consiglio di scaricare, perché se avete una macchina di quelle abbastanza moderne, collegando il telefonino alla propria automobile, potete fare delle cose molto comode, come ascoltare direttamente dall'autoradio la radiocittaperta.it con tutte le sue trasmissioni. Se siete sul sito potete trovare tutte le informazioni riguardo il palinsesto, riguardo le rubriche musicali, riguardo gli approfondimenti anche da un punto di vista informativo. Ma vi ricordo che se volete contattare il sottoscritto e qualsiasi altro speaker in diretta, 340 19 74 468 è il numero per messaggi WhatsApp, Telegram ed SMS, mentre per quanto riguarda i contatti social c'è X, Instagram, Mastodon, Blue Sky e Facebook, ci trovate come Radio Città Aperta. Ovviamente, giusto per aggiungere, visto che ho anche invitato i miei followers su Instagram, c'è anche il canale Katzenjammer di questa trasmissione. Saluto tutti quanti gli appena collegati, vi vedo che siete arrivati proprio a quest'ora per sentire il sottoscritto, niente proprio di meno. Se volete mandate un messaggio al 340 19 74 468 anche solo per salutare. Oggi parleremo, come vi ho detto, abbastanza approfonditamente di tecnologia più che di spazio. Oggi va così, ci sta bene tutto sommato, un po' qualche giro dalle parti della salute, dell'ambiente, qualche cosettina di spazio c'è, perché comunque abbiamo fatto anche noi in Italia, abbiamo fatto delle cosettine, quindi perché non aggiornarvi? L'informazione e la conoscenza sono alla base un pochettino della capacità di sopravvivere alla modernità, che a volte fa un po' delle cose bruttarelle. Ma accanto a tutto questo, se non vi interessa niente di spazio, tecnologia e scienza, ovviamente c'è della musica. Katzenjammer inizia con del pop. Quest'oggi iniziamo con la regina indiscussa del pop da tempo immemore, anche se, come dire, un pochettino il tempo è passato, signorina, e lei non vuole crederci, la signorina Madonna, non vuole crederci più che altro non da un punto di vista musicale, ma da un punto di vista proprio visivo-fisico. Ha deciso di darci pesantemente sotto con la chirurgia. Noi ce l'andiamo a sentire, questa è Danceteria.

Everybody Here, Get Up and Dance, ancora dopo tanti anni Madonna ci invita ancora a ballare. Vabbè, noi non faremo proprio questo. Allora, ve lo ricordate quando vi dicevano da bambini: occhio, studiate che se no vai nei campi a lavorare e poi ti tocca fare il lavoro di nonno che era un contadino? Va bene, premesso che ormai questa cosa nel tempo ha avuto tutto un altro significato, tant'è che ad oggi quasi quasi c'è un po' un'idea di magari meglio quasi tornare al mondo rurale. In realtà il mondo rurale è comunque un mondo molto difficile, e a ricordarcelo c'è la giornata odierna. Infatti oggi è la giornata mondiale dello sviluppo rurale. Sì, esatto, l'ha deciso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e ci ricorda, l'idea non è tanto una celebrazione quanto è un modo per porre l'attenzione sulla vita e la difficoltà di coloro che coltivano la terra, pescano e soprattutto si prendono cura dei territori rurali nel mondo. In tante parti del mondo l'agricoltura, ma anche l'allevamento, è più o meno quella che si faceva all'inizio del secolo, quelle cose là, sapete, tipo la rotazione agraria, l'aratro a mano. Ecco, esistono parecchie parti del mondo in cui ancora è così. Nel mondo occidentale invece abbiamo deciso un'altra via, abbiamo deciso, per quanto riguarda l'allevamento, di buttarci sul allevamento intensivo, dove gli animali stanno malissimo ma almeno possiamo vendere un pollo a meno di un euro, e per quanto riguarda l'agricoltura abbiamo deciso che tutto il lavoro manuale lo diamo in pasto a poveri immigrati a pochi soldi, come che vanno a raccogliere pomodori, affinché noi possiamo avere dei pomodori, anche questi a pochi centesimi. Quindi diciamo che lo sviluppo rurale, la giornata dello sviluppo rurale, dovrebbe porre l'attenzione su due cose: da una parte tutti quei posti in cui l'agricoltura è un lavoro molto duro e viene fatto da persone che, poverette, non hanno proprio i mezzi per aumentare la propria produzione agricola e la propria qualità di vita. Dall'altra parte c'è anche la contropartita di un'agricoltura e di uno sfruttamento dell'allevamento intensivo, affinché noi possiamo avere dei bei pomodori rossi al supermercato a pochi centesimi e dei pezzi di pollo che non sanno di niente. Saluto Anna e Barbara per questo, dopo aver che si sono appena collegate, le saluto e non so, penso anche a anche loro forse potranno riflettere sulla problematica relativa allo sviluppo agricolo e rurale. Ci vorrebbe un po' più di equità da tutte le parti. Comunque le Nazioni Unite hanno fatto questa giornata anche per incentivare delle iniziative per il potenziamento dei piccoli agricoltori e delle aziende agricole familiari in posti dove questo non era proprio fattibile. Parliamo di Albania, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia, Erzegovina, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Macedonia del Nord. Quindi l'idea è quella di potenziare i piccoli agricoltori e le aziende agricole familiari. Potenziamoli, ma non li facciamo diventare delle superpotenze agricole, che sennò va tutto male. Rimaniamo sempre dalle parti del poppettone, questa volta italiano. Ci andiamo a sentire la regina italiana del popettone. Questa è Angor Girl e lei è Miss Cheetah.

Hangover Girl per Miss Keta e Miss Bashful. Tra l'altro, hangover è anche un sinonimo di Katzenjammer, cioè Katzenjammer è un sinonimo di hangover. Questo oggetto magari è un bel po' che non lo dicevo. Katzenjammer, ovvero il nome di questa trasmissione, non è una presa per il culo della parola cazzeggiare, ma significa letteralmente in tedesco il lamento del gatto, ovvero quando il gatto fa quella cosa tipo. Per alcuni, cioè anche un modo di dire per indicare appunto l'hangover o la resaca, come dicono gli spagnoli, ovvero il giorno dopo una grande sbronza. Va bene, torniamo a parlare di cose tecnologiche, perché WhatsApp da questa settimana ha finalmente avviato la fase di prenotazione dei nomi utente. Fino adesso su WhatsApp ognuno di voi è riconoscibile ed è cercabile tramite il numero di telefono. Questa cosa però un pochettino dà un po' fastidio, perché potete, diciamo, c'è tutta quella roba per cui arrivano i messaggi, insomma, abbastanza truffaldini, ecco, questa è un po' la problematica, no? Per cui, per da una parte migliorare la privacy, ma anche perché, come dire, lo fanno tutti, ma solo WhatsApp non ce l'aveva sta cosa, è stata introdotta la possibilità di scegliersi un nome univoco e poi da d'ora in poi quello sarà il modo per cercarvi. Questo un po', diciamo, protegge il vostro numero di telefono. Ora è iniziata questa fase di, come si dice, rollout, cioè di rilascio progressivo di questa funzionalità, e potete già andare a prenotarvi il vostro nome. Per esempio, se vi chiamate Marco, se lo prenotate subito evitate così di essere Marco 4870, perché ci sono 100.000 persone che hanno prenotato Marco. Si apre l'app di WhatsApp, sotto impostazioni, account, nome utente, potete scegliere di prenotare il vostro nome utente. Fa un po' specie, devo dire la verità, su tutto questo il fatto che WhatsApp sia arrivata nel 2026, intorno a giugno-luglio 2026, a scegliere questa funzionalità, che altri, tra cui per esempio Telegram, c'ha già da tempo, da millenni, quindi non è proprio tecnologicamente una cosa così assurda da fare. Sembra un po' quasi che forse hanno prima voluto che tutti quanti avessero il vostro numero di telefono e poi dopo hanno detto no, però non lo date a tutti, adesso ti metto io la sicurezza. Sembra, ma questa è una mia impressione, e perché io sono malfidato. Vi ricordo che dietro a WhatsApp c'è sempre quel gran capoccione di Zuckerberg, quindi stiamo sempre parlando del proprietario di Facebook e Instagram. Così, per dire, l'ho detta. Adesso ci andiamo a sentire gli Editors, questa è The Rush.

The Rush per gli Editors, ultimo singolo proprio per la band, altro molto carino, molto simpatico, anche un po' estivo, un po' sì, nelle loro corde questa The Rush. Adesso parliamo di un argomento di cui abbiamo spesso trattato qui a Cazzanjammer, ovvero l'identificazione e l'accesso a determinati servizi per questa o quella quelle persone per quanto riguarda internet, cioè tipo l'accesso ai siti porno che deve essere garantito soltanto per i maggiorenni, oppure il divieto di accesso ai social network per i minori di 16 anni. Dov'è che hanno provato a farlo? In Australia. L'Australia da qualche anno ha vietato l'accesso ai social media a tutti i minori di 16 anni. Bene, hanno fatto una piccola indagine. Ebbene, oltre l'80% dei ragazzi tra i 14 e i 15 anni accede tranquillamente ai social network aggirando il divieto. C'è anche insomma una grandissima percentuale di quelli sotto i 13 anni, e le analisi indicano che i minorenni aggirano i controlli tramite o l'inserimento di dati di nascita false, l'uso di account di familiari o la creazione di profili che non sono riconducibili alla loro età. Questo per dire che fondamentalmente mettere soltanto un divieto senza porre effettivamente uno strumento giusto e corretto per quel divieto non serve assolutamente niente, se è solo uno scaricabarile. Tra l'altro, quello che ha fatto adesso il governo australiano, secondo me, è un altro, come dire, autogol, comunque una mossa poco sensata, perché ha detto: allora, sai che facciamo? Aumentiamo le multe fino a 7,8 milioni di dollari australiani per le piattaforme che non adottino sistemi adeguati di verifica dell'età o che non rimuovano contenuti dannosi in tempi rapidi. La rimozione dei contenuti dannosi, cara Australia, non è proprio semplicissima, te lo dico perché a Facebook, insomma, per fare questa roba qua ci hanno milioni di persone, milioni no, ma insomma qualche migliaio di persone sottopagate in paesi dell'Africa che devono guardare dei video di gente squartata o uccisa e dire no, questo magari non lo mettiamo, e non è bello soprattutto per chi lavora in questa parte della moderazione, quindi rimozione dei contenuti dannosi in tempi rapidi è un po' complesso. I sistemi di adeguati di verifica dell'età sono ancora più complessi perché perché a tutt'oggi non esiste un sistema già testato e comprovato che garantisca da una parte la verifica effettiva della che quella persona è maggiorenne o è sopra una certa età, e dall'altra parte contemporaneamente mantenga l'adeguato livello di privacy, perché in fondo la piattaforma social non deve sapere se io, Miro Barza, ho più di 16 anni, deve sapere solo se ho più di 16 anni. Già il fatto che l'attacchi al mio nome già non è tanto carino, ok? Fa parte di quelle informazioni che è meglio che le grandi piattaforme non abbiano, mettiamola così. Siccome la problematica della sicurezza e della privacy non è una cavolata, e spesso le regole, le leggi demandano il tutto a qualcun altro fottendosene, o anche sia per poca volontà di impegnarsi, sia anche perché c'è scarsa conoscenza tecnologica a livello proprio legislativo, non sappiamo bene come andrà a finire questa storia sulla lunga distanza, però sappiamo bene che comunque da un punto di vista proprio filosofico e evolutivo e di crescita, forse il primo controllo dovrebbe essere dei genitori, ma se sono gli stessi genitori che appioppano il tablet così non rompi i coglioni mentre sto a tavola, e beh, da là c'è veramente poco da fare.

E loro erano i Dead Cab for Cutie, Punching the Flowers, ascoltati qui a Radio Città Aperta. Questo è Cats and Jammer, il programma di Spazio Scienza e Tecnologia. Parliamo di applicazioni e videogiochi, perché c'è un simpatico sviluppatore che ha creato un'app che ti permette di collezionare i gatti randaggi che vedi per strada, un po' come Pokémon Go, ve lo ricordate? Si chiama Catch Cat, è una nuova app per dispositivi mobili che trasforma l'avvistamento di gatti nella vita reale in un gioco tipo Pokémon Go, ok? Scatti una foto e praticamente ti dice l'intelligenza artificiale che ci sta dentro, verifica l'autenticità prima di aggiungere una simpatica statuetta 3D con i dettagli sulla razza, il livello di rarità, le statistiche, i punti di esperienza del tuo album personale. Ora, per quanto riguarda la razza, è un po' strano perché insomma sono gatti randaggi, quindi un po' così, però vabbè, è bello, insomma, ma magari ti dice gatto normale oppure gatto comune. In ogni caso, tutto questo serve l'intelligenza artificiale dietro per evitare che fai le foto agli screenshot o immagini false. Tra l'altro puoi anche divertirti con dei piccoli giochi di lancio di lattine di cibo per gatti, e c'è anche una mappa GPS del mondo che mostra la cattura di altri utenti. Lo trovate all'indirizzo catchcat.lol. Spot Real Cats Beat Your Album, praticamente fai le foto ai gatti che trovi per strada. È interessante, è anche una grafica simpatica, niente male, voglio dire, alla fine è un'app che fa cioè, ma fa il suo, magari date dei soldini, fate un po' di visibilità a qualcuno, e se vi è piaciuto Pokémon Go, questo potrebbe anche essere più carino. Tra l'altro, tra poco proprio di Pokémon Go parleremo, ne avevamo già parlato, ma forse è il caso, visto che abbiamo parlato di questo Catch Cat, di ricordarci qualche cosa riguardo Pokémon Go, e ve lo dico da adesso, vi faccio questo spoiler: non è andata proprio bene come pensavamo per quanto riguarda Pokémon Go. Ne parliamo dopo il singolo dei Santi Francesi, che si chiama Guerrilla o Guerrilla o Guerriglia.

Guerrilla per i santi francesi, pezzo corto ma molto simpatico, bravi, seguiamoli questi santi francesi. Dunque dicevamo che avremmo parlato di Pokémon Go. Per chi non se lo ricorda, Pokémon Go era un gioco, ed è un gioco, forse è ancora funzionante, che ti permette, è uno dei primissimi giochi in realtà aumentata. In pratica, con il vostro telefonino accendevate la fotocamera e all'interno di questa app di Pokémon Go, e vi diceva che intorno a voi, che ti posso dire a 60 metri, 120 metri, c'era un Pokémon. Il Pokémon, ovviamente, visto che non so se lo sapete, ma i Pokémon non esistono, sono un cartone animato. Il Pokémon lo vedevate solo tramite lo schermo del telefonino, però il Pokémon interagiva con il mondo reale, quindi era tipo sopra un mobiletto, su per terra. Quindi poi dopo, inquadrandolo con il telefonino, potevate catturarlo e metterlo nella vostra rastrelliera di Pokémon. Ebbene, gioco gratis, molto carino, c'erano anche degli add-on che ovviamente si pagavano. Ebbene, tutto questo a cosa è servito secondo voi? Quando una cosa è gratis, che cos'è, che chi è il prodotto? Siete voi, esatto. Tutti questi dati di scansione del mondo intorno sono stati acquistati e poi rivenduti e abbinati al software di navigazione per droni Vantor, che è un fa parte dell'intelligence geospaziale americana, per la difesa, che servono fondamentalmente tutti questi dati e tutte le foto che avete fatto in giro per le vostre città e cittadine di tutto il mondo, servono a far navigare i droni da guerra di posti dove non c'è il GPS. Quindi mentre voi eravate tutti contenti d'aver preso Pikachu e Sguchuchux e Prexulox, fondamentalmente qualcuno prendeva tutti i vostri dati e li rivendeva per addestrare i droni a volare e andare a bombardare e uccidere le persone. Ma no, non è... Sì. È proprio andata, è andata proprio così. Direte, ma io veramente non lo sapevo. In realtà questo non è del tutto vero. Voi lo sapevate nel momento in cui avete sottoscritto e avete scaricato l'app, perché c'è tutto quanto un papiello lunghissimo di condizioni con le che fondamentalmente voi arrivate giù in fondo e cliccate a consento. In queste c'era anche scritto che i dati che voi mandavate mentre giravate in giro con la telecamera accesa sarebbero potuti essere usati da terzi. Ora, questo terzi è un concetto molto grande, però sappiate che di tutti questi terzi, quelli che pagano di più solitamente è sempre il Ministero della Difesa o il Ministero della Guerra, per quanto riguarda l'America, visto che si chiama così. Per cui, dovendolo vendere a chi ti dà più soldi, come dire, signora mia. Ma questo è il mondo di domani, disponibile già oggi. Interpol, This Mirror Weighs a Ton.

Interpol, This Mirror Weighs a Ton, sto specchio pesa una tonnellata, e continuiamo a parlare di videogiochi perché proprio questa settimana notizia che più ha infiammato l'anima e il cuore dei giocatori di videogiochi è stata quella della PlayStation, era già nell'aria. Comunque a partire da gennaio 2028 la Sony Interactive Entertainment, quella che sta dietro alla divisione della PlayStation, di tutta la Sony, ha detto che non faranno più, non produrranno mai più copie fisiche di tutti i videogiochi destinati alla console PlayStation. Era un po', si sentiva un po' nell'aria anche perché il gioco più atteso della PlayStation, che è GTA 6, era uscito fuori che sarebbe stato pubblicato senza copia fisica, cioè tu andavi nel negozio e compravi una scatola vuota in cui dentro c'era un codice per scaricare il gioco. Ora abbiamo però la conferma che non sarà un'eccezione, ma bensì la regola per tutti i videogiochi del 2028. Ora questo direte: ah, molti hanno fatto uno schifo, bla bla bla. In realtà la maggior parte della community di videogiocatori già ad oggi utilizza e sceglie di prendere i propri videogiochi in formato digitale, rendendo sempre meno rilevante il supporto fisico. Però è molto popolare ed è stato, insomma, dichiarato come scandalo questo abbandono del supporto fisico, un po' perché da una parte c'è anche il nostalgico del gioco, ma bisogna analizzare la cosa, secondo me, su un aspetto un po' più grande, che è quello del fatto di voler togliere la proprietà privata. La proprietà privata, ok, sì, la proprietà privata, avete presente? Quella cosa che tipo io compro un oggetto e quello è mio. Ok, questa cosa sta scomparendo su determinati beni di consumo, i film, la televisione, la musica e anche adesso i videogiochi. È vero che è più facile in questo modo avere accesso a questo o quel prodotto, tuttavia se ne perde in assoluto la proprietà, perché tu in realtà quando compri il videogioco che non è fisicamente legato a un prodotto fisico, sei legato in realtà alla piattaforma che te lo fornisce. E come dire, è come quella cosa, tu paghi Netflix perché vuoi vedere quel film, però poi dopo un po' Netflix decide che quel film non c'è più perché non gli ha garantito redditività, quindi tu l'hai pagato Netflix, però poi non è detto che ci sia quella cosa, ah però ce ne sono altre 150.000, no? Ok? Tra l'altro questo provoca d'altra parte un altro fenomeno, ovvero che tu paghi un gioco ma poi non lo puoi rivendere. No, il secondo mercato secondario che ha fatto il successo di tanti negozi di rivendita di videogiochi, quel mercato là è già andato a morire e morirà sempre di più. Perché? Perché voi non potete più rivendere una cosa che non avete. Questa cosa, ve lo dico, sta mano a mano muovendosi anche verso altri oggetti tipo le automobili, che fondamentalmente più passa il tempo più le case automobilistiche diventano finanziarie, in cui tu compri non tanto la macchina, compri una sorta di diritto di utilizzo della macchina, e la macchina non è più tua, la macchina non è di nessuno. Tutto molto bello perché da una parte comunque garantisce la facilità d'utilizzo e di arrivo a determinati giochi, videogiochi e musica, film, ma anche automobili. D'altra parte però bisogna dire una cosa molto vera, ovvero il fatto che tutto questo non è diventato un abbassamento del prezzo. Cioè il fatto che la Sony poi smetta di produrre fisicamente dovrebbe ricadere anche come abbassamento del prezzo dei videogiochi stesso. Invece no, guardate che strana cosa. Le cose non arrivano mai a costare di meno di quanto costavano, tendono sempre a costare di più. Un tempo, ora, ai miei tempi, uno direbbe videogiochi su cassetta per il Commodore 64 venivano comprati a poche decina di migliaia di lire, quindi ti posso dire come se fosse adesso per 5 euro. Adesso con 5 euro non puoi comprare neanche il gioco
più scemo del mondo, neanche se tu volessi riavere un'edizione di Tetris potresti averla, ma neanche per il corrispettivo del potere d'acquisto di 5 euro. Quindi attualmente un videogioco costa una bella cifretta e togliere o mettere il supporto fisico non gli ha fatto abbassare il costo, ma ha fatto alzare, e sicuramente farà alzare, questo è poco ma sicuro, il margine di guadagno per la Sony. Evviva, evviva! Adesso ci andiamo a sentire una bella band. Questi non sono proprio giovinotti, ma sono usciti con un album abbastanza nuovo. Si chiama Divine Intervention, loro sono i Rolling Stones.

Forti sti vecchietti, eh? Divine Intervention per i Rolling Stones. Parlavamo sempre di Sony, abbiamo parlato di Sony e insomma mi sembra giusto anche raccontare quello che ha fatto per quanto riguarda la Sony e i film e le serie TV, perché nel Regno Unito ha detto: oh, sapete che c'è, questi 551 titoli che potevate vedere adesso non li potete più vedere, non puoi vedere come, cose come Outrage, Way of the Yakuza, Paddington, Paddington 2, Il labirinto del fauno, Rambo 3, Terminator 2, Judgment Day, il bambino con il pigiama a righe. Ora voi direte: vabbè, ma io non lo voglio vedere Terminator 2. No, ma vabbè, ma non è questo il concetto, è che di questi 551 titoli, se vi andava di vederli e non li potete più vedere. E questo era già successo tipo nel 2023. Sony aveva tolto 1318 stagioni di alcune serie Discovery dalle proprie librerie. E l'ha fatto anche nel 2022, 314 titoli di Studio Canal delle librerie in Germania ed Austria. Beh, perché lo fa? Beh, di base, se non sono profittevoli quei contenuti, quindi non vengono visti da un numero sufficiente di persone rispetto a quelle che hanno pagato, e li tolgono, così non pagano i diritti e buonanotte al secchio. Quello che significa però è che se voi avete pagato per vedere quei film, o in realtà avete pagato per un fantomatico abbonamento che vi viene venduto come la possibilità di vedere tutto quello che vi pare, in realtà non è vero. Avete la possibilità di vedere tutto quello che decide il proprietario della piattaforma, in questo caso Sony, ma questo è vero anche per Netflix e per tutto il resto delle piattaforme, con in più una meravigliosa piccola condizione a contorno, che sulla quale nessuno vi dice, se non Cazzeggiammer, il programma che del lunedì dalle 20 alle 22 su Radio Città Aperta vi informa su fatti di scienza, tecnologia e spazio, ovvero ogni volta che acquistate e guardate un film su una di queste piattaforme, qualcuno dall'altra parte sta ciucciandosi i vostri dati, cioè sa quando l'hai visto, che hai visto, se hai visto una cosa simile, quando l'hai acquistato, se hai pagato in più per quel contenuto, per quel film, oppure stai guardando soltanto cose gratis, sa quando l'hai messo in pausa e sa se l'hai rivisto un altro momento. E tutti questi dati alla fine servono ad addestrare grandissimi algoritmi per proporvi proprio quello che proprio vi piace a voi, così voi siete più contenti, ma soprattutto Sony, Netflix e quant'altro fa più soldi. Sì, perché se tu vai e ti compri il VHS in edicola, che già ho detto due cose che non esistono più, è vero che alla fine il produttore del VHS sa che tu l'hai comprato, ma con un tempo lunghissimo, prima che conosce i dati di vendita di quell'oggetto fisico ci vuole tantissimo tempo. Invece quando voi cliccate play per un film che avete dentro alla vostra piattaforma, istantaneamente e in tempo reale quel dato arriva a dei grandissimi data center che lo registrano insieme al vostro profilo e mettono tutti questi dati a profitto. Esatto, è andata proprio così.

E loro erano i Pallida Kaftat. Questa si chiama Molo degli Inglesi. Ogni tanto peschiamo della roba nuova. Sono una giovane band alternative rock pop italiana originaria del Salento. Hanno realizzato nel 2025 un primo album e noi quindi ci piace anche passarvelo. Questa è Cats and Jammer, parliamo di tecnologia. Il numero di telefono è 340 19 74 468 se volete intervenire anche sulla prossima notizia, che è quella più importante, di cui ovviamente un appassionato di elettronica come me proprio ci gongola dentro, perché IBM ha presentato una tecnologia per chip che potrebbe contribuire a estendere, e adesso mi inchino perché la sto citando, la legge di Moore di un altro decennio. Che cos'è la legge di Moore? La sapete? In realtà non è una legge, è un postulato, una dichiarazione. Moore, che era un ingegnere, aveva notato che ogni 7 anni il numero di chip che vengono messi all'interno di una superficie raddoppia. Ogni 7 anni, quindi se dentro a un centimetro ci entrano 100 chip, dopo 7 anni ce ne entrano 200, dopo 14 anni ce ne entrano 400 e così via. Ok? Questa legge non è in realtà una legge, è stata una cosa che all'inizio è stata verificata, cioè lui ha visto i dati sperimentali e i dati di procedimento della tecnologia, però poi negli anni a seguire tutti i produttori di chip si sono messi insieme affinché questa dichiarazione diventasse legge, cioè loro si mettono d'accordo per si mettono insieme per capire quali sono le problematiche tecnologiche affinché questa cosa venga sempre raggiunta ogni 7 anni. Ora, il problema qual è? Che più stringi le cose a un certo punto, se fai i transistor troppo piccoli, la meccanica quantistica inizia un pochettino a rompere le pallottoline e inizia a interferire con il loro funzionamento. Quando arrivi praticamente a dimensioni di poche decine di nanometri. Ora IBM pare aver trovato una tecnologia di produzione, questo lo fanno abbastanza spesso, non IBM, in generale i produttori di chip, aver trovato una tecnologia che si chiama NanoSheet, in grado di riuscire in parte a bypassare il problema di queste dimensioni così piccolissime. Un transistor fondamentalmente è un condotto, è una sorta di tubo, no? Nel quale fluiscono gli elettroni e poi c'è una valvola che apre e chiude il flusso di questi elettroni. Ecco, questo è un transistor, niente di più, è un rubinetto di elettroni, ok? E più li fai piccoli questi condotti e più in realtà puoi mettere più roba, più transistor all'interno di uno stesso spazio. Quando fai tanti transistor in poco spazio, riesci a fare tante cose in un microcontrollore, micro, piccolino, quindi in un computer. Questo è poi quello che funziona con i computer. Per alcune cose è più facile impacchettare roba, tipo le memorie, per questo che abbiamo hard disk da tera, e questa dimensione tende ad aumentare abbastanza facilmente. Per i chip, proprio quelli che stanno dentro i computer, è un po' più complesso, però grazie alla legge di Moore e grazie allo sforzo di tanta tecnologia si riesce comunque ad andare avanti in questo. E IBM a quanto pare ci ricorda che non è proprio la prima arrivata sul mercato e che forse continueremo per un'altra decina di anni sicuramente a stare dietro alla legge di Moore. È un bel po' di anni, ve lo dico, saranno almeno 20 anni che escono articoli in cui si dice ormai siamo arrivati al limite della legge di Moore, e di anno in anno poi qualcuno dice no, ci siamo riusciti pure quest'anno. Adesso ci andiamo ad ascoltare un po' di musica, i Prozac più con Più Niente, poi una piccola pausetta con gli spot e poi continuiamo a parlare di spazio, scienza e tecnologia. Questa è Cats and Jammer, Più Niente, Prozac più.

0: Movie Times
1: ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni,
0: novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no, cool è una parola figa, una parola che funziona, ma pubblicità cool, funziona, dammi retta.
1: No.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
3: Il mercoledì sera su radiocittàaperta.it c'è The Power Night, tutta la notte con sonorità metal, punk, death metal, grunge. Provate a stare fermi.

informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

1985 for a Bowling for Soup, una canzone che parla dei bei tempi andati ancora prima che fossero andati, quindi questa ancora prima, bello che parla, dice music still on MTV, ormai non c'è neanche più MTV, quindi era una lamentela nei confronti del fatto che MTV non facesse più musica, adesso abbiamo proprio tolto la televisione, buonanotte al secchio. Comunque parliamo invece di rivoluzioni possibili future che potrebbero portare solo vantaggi. Con una risoluzione del 23 giugno del 2026 è stato fatto un ulteriore passo verso la costruzione del quadro regolatorio europeo per l'introduzione di quello che si chiama euro digitale. In che senso? Sì, la possibilità di avere moneta elettronica nell'area euro completamente elettronica, cioè senza un corrispettivo di moneta fisica. A che cosa serve? Beh, fondamentalmente serve per fare pagamenti in tutta l'area euro senza che ci siano commissioni delle banche. Sì, esatto, sì, cioè sarebbe un vantaggio per tutti, anche per i cittadini normali. Questo sarebbe l'idea di evitare appunto i costi oggi imposti dai circuiti privati. Tutte le regole, cioè le regole varrebbero per tutti i paesi che adottano l'euro. Perché attualmente non è del tutto così. Se noi facciamo dei pagamenti transfrontalieri in euro tra un paese e l'altro, anche tipo tra noi e la Francia, fai un pagamento in Francia, comunque la banchetta un po' di commissione se la prende. Voi non la vedete, ma c'è. L'idea è quella di creare questa moneta digitale, l'euro digitale, che si basa su un'infrastruttura accessibile a chiunque, gestita tramite dei portafogli elettronici dedicati, dei wallet cosiddetti, tramite app. Ma la BCE ha pensato anche a un sistema per tutelare i consumatori privi di smartphone o con scarse competenze tecnologiche, i quali potranno richiedere l'emissione di carte di debito o carte di credito fisiche con un cippetto con i quali pagare. Voi direte, che differenza?

l'oceano, e sapete che fanno? Ogni volta che pagate con quello si pigliano una piccola percentualina, piccola, piccolina, piccolina, ma pensate quante sono le transazioni totali globali mondiali? Ecco, su quello Visa, Mastercard e tutti gli emettitori di carte di credito fanno il loro insomma, i loro profitti. In questo momento in cui gli Stati Uniti non sono esattamente un alleato affidabile, l'Europa si sta muovendo per creare un proprio sistema di pagamento e fortunatamente, a quanto pare, non lo sta facendo un po' alla peracottarata come ogni tanto succede, soprattutto qua in Italia, quando facciamo, ci alziamo la mattina e dice facciamo un'intelligenza artificiale italiana. Questo è stato qualche settimana fa, non ne ho voluto neanche parlare. Ma a quanto pare questo euro elettronico, che vedrà, potrebbe vedere la luce se la regolamentazione sarà gli sarà dato l'ok entro il 2026, ci potrebbe partire una sperimentazione nel 2027 e una prima possibile emissione di carte o di app nel 2029, quindi non proprio dietro l'angolo, ma neanche tra 30 anni, e questo potrebbe, insomma, ridarci anche una certa sicurezza economica, quantomeno nell'area euro, e quindi farci diventare un po' più amichetti anche tra noi, che peraltro United we stand. Questo diceva una volta una canzoncina. Ci andiamo a sentire Blur. Questa è un grande singolo, è un grande classico. There's No Other Way, Blur.

Potete andare sul sito www.radiocittaperta.it, c'è un tasto che è Sostieni Radio Città Aperta, c'è scritto, è proprio bello grosso, è vicino al player, all'interno dei podcast, cliccate e potete darci qualcosa, anche qualcosettina va benissimo, Inoltre potete anche aiutarci abbonandovi al nostro canale Twitch e peraltro se avete Amazon Prime questa cosa è completamente gratis per voi, ma a noi arrivano dei soldini, va detto ogni volta. Io comunque ringrazio tutti quelli che lo fanno, sia quelli che ascoltano la diretta ma anche quelli che lo fanno ascoltando il podcast. E podcast disponibile sul sito quando vi pare, andate sul sito, sezione podcast, e c'è sulla destra tutti i programmi, sulla sinistra tutti gli ultimi podcast. Parliamo un pochettino di spazio, perché SpaceX ha testato una capsula per il trasporto di materiale. SpaceX lancia più o meno, non vi dico ogni giorno ma quasi, partono dei voli dalle due rampe di lancio a disposizione di SpaceX sulla costa orientale, che lanciano Starlink a ripetizione nello spazio, ma è talmente tanto spesso che ormai non ci stanno neanche più le dirette. Però il 23 giugno del 2026 è stato fatto un lancio da parte di SpaceX di qualcosa che è un po' diverso, perché aveva l'ultimo lancio di SpaceX del 23 giugno portava una capsula di circa 3 metri di diametro e 75 centimetri di altezza chiamata Starfall. E che fa? Questa la capsuletta è rimasta attaccata al secondo stadio del Falcon 9 per circa un'orbita e mezzo, poi è stata espulsa e preparata al rientro. Non ci sono tante immagini né tante informazioni a riguardo, ma dovrebbe essere un corpo cilindrico di circa 2100 kg di peso, con la possibilità di trasportare circa 1000 kg di carico utile e rientrare nell'atmosfera terrestre e quindi poter essere recuperata. La capsula può essere immessa direttamente in orbita e per quanto riguarda le informazioni circa la permanenza in orbita, queste non sono attualmente pubblicamente disponibili e non sappiamo se anche può essere messa in una traiettoria suborbitale. A che serve? Beh, potrebbe servire per creare un mercato commerciale autosufficiente per la produzione nello spazio. L'idea è quella di poter dare accesso alla microgravità e al vuoto, produrre delle cose e poi riportarle sulla Terra. Sono già stati fatti degli esperimenti di produzione di oggetti sulla stazione spaziale orbitante, ma ovviamente non scala perché hanno fatto solo degli esperimenti. Questo dovrebbe essere un tentativo di portare questa produzione a microgravità o a vuoto assoluto, scalandola a un'economia di produzione autosufficiente nello spazio. Ovviamente l'idea di Elon Musk e di SpaceX è sempre quella di essere più profittevoli possibili e di scalare il più possibile, in modo tale che se vuoi fare un oggetto nello spazio, per esempio, oggi ti costa 10.000, SpaceX lo scala, domani ti costa 5.000, dopodomani ti costa 100, tra diciamo un annetto ti costa 50. Ecco, questa è un po' l'idea dell'economia di scala. Vedremo se ci riuscirà e se sarà anche questo un altro modo per Elon Musk per fare ancora più soldi, considerando cioè continuando ad essere sempre l'uomo più ricco ma forse anche un po' il più pazzo di codesto pianeta. Adesso noi ci andiamo a sentire Prince of Pieces, cantata da David Duchovny. Chi è David Duchovny? Sì, è proprio lui, l'agente Mulder di X-Files, ma anche quello di Californication. Sì, fa pure il cantante. Sai, ogni tanto sta gente lo fa, eh. Ci andiamo a sentire, va.

There's no other way per i Blur. 340-1974-468 se volete commentare, se volete salutare, ma se vi piace quello che facciamo e volete sostenere Radio Città Aperta, lo sai come potete fare?

direi medio. Prince of Pieces per David Duchovny l'abbiamo ascoltato, l'ho messo in scaletta perché vabbè, X-Files c'ero molto affezionato e quindi mi andava di metterlo dentro. Vabbè, potete ascoltare il suo album, sì, c'è parecchio produzione, li trovate su tutte le piattaforme, si dice. Questo era Prince of Pieces. Comunque entriamo a parlare, continuiamo a parlare di spazio, perché Iride, che è la costellazione di satelliti italiani, per ora non ce n'è tantissimi ma dovrebbero aumentare, è entrato ufficialmente nella fase operativa. C'è l'Agenzia Spaziale Italiana, l'ASI, ha annunciato il 1 luglio di aver aperto l'accesso ai primi dati satellitari della costellazione attraverso il cosiddetto marketplace di Iride. Fondamentalmente, quando vengono lanciati dei satelliti per l'osservazione della Terra, non è che poi quello che prendono sta così, bam, boom, lo prendi, no. Vengono raccolti i dati, le immagini, le misurazioni da grandi banche date, che poi vengono ovviamente venduti a istituzioni ma anche a privati. Siamo arrivati proprio alla fase in cui questi dati raccolti possono essere venduti, infatti è aperto il marketplace. All'inizio l'entrata in servizio del sistema sarà progressiva. Per ora in una prima fase i dati saranno disponibili per le amministrazioni pubbliche italiane, poi successivamente il sistema verrà aperto anche a utenti internazionali e aziende, che potranno quindi utilizzare le immagini satellitari per sviluppare nuovi servizi e applicazioni. Voi direte: ma che ce faccio io con le immagini che arrivano dallo spazio? No, fidatevi che le immagini, o comunque la caratterizzazione del territorio dal satellite, sono dati molto molto preziosi per le costruzioni, per l'importanza geologica, per la previsione, la prevenzione, anche per la nostra sicurezza, oltre che ovviamente è inutile che ve lo dica, ma per quello ci sono i satelliti dedicati, per tutta la roba che è tattico militare, ma ci sono satelliti che fanno solo quello, considerate, oltre allo spionaggio. Ne abbiamo già alcuni di sistemi da un punto di vista europeo che controllano la Terra. Uno di questi è quello dell'ESA Copernicus, che è un sistema di vari satelliti che controllano appunto soprattutto l'ambiente, quindi la vegetazione, le alluvioni, gli incendi, la progressione dell'agricoltura. E questo è un servizio Iride, peraltro, che è stato messo su, finanziato attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il famoso PNRR, quei soldi là che l'Europa ci ha dato e che noi non è che siamo stato tantissimo in grado di spendere. A volte magari ci abbiamo fatto anche cose buone, tipo questo sistema Iride, che comunque, questo servizio Iride, che comunque è progressivo, non è che vai e lanci un satellite a posto così. Le infrastrutture e i primi servizi operativi sono stati sviluppati con il contributo di diversi partner industriali italiani, tra cui Argotec, quella di Torino, più o meno ne abbiamo già parlato più di qualche volta qui a Katzenjammer, IGIOS, Exprivia, OHB Italia, Planetec e ST Microelectronics. Con questa fase si passa il trasferimento del programma dall'Agenzia Spaziale Europea poi fino alla gestione, diciamo, semi privata per quando si tratta proprio della vendita di questi dati. Bene così, direi. Bravi, bravini, bravini. Liang Lawrence, Not a Love Song.

continuiamo a parlare di spazio, perché c'è una cosa che non molti mettono in luce. Questo è un articolo uscito su Global Science, ma che esiste, ovvero c'è un po' troppo traffico, c'è l'ingorgo spaziale. Voi direte: ma no, ma come ce l'hai detto tante volte, i satelliti? No, qui a terra, stiamo aumentando il numero di lanci e c'è qualcuno che non sta tanto al passo. Chi? La NASA. Sì, la NASA ha delle piattaforme, no? Il Kennedy Space Center, l'altra Wallops Island, solo che insomma sono state costruite ai tempi del programma Apollo, stiamo parlando degli anni 70, 60, 70, e adesso stiamo un po', diciamo, ci serve un po' più di velocità, per cui c'è un certo degrado diffuso nelle reti elettriche, nei sistemi di distribuzione dei gas, nelle vie di accesso. Sta diventando tutto un po' vecchiotto, no? Come quegli alberghi un po' vecchi che non vengono rinnovati. La saturazione è prevista tra il 2028 e il 2029, con un aumento del traffico logistico che potrebbe raggiungere 19.000 viaggi di camion avanti e indietro lungo quelle strade all'anno per portare roba, e potrebbe, insomma, non potrebbe esserci troppo traffico. Il Kennedy Space Center resta il cuore simbolico della NASA, cioè il Launch Complex 39, che adesso è gestito da SpaceX, e il 39B, che è dedicato al programma Artemis per la Luna. Però è roba che è nata per l'Apollo, il Saturn 5, per lo shuttle. Le architetture e tutto quanto non è fatto per scalare da un punto di vista di tantissimi voli, tant'è che i privati, per esempio SpaceX, si è fatto il proprio spazioporto a Boca Chica in Texas. C'è uno spazioporto dedicato solo allo sviluppo di Starship, che ha una capacità di lancio e test che non ha equivalenti nel programma commerciale. Blue Origin sta comprando l'infrastruttura per il New Glenn a Cape Canaveral, che c'ha un Launch Complex 36 e vaste aree di integrazione e produzione. D'altro canto la NASA non ci riesce a stare dietro, e peraltro c'è un punto di vista proprio normativo: la NASA non può ricevere soldi dai privati per la manutenzione. Cioè è come una scuola, no? Che casca a pezzi, poi arriva, che ne so, un imprenditore e dice: vabbè, te li do io i soldi per risistemare la scuola. Beh, la scuola non li può ricevere quei soldi, e così neanche la NASA, e quindi teoricamente dovrebbe avere i fondi interni per restare al passo. Solo che gli ultimi presidenti, soprattutto l'ultimo, soprattutto questo, ha deciso di fare un po' di tagli proprio al bilancio della NASA, mettendoli un po' in difficoltà, per cui probabilmente gli impianti elettrici delle strutture che stanno dentro, quelli non critici, saranno probabilmente sistemati con nastro isolante, un paio di faston, e l'elettricista fa: e vabbè, piamo un pezzo di cavo da qua, attaccaci una ciabatta, dai, facciamo così, proprio per cercare di risparmiare. La NASA sarà in grado di reggere il passo dei giganti privati, che peraltro essa stessa ha contribuito a far crescere? Beh, mica lo so. Già, insomma, vi ricordate che quando è partito il programma Artemis, SLS, il lanciatore, era già è stato già detto che fosse un lanciatore vecchio rispetto ai nuovi lanciatori tipo Starship o SpaceX o il Falcon. Però purtroppo il carrozzone è quello, la problematica delle cose statali funziona, cioè si riscontra anche dall'altra parte dell'oceano, dove comunque loro sono i più liberisti del mondo, ma pensate un po', e in più però non c'hanno neanche la assistenza sanitaria. Va bene, Lime Garden, questa è Cross My Heart. We'll be right back.

Lime Garden, Cross My Heart, abbiamo ascoltato qui a Radio Città Aperta, Cats and Jammer. Ci avviciniamo verso la fine di questa puntata e parliamo di un interessante paradosso, perché è uscito un articolo su futurism.com riguardante le energie rinnovabili. Pensate che in posti come la Spagna hanno messo un sacco di pannelli solari, no? E questo ha provocato che producono tantissima energia elettrica dal solare, e però c'è un problema. Gli investitori stanno scappando dal modello di business di energia dal solare. Perché? Perché costa così tanto poco che alla fine non gli conviene. Voi direte, ma sì. Cioè, più se ne produce, no? Fondamentalmente, poi più a un certo punto il prezzo di quel bene, dell'energia, in buona sostanza, crolla e non è più vantaggioso per il povero piccolo capitalismo. Quindi il valore dei parchi solari ha fatto crollare visto che c'è tantissimo surplus di energia. E quindi molti degli investitori cercano di abbandonare il settore. La Spagna ha persino registrato prezzi dell'energia negativi la scorsa estate, che è un fenomeno insolito, ma è sempre più comune e stravolge l'economia dell'energia verde. I prezzi negativi dell'energia possono avere effetti a catena, che tra i quali c'è il rallentamento dell'adozione delle energie rinnovabili e quindi una deplorevole discrepanza tra la pressione finanziaria e l'obiettivo comune di affrontare la crescente crisi climatica. Questo perché si sta mettendo un problema che è di salute, di visione a lungo periodo, nelle mani del sorcapitalismo, che non gliela fa a capirla sta cosa. Quindi, tra l'altro, oltre a questo, ci sono quei famosi scommettitori del mondo della finanza che scommettono nel fallimento, aggravando ancora di più i problemi del settore energetico. La realtà è che si potrebbero fare degli investimenti sensati, ma dovrebbero essere del tutto statali, secondo un piano energetico nazionale, ma anche sovranazionale, direi quasi europeo, riguardante l'adozione delle energie rinnovabili, con, oltre ai parchi solari, eolici e quant'altro, anche con un ammodernamento necessario della rete di distribuzione, perché questo è un altro punto cruciale. Se la rete elettrica non si adatta alle fluttuazioni della produzione dell'energia solare e delle rinnovabili, non può reggere tutto il sistema, e quindi succede quello che è successo l'anno fa quando per proprio un surplus di produzione tutta una parte da sud della Spagna è andata in controfase rispetto alle produzioni di energia proveniente dalla Francia, facendo un grande blackout. Ma non è il problema del fatto dell'energia elettrica, è che la rete non si è adeguata a sufficienza. C'è sì un problema ingegneristico non irrisolvibile, che si può risolvere, però bisogna fare degli investimenti e delle visioni un po' più a lungo rispetto alle scadenze di mandato. Questo sarebbe stato bello farlo anche in Italia, ma noi abbiamo scelto un'altra strada, abbiamo deciso di non preoccuparci del nostro piano energetico. Del resto, mi piace sempre dirlo, l'ultimo che si era occupato di un piano energetico nazionale stranamente è morto in un incidente d'aereo, poveretto. Vabbè, Sum 41, questa è With Me, salutiamo anche Fernanda che si è collegata. Ciao Ferni!

fino all'ultima nota del pianello. Questa era With Me the Sum 41, fino all'ultima nota, perché oh, se ce l'hanno messa, perché non sentirla, eh? Insomma, questi speaker che tagliano velocemente le canzoni forse non ci piacciono tanto. Qui a radiocittaperta.it a volte lo facciamo, a volte no, ma comunque questo è il bello di questa radio, la libertà anche un pochettino di questa radio, che vi invito a seguire non soltanto il lunedì dalle 20 alle 22, ma anche in tutte quante le sue altre trasmissioni. Trovate il palinsesto sul sito www.radiocittaperta.it. Questa trasmissione finisce qua, noi ci rivediamo, ci risentiamo più che ci rivediamo. Quest'oggi non ho attaccato neanche Twitch perché sono timido, no, più che altro perché non ho fatto la barba, niente, volevo dire a voi, non vi interessa assolutamente niente. Ci risentiamo lunedì prossimo. Ci lasciamo con un pezzo di System of a Down. Questa è Lost in Hollywood. Ciao ciao e buonanotte. Dai, buonanotte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: Radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Stai ascoltando The Power Night solo su radiocittaperta.it.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.